Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo?
4: Madre natura ama vincere!
11: Tu salverai il mondo!
7: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
12: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
7: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
4: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
12: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
7: Bang, bang, bang!
12: Woo! Woo! Bandana!
4: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: cazzo, mi leggi? Cazzo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. 6 gemme

0: tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
0: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Joe, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Aiuta! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
11: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo!
11: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
6: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
7: Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... No! Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile, il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
15: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
17: No, tesoro, fa male!
18: Usa questo!
17: Metti subito giù qualcosa!
19: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
20: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era Diego, se è sotto copertura.
10: Quasi, investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento?
7: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
13: Diego Viani
14: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Non c'entro, sono solo uno stagista!
7: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
17: Noi?
7: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
13: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
6: Io con questa storia non c'entro.
10: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
13: Io sarei il coglione.
14: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
18: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
19: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
7: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
2: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
7: Come è fatta a trovarci?
19: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
6: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
14: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
7: Me la ricordo.
14: Dammela.
7: Eh no.
14: Dammi sta scatola.
7: L'ho nascosta.
14: Bella scondiglia.
20: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anicia, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu chi cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
2: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
2: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
3: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
3: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
5: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
6: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
5: No, per oggi sono a posto.
6: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
5: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
7: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
5: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
7: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
5: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero per

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Giù, ti ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è, Shady?
2: Che genere
3: lei
2: è, Shady?
3: Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
7: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Cazzo! Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
8: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
9: Ma che ore sono?
8: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
9: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
9: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony.
6: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
8: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
10: I've been kept. È da pazzi!
8: Lo so!
5: Cos'è?
8: È per te. And the world still so.
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
11: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
12: Immagino che avrai delle domande.
13: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
12: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
13: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa.
1: Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: i successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido.

per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata con

Continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in

territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

0: Buon vento!
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91%. Dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato dalla fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento Caltanissetta.

0: Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raff pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese. Con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Basta oro nero di Giorgia e buongiorno Taranto con queste note della nota cantante italiana. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dal bunker della regia. E allora torniamo da oggi alla versione tradizionale di Buongiorno Taranto, quindi con inizio alle 7 del mattino col GR Nazionale, il Meteo, l'Almanacco e da questo momento con, dopo l'oroscopo di Maio ovviamente, che sentiremo tra poco, e appunto vi anticipo quali sono i temi della puntata di oggi. Innanzitutto tra poco avremo la rassegna stampa, quindi leggeremo i principali giornali pugliesi e poi torneremo ad affrontare la questione Ilva, perché sono giorni di attesa. Tra qualche giorno ci sarà la sentenza, il 30 è attesa l'udienza in corte d'appello sul ricorso dell'azienda che tende a sospendere lo spegnimento dell'aria a caldo, e sentiremo le dichiarazioni di Pietro Cantoro della FIM CISL soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori diretti e dell'appalto. Poi faremo un punto sulla crisi dell'AMIU. Le condizioni della società appaiono molto compromesse dal punto di vista finanziario. Ne parleremo con il consigliere comunale Gregorio Ostano, che è tra i firmatari della richiesta di una seduta monotematica del consiglio comunale. E poi l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Sembra che finalmente si stiano aprendo delle opportunità concrete. Da una parte ci sono i primi voli cargo destinazione Milano e Francoforte, poi c'è un disegno di legge della regione per i voli a Istanbul, che è uno snodo commerciale importantissimo. E la cosa più importante ancora per quanto riguarda i voli civili, è pronto un bando per sollecitare le compagnie interessate ad effettuare 12 collegamenti settimanali per Roma e per Milano. E in questo caso ne parleremo con Francesca Intermite, che è la presidente di Casa Impresa Confesercenti. Poi in chiusura di puntata entriamo nello sport, ma in maniera diversa. Innanzitutto parlando dell'atleta di Taranto, perché le ricerche sul genoma hanno tracciato l'identikit. Vedremo come era questo atleta e lo faremo anche attraverso le parole del suo illustratore, cioè Sal Velluto, il fumettista tarantino che da tanti anni vive negli Stati Uniti ma che in questi giorni è qui a Taranto. E concluderemo con il calcio, parlando della vittoria del Taranto, che è la sua seconda vittoria consecutiva, con il nuovo allenatore Luca Tiozzo in panchina. Adesso linea alla regia.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente stelle si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Bene, di nuovo in studio. Allora, passiamo a leggere i titoli dei principali quotidiani della Puglia. Andiamo sul sito web del Corriere della Sera, la pagina pugliese, ovviamente, con due notizie che in qualche modo riguardano la sanità. A Brindisi, caos all'ospedale Perrino. Paziente schiaffeggia due infermieri e aggredisce anche un vigilante. Quindi un'altra storia di violenza all'interno di un ospedale. A Lecce, invece, uno scarafaggio nel piatto destinato ad un paziente dell'ospedale Vito Fazzi, scatta l'inchiesta interna. Poi una notizia che sta suscitando molte polemiche a Bari, in particolare nei confronti della vice sindaca che si chiama Iacovone, un nome a noi tarantini molto caro, ma qui non c'entra assolutamente niente, è il nostro campione indimenticato. L'auto della vice sindaca in sosta nel posto riservato ai disabili, l'imbarazzo del comune e un assessore dice fa così da 2 anni, sembra che non sia la prima volta infatti che la vice sindaca, quindi la vice di Vito Leccese, lasci senza alcuna cura per i disabili, senza alcuna attenzione, lasci la sua auto nel posto riservato ai disabili. Appunto, c'è qualcuno che dice fa così da 2 anni. Andiamo a Repubblica Bari e voglio sottolineare il dibattito molto interessante che Repubblica sta conducendo

0: sul turismo in Puglia, perché ci sono diverse chiavi per leggere il turismo pugliese e l'economia turistica. Allora, ci sono diversi punti di vista, leggo i titoli. Per ritrovare la via maestra rileggiamo Fiore e Cassano, maestri dell'identità pugliese ora perduta, perché c'è questo dilemma: la Puglia turistica deve essere la Puglia autentica o deve essere un Luna Park? Ecco, provo a sintetizzare. E poi ancora, a tradire l'identità culturale in Puglia è stata la spasmodica ricerca del consenso, adesso si cambi rotta. Ancora, ultimo titolo riservato a questo dibattito: abbiamo costruito la Puglia turistica, ora si investa su quella da vivere. Questo lo dice l'ex sindaco Carlo Salvemini. Questa è Repubblica. Andiamo adesso, no, non andiamo da nessuna parte, restituiamo la linea a Piero Caffio e poi torniamo a completare la rassegna stampa.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

E adesso leggiamo la Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura: la scuola di Giorgia, la premier in classe, tetto agli stranieri e stop al burka. Sono diciamo, i messaggi che ha lanciato ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui prossimi provvedimenti che il governo intende approvare. Sul fronte opposto invece Conte, Giuseppe Conte, avvisa il campo largo: basta armi all'Ucraina. Davvero sono situazioni che evidentemente segnano l'inizio della campagna elettorale che ci condurrà alle prossime elezioni nel 2027. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola apre con le parole del vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Turco, Mario Turco: il governo completi il percorso per quanto riguarda l'aeroporto di Grottaglie. Vi ricordo che più tardi parleremo dell'aeroporto di Grottaglie. Il caso, questo è il titolo principale: viaggio della speranza in Albania, il calvario di una donna pugliese, le estraggono 28 denti in una sola giornata, in un anno e mezzo 6 spostamenti dalla Puglia a Tirana, costati sacrifici e denaro, 7.000 euro alla clinica e 4.000 euro per vitto e alloggio. E questa signora si trova in condizioni davvero pessime per quanto riguarda la cura dei denti. Poi su Taranto l'idea: operai

dell'ex Ilva in arsenale è una delle proposte che stanno emergendo in questi giorni di crisi in attesa delle, dei pronunciamenti della magistratura. Passiamo per concludere al quotidiano. Voli, le mosse della regione, nessun conflitto tra gli scali, tratte civili a Grottaglie e tensioni a Brindisi, perché come sappiamo in questi giorni c'è stata una mezza rivolta a Brindisi alla notizia che possano essere aperti i voli civili a Grottaglie. Per quanto riguarda invece i lavori agli impianti dei Giochi del Mediterraneo, sarà ampliato il pattinodromo alla Salinella, l'iter per gli affidamenti, risparmi dai giochi, risorse per altri impianti e ora il capitolo gestione, più risorse da mettere a disposizione dei lavori di miglioramento agli impianti sportivi, sono quelle dei risparmi dei giochi. Il commissario Ferrarese dice andiamo avanti e ci sono già le prime indicazioni su dove cominciare a postarle queste somme, 800.000 euro per il pattinodromo alla Salinella, annesso al parco urbano dello sport, in modo da farlo diventare impianto adatto a gare nazionali e internazionali. Invece 1,5 milioni sono destinati allo stadio del nuoto per raddoppiarne l'autonomia energetica. In comune, opposizione in pressing, un consiglio sull'AMIO, lo dicevamo nella presentazione della puntata. Intanto, per quanto riguarda il siderurgico, la cordata all'italiana va avanti, visite negli stabilimenti, l'attesa per le decisioni e il nodo vendita. Poi la notizia che riguarda Francesca che non è una persona ma una tartaruga caretta, che dopo le cure era stata gettata in un dirupo, dopo le cure è tornata in mare, è stata liberata a San Vito. Linea alla regia e poi parleremo dell'Ilva.

Bene, allora torniamo in studio e torniamo ad affrontare nuovamente il dramma dell'ex Ilva. Dramma dal punto di vista economico e sociale, perché riguarda soprattutto la sorte di

0: migliaia di lavoratori. Innanzitutto ricordiamo che il 30 settembre è attesa l'udienza in Corte d'Appello a Milano, dove si discuterà l'ennesima istanza presentata dai legali dell'azienda siderurgica, quindi di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che chiedono di prorogare i termini per la chiusura degli impianti dell'area a caldo. Questo in vista del pronunciamento della Cassazione. L'udienza in Cassazione si terrà il 30 ottobre, mentre secondo il decreto della Corte d'Appello di Milano l'area a caldo dovrà essere spenta entro qualche giorno prima, entro il 26 ottobre. Ma intanto c'è preoccupazione, come dicevamo, per la sorte dei lavoratori. E allora sentiamo l'intervento di Pietro Cantoro, che è il segretario della FIM CISL per quanto riguarda proprio le aziende dell'indotto dell'appalto Ilva.
1: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena, l'appalto e l'indotto, che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa, darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
0: E naturalmente ci auguriamo che quale che dovrà essere la sorte dello stabilimento, ci auguriamo che vengano tutelati i lavoratori che, appunto, come diceva Cantoro, sono l'anello debole della catena. Ed è proprio per questo sono davvero incomprensibili i commenti che leggiamo soprattutto sui social contro i lavoratori sia diretti che dell'indotto. Adesso linea Piero Caffio alla regia, ci ritroveremo fra qualche minuto per affrontare il nodo dell'AMIU, la crisi dell'azienda per la gestione dei rifiuti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: L'ex AMIU, oggi Chima Ambiente, versa in una condizione molto molto difficile. E la situazione finanziaria è critica, tant'è che cominciano a circolare anche voci su un possibile epilogo in tribunale. E allora ne parliamo con il consigliere comunale Gregorio Stano, consigliere del Movimento 5 Stelle, che è tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale, appunto interamente dedicata all'ex AMIU. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti, grazie.
0: Dunque, voi tornate a chiedere la convocazione di una seduta monotematica, in verità avrebbe dovuto tenersi a luglio, se non ricordo male, poi è stata revocata perché nel frattempo appunto si stava nominando il nuovo amministratore unico. Adesso, di fronte alle ulteriori notizie che sembrano aggravare, parlare di una situazione ancora più grave dell'ex AMIU, siete tornati a chiedere la seduta monotematica. Consigliere, lei è appunto un consigliere comunale, avrà sicuramente conoscenza più di noi di quella che è la condizione dell'azienda. Come sta l'ex AMIU, Chima Ambiente?
1: Allora, facciamo una premessa. Purtroppo noi siamo stati costretti a riconvocare un consiglio monotematico proprio perché neanche il consiglio comunale è a conoscenza di quale sia l'effettivo stato di salute della municipalizzata più importante del comune di Taranto. Io personalmente avevo anche presentato un'interrogazione già il 7 luglio per essere messo a conoscenza di quale potesse essere la situazione finanziaria, ma anche la situazione di tutti i lavoratori di Chima Ambiente, ma ad oggi ancora non mi è stata data risposta, quindi ho sottoscritto insieme agli altri colleghi di opposizione questa nuova convocazione per il Consiglio monotematico affinché possa essere fatta un'operazione trasparenza e si possa essere chiari con cittadini e con lavoratori, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un'azienda che, a quanto possiamo apprendere dalla stampa, ha 45 milioni di euro di debiti e 450 lavoratori tra diretti e indiretti che sono molto preoccupati per il loro futuro in questo momento.
0: Sì, diciamo circa 300 sono i dipendenti diretti e 150 gli interinali, dovrebbero essere queste le cifre, e appunto si parla di un deficit che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, e vista così la situazione sembra difficilmente sanabile. E sono due gli aspetti da tenere in considerazione. La sorte dei lavoratori innanzitutto, come giustamente dicevamo, e poi l'efficienza del servizio, perché questo è un servizio fondamentale per la città. Ora, al di là della pausa delle due settimane dei Giochi del Mediterraneo, in precedenza, dobbiamo dirlo, il servizio è stato tutt'altro che efficiente.
1: Sicuramente, non ci dimentichiamo che il Comune di Taranto aveva stanziato 800.000 euro per quelle due settimane dei Giochi del Mediterraneo, e appena quelle risorse sono finite e sono finiti i giochi, possiamo già farci un giro in questi giorni per la città e possiamo vedere che siamo ritornati al punto di partenza, e quindi con strade sporche, una città che purtroppo è lasciata allo sbando e fatiscente.
0: Ecco,
1: una delle informazioni che era trapelata era quella del patrimonio di Chima Ambiente, tra cui si faceva riferimento anche all'inceneritore, quindi al termovalorizzatore, chiamiamolo così. Ma a mio avviso bisognerebbe puntare più a potenziare la raccolta differenziata e non ad andare a trovare scorciatoie impattanti per il territorio.
0: Ecco, però ci sono due, almeno c'erano due project financing per l'inceneritore, il termovalorizzatore. Di questi progetti però non si sa più nulla. Abbiamo informazioni in questa direzione?
1: Assolutamente no, nessuno ci ha informato. Abbiamo chiesto anche più volte nella commissione ambiente di poter essere messi a conoscenza di questi progetti finanziari, ma non ci è stato mai dato ascolto e nessuno si è presentato per poterci informare su ciò che stava avvenendo.
0: Ecco, come soluzione per la crisi è stato nominato l'amministratore unico Giancarlo Nacci, ma dal suo punto di vista c'è stata un'impronta diversa nella gestione dell'azienda?
1: Diciamo che la nomina dell'ingegner Nacci è stata l'estrema ratio di questa gestione scellerata di Clima Ambiente. Noi chiediamo il mondo tematico proprio perché questa gestione di Clima Ambiente ha una responsabilità politica ben precisa che si trascina già da diversi anni e che anche con questo governo Bitetti si è continuato ad andare verso questa via. Solo qualche mese fa il sindaco ha deciso di nominare finalmente un tecnico alla guida dell'azienda, sperando che non sia troppo tardi.
0: La soluzione può essere la privatizzazione, che è una delle ipotesi che circolano?
1: Secondo noi no, anche perché il sindaco in campagna elettorale si era subito impegnato e ha prestato a dire che l'azienda sarebbe rimasta pubblica e diciamo che non sempre il privato poi possa fare il bene, ma soprattutto della città e dei cittadini, e quindi magari poter risparmiare anche qualcosa sulla Tari, che ricordiamo che tutto il territorio comunale paga, ma tutto il territorio comunale non è comunque servito da questo servizio, e quel territorio che è servito da questo servizio non è neanche poi efficiente e adeguato.
0: Grazie consigliere Stano, e allora sicuramente continueremo a monitorare le vicende dell'ex AMIU e magari attendiamo la convocazione di questa seduta monotematica che hanno chiesto i gruppi di opposizione. Grazie al consigliere comunale Gregorio Stano, buona giornata consigliere.
1: Buona giornata a voi, salve.
0: E adesso diamo la linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto.

0: l'informazione del mattino.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella.

0: nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica, per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato dalla fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente, con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella. New hit.

0: Bene, torniamo in studio questa volta per parlare dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, perché finalmente si aprono spiragli concreti. Cosa sta per accadere? Innanzitutto lo ha annunciato il presidente della regione Antonio De Caro, il 3 ottobre partiranno i primi voli cargo per Milano e per Francoforte, e poi ci sono in prospettiva i voli cargo per Istanbul, ma la notizia che sicuramente farà felici i tarantini è che si apre una finestra sui voli civili. Vediamo e ascoltiamo questo servizio in cui sintetizziamo la situazione e poi torneremo successivamente ad affrontare l'argomento ed approfondirlo con Francesca Intermite di Casa Impresa Confesercenti. Voli cargo e voli civili. Forse siamo finalmente ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Il 3 ottobre partono infatti i primi voli per Milano e Francoforte, voli destinati all'esportazione di prodotti dell'agroalimentare. L'annuncio è arrivato dal presidente della regione, Antonio De Caro, nel suo intervento alla inaugurazione della Fiera del Levante. L'aeroporto Arlotta diventa così il primo scalo cargo nel sud Italia. Ma non è tutto, perché nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sul progetto sperimentale per lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese, un progetto che prevede voli cargo da Grottaglie per Istanbul, una prospettiva di enorme interesse per le potenzialità di sviluppo economico, perché lo scalo turco è uno dei principali snodi delle merci, con possibilità di collegamento con altre 300 destinazioni commerciali in tutto il mondo. La notizia, che sembra dare una sterzata anche sui voli civili, arriva sempre dalla regione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando rivolto alle compagnie aeree per un programma di 12 collegamenti settimanali per Roma e Milano, un bando che servirà per sondare la disponibilità dei vettori a garantire il servizio. L'esito della manifestazione di interesse costituirà il presupposto tecnico per il passo successivo, l'attivazione della procedura di continuità territoriale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un passaggio fondamentale che servirà anche a superare le difficoltà legate alla vicinanza dell'aeroporto di Brindisi. Le reazioni del mondo economico imprenditoriale non si sono fatte attendere. Confesercenti Casa Impresa, con la presidente Francesca Intermite, parla di svolta storica per Taranto, per le ricadute che l'apertura ai voli cargo e soprattutto ai voli civili potrebbe produrre sull'intera economia, perché favorire l'accessibilità ad un territorio, afferma Intermite, significa aumentare le opportunità di incontro con i mercati e tra investitori e imprese locali.
1: Bene, proprio con Francesca Intermite ci collegheremo fra qualche minuto per approfondire queste prospettive che si stanno aprendo finalmente per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Adesso linea a Piero Caffio in regia.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bene, di nuovo in studio per approfondire il tema, la questione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo facciamo con Francesca Intermite, presidente di Casa Impresa Confesercenti. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, si stanno aprendo a quanto pare delle prospettive interessanti, finalmente si stanno aprendo delle prospettive interessanti per l'aeroporto di Grottaglie, sia per quanto riguarda i voli cargo che per i voli civili.
1: Sì, infatti cargo e voli civili da Grottaglie rappresentano per l'arco ionico una svolta storica. Abbiamo chiesto per tanto tempo delle alternative e oggi abbiamo la possibilità di cominciare a costruirle. Noi abbiamo fame di futuro e una parte di quel futuro può finalmente cominciare a volare da Grottaglie. Questo passaggio viene letto da noi con grande favore perché significa non solo l'apertura di nuove rotte aeree, ma la possibilità di iniziare a colmare uno dei deficit più efficienti a livello infrastrutturale che ha limitato per decenni la capacità della terra ionica di sviluppare la propria vocazione sotto il profilo turistico, commerciale e produttivo. Si sta costruendo quindi un modello di sviluppo meno dipendente dalla grande industria e questo significa diversificazione. Ecco, ma la diversificazione, sì.
0: No, prego, prego, concluda.
1: Ma la diversificazione ha bisogno di infrastrutture, collegamenti, servizi, accessibilità e l'aeroporto può diventare uno degli strumenti concreti di questa trasformazione.
0: Ecco, ci si sta muovendo su due fronti, quello dei voli cargo e il presidente De Caro ha annunciato che il 3 ottobre partiranno i primi voli per Milano e Francoforte. E poi è stato approvato il disegno di legge per far decollare gli aerei cargo verso Istanbul, che è un importantissimo snodo commerciale, e nello stesso tempo c'è il bando, la manifestazione di interesse affinché le compagnie possano garantire 12 collegamenti settimanali per Milano e per Roma, questo per quanto riguarda i voli civili. È un piano promettente e soprattutto è un piano che può davvero incidere positivamente sullo sviluppo di Taranto?
1: Noi crediamo di sì. Sul fronte delle merci, come lei dice, il progetto cargo apre nuove prospettive per l'export e l'internazionalizzazione delle produzioni pugliesi a partire dalla filiera agroalimentare, per noi importantissima, ma la prospettiva dell'utilizzo dello scalo anche per il traffico passeggeri assume rilevanza particolare per il sistema economico ionico.

0: infatti consentire ai turisti, agli imprenditori, ai professionisti di poter raggiungere direttamente la provincia di Taranto significa abbattere una barriera che ha pesato enormemente sulla nostra competitività negli ultimi anni. Quindi Taranto non solo destinazione turistica internazionale, ma anche un punto d'incontro tra territorio e mercati, tra domanda e offerta, tra investitori e imprese locali, il che significa rendere Taranto più vicina. Però dobbiamo essere pronti a trasformare questa opportunità in una strategia e dobbiamo prepararci a ciò che avverrà fuori dall'aeroporto, quindi dovremmo tentare di mettere a sistema sia gli enti locali, sia gli aeroporti di Puglia, sia la regione Puglia e sia le rappresentanze economiche, in maniera tale da avviare un confronto immediato sulla fase che si sta aprendo, perché sarebbe un errore considerare la questione dei voli solo come una vicenda aeroportuale.
1: E allora, a Brindisi però non sono molto felici di queste prospettive che si stanno aprendo per Grottaglie. Faccio allora l'avvocato del diavolo. Possono coesistere due aeroporti a distanza di 60 km l'uno dall'altro?
0: Possono coesistere, l'importante è confrontarsi in maniera intelligente e tentare di confrontarsi in maniera costruttiva, perché può essere una crescita esponenziale per tutti i nostri territori. La Puglia è tanto ricca, abbiamo una serie di strutture alberghiere, extraalberghiere, di ristorazione, stabilimenti balneari, commercio, agenzie viaggio, noleggio, taxi e NCC, servizi culturali, imprese dell'indotto. Possiamo tranquillamente coesistere e sviluppare pienamente le nostre rispettive vocazioni sui rispettivi territori.
1: Un'ultima domanda che esula un po' dalla questione aeroporto. Per quanto riguarda il turismo, meglio una Puglia autentica che conservi la sua identità o una Puglia Luna Park?
0: Puglia autentica, sempre la tradizione, abbiamo visto che premia, l'identità non va svenduta e noi abbiamo tanto del nostro patrimonio culturale, enogastronomico, paesaggistico che va esaltato ma non stravolto.
1: Grazie Francesca Intermite.
0: Grazie a voi tutti, buona giornata.
1: Altrettanto, adesso linea Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: I giochi del Mediterraneo hanno fatto rinascere il mito dell'atleta di Taranto, non solo nella cerimonia inaugurale con il gonfiabile che si è levato imponente ad essere il personaggio principale della cerimonia di apertura dei giochi. Da quel momento sono impazzite le ricerche sul web per sapere di più su questa figura dell'atleta di Taranto, il cui scheletro, ricordiamo, è conservato nel suo sarcofago all'interno del Museo Nazionale. Ma non è soltanto una questione di immagine, soltanto un'icona, ma intorno allo scheletro dell'atleta di Taranto si sta muovendo una approfondita ricerca scientifica. Nei giorni scorsi sono stati rivelati i primi risultati, grazie ai quali abbiamo scoperto anche quale fosse il colore degli occhi, dei capelli, la carnagione dell'atleta, anche le sue intolleranze alimentari. E ne abbiamo approfittato, quando sono stati presentati questi risultati, di avvicinare Sal Velluto. Sal Velluto è un autore di fumetti di fama internazionale, vive ormai da tantissimi anni negli Stati Uniti e ha un ricordo, ha un legame particolare proprio con l'atleta di Taranto. E lui ha seguito la cerimonia inaugurale dei giochi dagli Stati Uniti, poi è venuto qui a Taranto e sentiamo l'emozione che emerge dalle sue parole. Aveva occhi marroni e capelli scuri, carnagione olivastra e predisposizione alla psoriasi. L'atleta di Taranto era persino intollerante al lattosio e restano aperte le ipotesi sulla forte concentrazione di arsenico nel suo organismo. Era un goloso di frutti di mare o fu vittima di avvelenamento? Le ricerche sul genoma dell'atleta conservato nel suo sarcofago al Museo Martà esaltano il mito di questo campione, un mito che ha ispirato un tarantino illustre, Sal Velluto, celebre autore internazionale di fumetti che da anni vive negli Stati Uniti e che all'atleta ha dedicato una fortunata illustrazione.
1: Io ho seguito la cerimonia d'apertura da casa, dagli Stati Uniti, e devo confessare che è stato un momento di commozione per me, perché ho visto nella mia città sorgere la consapevolezza di questo tesoro che abbiamo avuto da sempre, ma che solo adesso stiamo cominciando a capire, ad apprezzare.

0: Forse la parte più importante è che noi ancora dobbiamo continuare ad apprezzare di più è il fatto che questa persona fosse un eroe. La sua statura, psicologica, oltre che quella atletica e competitiva, ne avevano fatto un semidio agli occhi dei suoi conterranei. E quindi vederlo risorgere è stato probabilmente lo vorrei paragonare a un episodio mistico, la scena proprio del gonfiabile che rappresentava la resurrezione di questo mito. Per me poi è stato da sempre qualcosa di familiare, perché la tomba dell'atleta fu scoperta in via Genova, che era a pochissima distanza da casa mia.
1: E allora, da questa interpretazione quasi mistica che Salve Lutu ha dato dell'atleta di Taranto, parleremo tra poco invece dello sport praticato nei nostri giorni. In particolare parleremo del Taranto, della sua seconda vittoria consecutiva. Tra qualche minuto, adesso la linea alla regia.

0: Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lifetime di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sulle note di David Bowie. Cominciamo a parlare di calcio. Prima abbiamo, così, con Salvelluto, l'autore di fumetti Salvelluto, parlato del mito dell'atleta di Taranto, che è stato un grande campione di sport. Ma adesso parliamo dello sport di oggi, del calcio. Il Taranto è alla sua seconda vittoria consecutiva, quindi con la nuova guida tecnica affidata a Luca Tiozzo. Ma per avere un commento tecnico più preciso su questo momento del Taranto, ci colleghiamo con Alfredo Ghionna, il nostro collega Alfredo Ghionna. Buongiorno Alfredo, allora, seconda vittoria consecutiva.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, seconda vittoria consecutiva del Taranto in campionato nella gara disputata ieri pomeriggio al Tamburino Frisari di Maglie. 2-0 semplice, 2-0 risultato classico all'inglese, si diceva un tempo, con le due reti di Morales direttamente con un colpo di testa sul calcio d'angolo e di Francesco Lo Savio, che ha timbrato un bellissimo sigillo personale al termine di un'azione corale della squadra. Il Taranto dopo il 2-0 ha controllato il risultato, ha tenuto a bada le scorribande dei giovani calciatori del Maglie, ha portato a casa tre punti preziosi che alimentano una classifica che la vedono a ridosso delle posizioni di vertice. È chiaro che si paga dazio per quei due punti di penalizzazione scontati all'inizio stagione e soprattutto per quei due mezzi passi falsi, quei due pareggi con Cosmano in casa nella prima giornata e a Mola contro il Polimnia. Il Taranto è a 3-4 punti potenziali dalla vetta, considerando che lo Squinzano deve giocare oggi la sua partita di campionato. Beh, questa però è una settimana importante, una settimana che condurrà i rossoblù all'esordio ufficiale in casa nel nuovo stadio Erasmo Iacovone domenica contro il Novoli, quindi una settimana particolare, una settimana che coinvolgerà tutta la città, tutti i tifosi. Sono circa 2500, un poco più di 2500 le tessere degli abbonamenti staccati durante appunto l'estate, quindi c'è entusiasmo nonostante il risultato negativo della scorsa stagione. Taranto vuole riabbracciare la sua squadra e non è detto che con l'aiuto del pubblico il Taranto finalmente potrà prendere il decollo in questo campionato, che obiettivamente è poca roba per una città come Taranto, insomma, che dovrebbe quantomeno veleggiare tra i professionisti. Sul dato tecnico, beh, il Taranto ieri ha fatto il compitino, il Maglie non era sicuramente una squadra trascendentale, i valori tecnici molto modesti della formazione salentina, ma quello che è emerso è che qualche automatismo si è oleato e dunque i dettami di Tiozzo stanno, diciamo, dando i suoi primi frutti. Domenica ci sarà, diciamo, questa partita interna contro il Novoli. Il Taranto ha sempre l'obbligo di vincere, dopodiché ci sarà la sfida importantissima col Canosa, ma prima ancora ci sarà il return match di Coppa Italia contro lo Stuni, dove il Taranto sarà obbligato a fare risultato dopo il passo falso della gara di andata. Queste le novità in casa Taranto, insomma, speriamo che la situazione si sia incanalata nel giusto binario, sebbene siamo ancora all'alba del campionato.
0: Grazie Alfredo per questa tua precisa e puntuale disamina. Allora, quindi aspettiamo questo esordio casalingo del Taranto nel nuovissimo stadio Erasmo Iacovone, lo stadio che ha ospitato i Giochi del Mediterraneo e che ha riscosso un grandissimo successo per la sua bellezza architettonica, che diciamo, è esplosa in tutta la sua luminosità proprio nella serata di inaugurazione e anche nella cerimonia di chiusura, nella travolgente cerimonia di chiusura. Allora, prima di salutarci, ricordiamo quali sono stati gli argomenti che abbiamo affrontato questa mattina. Innanzitutto la crisi dell'ex AMIU, con i consiglieri comunali di opposizione che hanno presentato ancora una volta

accolta una richiesta di seduta monotematica del Consiglio Comunale per fare chiarezza sui conti, sulla situazione gestionale e sul destino dei lavoratori dell'ex AMIU, oggi Chima Ambiente. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Gregorio Stano del Movimento 5 Stelle, e Stano è tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale monotematica su Chima. Poi l'Arlotta, si aprono prospettive molto interessanti per lo scalo di Grottaglie, che vedrà concretizzarsi innanzitutto i voli cargo, ma si apre anche una prospettiva concreta per i voli civili. Ne abbiamo parlato con Francesca Intermite, presidente di Casa Impresa Confesercenti, che ci ha spiegato come l'aeroporto Arlotta potrebbe finalmente favorire l'accesso al territorio di Taranto, che fino ad oggi è un territorio mal collegato non solo con il resto della Puglia ma soprattutto con il resto d'Italia. E poi il mito dell'atleta, abbiamo rivissuto nelle parole dell'autore di fumetti Sal Velluto l'emozione che sta suscitando la riscoperta di questo campione i cui resti sono conservati nel Museo Archeologico di Taranto. Infine, con Alfredo Ghion, il collega Alfredo Ghion, abbiamo fatto il punto sul Taranto Calcio. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Buongiorno Taranto, prima puntata settimanale. Vi ricordo che tra poco alle 10 avremo Partecipiamo Taranto con Anette, e alle 14 il nostro telegiornale con le notizie e gli approfondimenti sui fatti del giorno. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi saluta Enzo Ferrari e vi saluta Piero Caffio dalla regia.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato dalla fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la

Fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma,

0: Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così i parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raff pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto. Solo grandi successi. Solo grande musica.
3: Grande musica.
2: Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
4: Chi si o madre? Perché non te ne niente, lo sai che devo male. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione

0: porzione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta. We'll be right back.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Dopo aver patteggiato 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio dell'ex amante travolto in auto a marzo 2024 a Taranto, una 47enne rischia oggi un nuovo processo per stalking. Il PM Enrico Bruschi ha chiesto il rinvio a giudizio per le molestie e le minacce di morte rivolte tra il 2022 e il 2023 sia all'uomo sia a sua moglie. La donna, ex candidata alle comunali, avrebbe perseguitato la coppia con appostamenti sotto casa, insulti, aggressioni e lanci di oggetti, provocando in loro un grave stato d'ansia. Spetterà ora al GUP Giovanni Caroli decidere se disporre il rinvio a giudizio. Mese dalla fine dei giochi del Mediterraneo si annunciano nuove risorse per gli impianti sportivi di Taranto, ottenute grazie ai risparmi sui costi di gestione e sulle gare d'appalto. Il tesoretto aggiuntivo finanzierà diversi interventi. 800.000 euro andranno al pattinodromo della Salinella per adeguamento e gare internazionali, mentre 1,5 milioni servirà allo stadio del nuoto per raddoppiare i pannelli fotovoltaici e installare batterie di accumulo. Le restanti risorse invece saranno destinate ad altri impianti della provincia, appunto su efficienza energetica e sostenibilità. 28 approdi, oltre 100.000 passeggeri e 6 compagnie internazionali accolte nel porto ionico, compreso l'arrivo record della Sun Princess. Così Taranto Go chiude la stagione crocieristica, un bilancio molto positivo per il terminal crociere. Il progetto inoltre ha affiancato l'assistenza diretta alla nuova app turistica, ricca di itinerari, eventi e informazioni. Il successo rafforza però l'auspicio di potenziare i collegamenti ferroviari, autostradali e aerei, incluso l'aeroporto di Grottaglie, per rendere Taranto sempre più facile da raggiungere per tutti i turisti. Il Castello Aragonese di Taranto questa sera si illuminerà d'oro per sostenere la lotta contro i tumori infantili. L'iniziativa, in programma anche il 22, il 24, il 25 e il 28 settembre, è stata realizzata dalla Marina Militare su richiesta di Agito, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, dopo aver aderito alla campagna nazionale Accendi l'oro, accendi la speranza. L'oro infatti è il colore simbolo della causa che quest'anno mette al centro la ricerca scientifica per offrire nuove prospettive di cura. Il tumore è la prima causa di morte per malattie in età pediatrica e per il 20% dei pazienti mancano cure efficienti con criticità elevate per i sarcomi ossei. Riscoprire il territorio di Statte tra mito, storia e letteratura. Così l'iniziativa Le vie dell'acqua lungo il Triglio, patrocinato dal Comune insieme con il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, prenderà forma dal 23 al 25 settembre alle ore 18 alla Biblioteca Comunale. Si parte il 23 con l'approfondimento dei miti idrici ionici, tra cui Taras e Scuma. Il 24 si passa alla narrazione della storia e del folklore, dalla Gravina alle devozioni popolari. E infine il 25 ci sarà un reading sul Novecento letterario locale con le biografie di Viola, Carrieri e Valentino e con un focus speciale sul Pinto, il poeta operaio. Gli ingressi sono tutti liberi e aperti alla cittadinanza. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.
4: Let's go.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in 3 formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello, e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo

0: a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
2: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
3: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
2: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriveranno in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne in caso

0: Tedesco, la sua guida nepalese sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, buon lunedì, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e la parte tecnica. Oggi è una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie. Oggi è la giornata, si celebra la giornata internazionale della pace. A questo proposito ci saranno e si svolgeranno degli eventi nel nostro territorio di cui parleremo tra pochissimo, anche con i diretti interessati che organizzeranno questi eventi. E come sempre scriveteci al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella. New Hit.

0: rispetto alla vita.
1: Marrakech Gay in diretta qui su 96.5 FM Cittadella, la radio, e anche in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella la TV. Mi raccomando, scriveteci anche le vostre mail a redazione@radiocittadella.it. Vi rilancio i nostri contatti: 339 680 6868, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta. Noi siamo qua apposta per rispondere alle vostre domande. Adesso do la linea a Piero Caffi, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient,

suonare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Talk about.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia col leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto, Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il palavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e i 17 di Leandro Bolognese, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo

0: fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Soul to Soul, Back to Life per il nostro Rewind, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Oggi è il 21 settembre, si celebra la Giornata Internazionale della Pace, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 e a partire dal 2001 dedicata alla promozione della non violenza e del cessate il fuoco. La giornata rappresenta un'occasione per riaffermare l'impegno della comunità internazionale nella costruzione della pace e della prevenzione dei conflitti, e ci sarà un pomeriggio

0: Parigi è stato costruito proprio attorno a linguaggi diversi, tutti uniti da un unico messaggio, che è trasformare l'arte, lo sport, la cultura, la formazione, l'inclusione in strumenti di incontro e condivisione. E proprio questo pomeriggio, a partire dalle ore 17:30 nel cortile dei pescatori di Porte dello Ionio, torna Arte per la Pace, una manifestazione giunta alla sua seconda edizione, organizzata da Porte dello Ionio e Chifra Comunicazioni Eventi TSAPS. E io ho il piacere di entrare in collegamento con il direttore Mauro Tatulli, direttore di Porte dello Ionio. Buongiorno Mauro, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, c'è un incontro importante, la seconda volta che accade, e proprio in occasione di questa giornata ci sarà una mescolanza, un incontro, una condivisione, un confronto tra le varie discipline che saranno affrontate proprio da tutti gli attori di questa giornata. E ovviamente, come sempre, attraverso e grazie alla tua sensibilità, Porte dello Ionio rende fruibili a tutti questi eventi.
1: Beh, sì, stasera avremo una grandissima partecipazione, devo dire. La serata sarà ricca di momenti e di evento, diciamo, a partire dalla scuola di danza Lab Dribbling, Tiziana Grassi, la giornalista che ci farà il suo intervento, l'associazione Poesis con Giovanni Monopoli, la WISP con Luca Ogendi, il Panatro con Giovanni Cristofaro, gli autisticamente Logos, che sono comunque persone che sono sempre vicine, il Comitato Qualità della Vita, Safe Pro. Abbiamo un ricco parterre di persone, perché riteniamo che la pace non nasca solo dalle grandi decisioni dei grandi potenti. Secondo me la pace nasce dalle azioni che ogni giorno noi possiamo fare tra noi nella vita quotidiana, sì. Da quando ci svegliamo la mattina, a essere di supporto alle persone anziane, a essere inclusivi, a non arrivare allo scontro con le altre persone. Quindi attraverso questo piccolo evento che faremo stasera, come dicevi tu, nel cortile dei pescatori, vogliamo far partire questo messaggio dal centro commerciale Porte dello Ionio.
0: Certo, assolutamente. Il centro commerciale peraltro è un luogo di condivisione, insomma, per natura, perché le persone arrivano, poi fanno i loro acquisti, le loro cose, e indubbiamente quando ci sono questi eventi si fermano o vengono apposta per questi momenti di condivisione che sono importanti, no? Come dicevi tu giustamente, alleniamoci all'ascolto, alleniamoci al rispetto. Sembrano parole ormai desuete, no? Invece ci sono e dobbiamo custodirle ancora.
1: Anche se nel nostro piccolo non iniziamo e non continuiamo, per chi già lo fa, continuiamo con questo atteggiamento. Solo con questo atteggiamento possiamo creare poi una comunità unita, una comunità che si rispetta, una comunità che ha rispetto degli altri. E questo per noi è fondamentale. Tu, ormai i nostri radioascoltatori, i nostri clienti ci conoscono. Il fatto di fare eventi nella nostra piazza è un modo per far partecipare in modo più attivo alla comunità. Noi, come centro commerciale, facciamo il nostro business, è chiaramente il commercio.
0: Certo.
1: E lo facciamo, cerchiamo di farlo al meglio, però come società vogliamo avere sempre un ruolo attivo su quello che succede sul territorio. Sì. Noi vogliamo affiancare, vogliamo parlare, vogliamo far incontrare e vogliamo far rete al territorio, alle persone, che è l'unico modo per migliorare e aiutarsi a crescere. Per noi è fondamentale questo passaggio.
0: Assolutamente così, e così sarà come sempre. Del resto, ci hai abituati a questi grandi eventi, a queste grandi occasioni di confronto e di incontro, e quindi di questo ovviamente ti ringraziamo, così unitamente come ringraziamo Chifra e Matteo Schinaia. Grazie direttore, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie Nette, buongiorno a tutti.
0: Grazie. Bene amici, allora, come vi ricordo, alle 17:30, a partire da oggi pomeriggio, dalle 17:30, cortile dei pescatori, Porte dello Ionio, ci sarà questa manifestazione Arte per la Pace. Tanti saranno i temi, ci sarà la musica, ci sarà un talk di confronto, ci saranno le fotografie di Sergio Malfatti, poi ancora ci sarà il Comitato Qualità della Vita che porterà il proprio contributo, poi ancora l'associazione, come dicevamo prima, l'associazione autisticamente Logos, insomma diverse persone unite proprio per fare questo confronto. Insomma, restiamo uniti anche e soprattutto probabilmente nei momenti di difficoltà, cercando di rendere, come dire, carina l'atto

della gentilezza, questo dovremmo veramente imparare a fare un gesto gentile al giorno, almeno uno. Il massimo sarebbe 10, 20, 15, 50, infinito, però uno al giorno, riusciamo a farlo? Lo riusciamo a fare? Non lo so, vedremo, a tra poco.

0: numero di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Dopo aver patteggiato 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio dell'ex amante travolto in auto a marzo 2024 a Taranto, una 47enne rischia oggi un nuovo processo per stalking. Il PM Enrico Bruschi ha chiesto il rinvio a giudizio per le molestie e le minacce di morte rivolte tra il 2022 e il 2023 sia all'uomo sia a sua moglie. La donna, ex candidata alle comunali, avrebbe perseguitato la coppia con appostamenti sotto casa, insulti, aggressioni e lanci di oggetti, provocando in loro un grave stato d'ansia. Spetterà ora al GUP Giovanni Caroli decidere se disporre il rinvio a giudizio. Mese dalla fine dei giochi del Mediterraneo si annunciano nuove risorse per gli impianti sportivi di Taranto, ottenute grazie ai risparmi sui costi di gestione e sulle gare d'appalto. Il tesoretto aggiuntivo finanzierà diversi interventi. 800.000 euro andranno al pattinodromo della Salinella per adeguamento e gare internazionali, mentre 1,5 milioni servirà allo stadio del nuoto per raddoppiare i pannelli fotovoltaici e installare batterie di accumulo. Le restanti risorse invece saranno destinate ad altri impianti della provincia, puntando su efficienza energetica e sostenibilità. 28 approdi, oltre 100.000 passeggeri e 6 compagnie internazionali accolte nel porto ionico, compreso l'arrivo record della Sun Princess. Così Taranto Go chiude la stagione crocieristica, un bilancio molto positivo per il terminal crociere. Il progetto inoltre ha affiancato l'assistenza diretta alla nuova app turistica, ricca di itinerari, eventi e informazioni. Il successo rafforza però l'auspicio di potenziare i collegamenti ferroviari, autostradali e aerei, incluso l'aeroporto di Grottaglie, per rendere Taranto sempre più facile da raggiungere per tutti i turisti. Il Castello Aragonese di Taranto questa sera si illuminerà d'oro per sostenere la lotta contro i tumori infantili. L'iniziativa, in programma anche il 22, il 24, il 25 e il 28 settembre, è stata realizzata dalla Marina Militare su richiesta di Agito, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, dopo aver aderito alla campagna nazionale Accendi l'oro, accendi la speranza. L'oro infatti è il colore simbolo della causa che quest'anno mette al centro la ricerca scientifica per offrire nuove prospettive di cura. Il tumore è la prima causa di morte per malattie in età pediatrica e per il 20% dei pazienti mancano cure efficienti con criticità elevate per i sarcomi ossei. Riscoprire il territorio di Statte tra mito, storia e letteratura. Così l'iniziativa Le vie dell'acqua lungo il Triglio, patrocinato dal Comune insieme con il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, prenderà forma dal 23 al 25 settembre alle ore 18 alla Biblioteca Comunale. Si parte il 23 con l'approfondimento dei miti idrici ionici, tra cui Taras e Scuma. Il 24 si passa alla narrazione della storia e del folklore, dalla Gravina alle devozioni popolari. E infine il 25 ci sarà un reading sul Novecento letterario locale con le biografie di Viola, Carrieri e Valentino e con un focus speciale sul Pinto, il poeta operaio. Gli ingressi sono tutti liberi e aperti alla cittadinanza. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pezzante.
1: Tu mi sang, Olivia Rodrigo. Che bello questo pezzo, una new hit di questa settimana, un pezzo nuovo. E come ogni volta noi ci chiediamo, ma che cosa significa? Qual è il significato? Qual è la traduzione? E è bello perché questo, diciamo che si apre un nuovo capitolo, no? Perché la tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love si arricchisce proprio di questo nuovo capitolo. Lei è la principessa del pop rock confessionale americano, però insomma è tornata proprio a scoperchiare questo vaso di Pandora delle fragilità generazionali. Infatti Stupid Song, l'avete sentito, un po' di protesta, un po', no? Mette a segno questo, diciamo, colpo emotivo sferzante che è proprio inserito nella prima metà del suo attesissimo terzo progetto discografico intitolato appunto You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Il brano si allontana, diciamo, dalle classiche ballate strappalacrime proprio per entrare nei territori, addentrarsi nei territori dell'autoironia e del disordine sentimentale, posizionandosi, diciamo, come un ponte ideale tra la fase dell'euforia iniziale, sapete quelle fasi euforiche iniziali in cui e poi l'inevitabile scontro con la realtà anche della crisi di coppia, perché come sempre diciamo noi insieme agli esperti, agli psicologi, cioè, che vengono qui, partecipiamo tanto da anni e cerchiamo di parlare anche attraverso la musica del significato psicologico, no, che questa veicola. Faccio un esempio, la nostra rubrica Behind the Song, oltre alla canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carone, psicologa clinica, un esempio è questo, che lo facciamo veramente da tanti anni. Sempre c'è quella fase iniziale, no? In cui, ah, che bello, che bella, chissà come sarà fatta. Quindi cerchiamo un po' di, lo facciamo involontariamente, no? Immaginiamo questa persona. Poi, a mano, mentre passano i mesi, gli anni, eccetera, questo diciamo un po' nella fase iniziale, passati i primi 6-7 mesi, no? Un minimo, ci si ritrova davanti alla persona che è non quella che immaginavamo, che i nostri occhi a cuoricino avevano visto all'inizio. Secondo me è lì che inizia la magia, cioè la vera magia del voler restare, del voler costruire, del voler fare, perché è chiaro che uno vede una persona meravigliosa, la incontra, è fantastico, tutto è fantastico, no? Specialmente se gli incontri sono spot, se ci si vede per un caffè, per un aperitivo, per una cena, possiamo, diciamo, come dire, ragionevolmente, plausibilmente dare il meglio di noi stessi. Cosa ci vuole? Un'ora, due ore, tre ore? No, più o meno. E invece col tempo che bisogna poi capire chi abbiamo davanti e capire anche noi, perché certe volte ci sono delle persone, avete mai notato questa cosa delle persone che riescono a tirare fuori il meglio di te o anche il peggio di te? Ci sono, quindi occhio, attenzione proprio alle prime cose. Insomma, questo stesso titolo, insomma, c'è anche, racconta il paradosso nel titolo stesso, perché dice canzone stupida, però non è un pezzo banale o un pezzo strutturato male, rappresenta proprio quel trigger acustico incontrollabile che però è capace di riattivare d'assalto i ricordi legati ad un ex fidanzato. Quindi Olivia Rodrigo fotografa magistralmente quel loop mentale frustrante in cui la razionalità le dice volta pagina, vai avanti, ma l'inconscio rimane intrappolato nei dettagli di una relazione passata non equilibrata. A quanti di noi è accaduto? Azzassero la mano, è normale, cade a tutti, no? Quindi cosa fa lei, Olivia Rodrigo? Trasforma la nostalgia in una forma di autocritica generazionale, ammettendo quanto ci si possa sentire ridicoli e vulnerabili quando l'amore si trasforma in un'ossessione che però devasta l'identità personale. Succede, ragazzi, non è che dobbiamo essere tutti i giorni dei Superman, delle Supergirl. No, siamo persone normali, ammettiamo, vediamo le nostre fragilità, ci sono, ma forse certe volte sono belle anche le nostre fragilità, cioè nel senso di sensibilità, no? Di quella

0: cosa carina. E quindi bello questo pezzo, ci ha fatto un po' riflettere su queste cose della vita, della quotidianità, che sono così. E adesso continuiamo, restate con noi.
1: Ho sentito comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiuderti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal

0: piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi

0: Radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

quanto ci piace Doja Cat, Say So. Mi ricorda i miei inizi più o meno, eh? Era più o meno lei, Doja Cat, Say So, era il 2020, eh? Sono qua da 400 anni. I miei inizi felici, oggi dopo tanti anni ancora più felici, perché ci conosciamo adesso. Abbiamo

Cosa dici, Piero? Candyland, il mio primo programma, sì, nel pomeriggio, sì. Che bello, che bello, che bei ricordi, che belle cose. Oggi, dicevo, sono più felice rispetto all'inizio? Certo, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanto lavoro, abbiamo fatto tante cose, quindi ragazzi, altro che siamo felici, siamo molto molto più felici. Nel frattempo, allora, noi siamo partiti, almeno quando c'ero io, che c'era solo la radio. E non ci vedevamo, amici. Quindi c'era la voce, basta, con gli argomenti, con la musica. Poi dopo, mano a mano, è arrivata la visual radio. Poi dopo, mano a mano, è arrivata la TV, la televisione. Quindi mano a mano, qua, lavorando, e lavora, alla fine i risultati si ottengono. E quindi questo, quando ci sono quelli che chiedono, però la TV, quella, se volete seguire, seguite, se no cambiate canale. Molto semplice. Allora, detto questo, amici, io faccio riferimento non a chi chiede genuinamente un'informazione, che quella si dà, assolutamente, noi daremo e diamo tutte le informazioni del mondo, a quelli che fanno sempre sta polemica sterile, inutile, pressoché anoressica, fatele dalle altre parti queste polemiche. Vabbè. Detto questo, parliamo, a proposito di polemiche, della classifica dei turisti più educati. Quali sono, secondo voi? E l'Italia a quale posto della classifica si posiziona? Adesso cerchiamo di vedere, perché secondo me, così a occhio, da questa classifica vedo che l'Italia chiude la classifica. Quindi diciamo che è più o meno in fondo la classifica. Però allora partiamo da un presupposto veramente molto semplice. Quando si viaggia, ok? In qualsiasi parte del mondo, e ve lo dice una persona che attraverso la musica, grazie alla musica, Dio, tutto quanto, è riuscita a viaggiare, no? In sud, in nord, sud, ovest, est del mondo. Fortunatamente, ripeto, ringrazio per queste opportunità nella mia vita. Ma il minimo insindacabile è l'educazione, il rispetto e la capacità di adattarsi. Dico bene, Piero, giusto? Tu quando vai in un altro luogo non sai la cultura, non sai la lingua, non sai le persone, non conosci niente, quindi minimo stai lì, educato, rispetto e capacità di adattamento. Quello che accade, tu ti adatti. Bene. Quali sono i turisti, ad esempio, che lasciano l'impressione migliore quando arrivano? Io ho più o meno un'idea, però ecco, è infatti confermata la mia idea. I turisti più educati arrivano dal Giappone. Ça va sans dire, direbbe qualcuno. Nella classifica dedicata alle buone maniere, il Giappone conquista il primo posto con il 21,1% delle menzioni. Seguono la Norvegia e la Svizzera, posso garantire, semplicemente perché sono stata in questi posti. E quando sono stata in quei posti io ero veramente molto a mio agio, perché la gente sa accoglierti, però con rispetto, con educazione, eccetera. Più indietro nella classifica compaiono Canada, Stati Uniti, Polonia e Paesi Bassi. L'Italia si trova proprio in fondo, 1,3% delle preferenze, dietro anche ad Australia e Spagna. Attenzione però a un significato, al significato del dato. Il sondaggio non chiedeva di indicare i turisti più maleducati, occhio. Quelli più educati, stiamo cercando quelli più educati, più. Quindi essere ultimi significa aver ricevuto meno menzioni positive in questa specifica categoria, non essere giudicati direttamente peggiori, va bene? È chiaro il discorso, l'ho detto bene, si capisce, Piero? Sì, perché sennò sembra che adesso siamo più maleducati. No, ecco, non siamo i più educati proprio. Se volessimo indicare gli educati, sono quelli della Norvegia, quelli del Giappone e quelli della Svizzera. Benissimo, perfetto. I tedeschi sono invece indicati come più avventurosi davanti ai francesi e gli olandesi. Invece sul fronte gastronomico vincono gli italiani. Ecco, su questa cosa vinciamo. Seguiti da giapponesi e francesi. Per l'Italia arriva comunque una piccola rivincita, perché i nostri connazionali sono sesti per curiosità verso il cibo locale con il 7,6%, quindi più che una classifica definitiva sui popoli, questo sondaggio diciamo che fotografa le percezioni di chi lavora quotidianamente con i viaggiatori internazionali, quindi questo c'è. Detto questo,
Vale sempre la regola dell'inizio, che dicevo all'inizio, entrando in onda. Educazione, rispetto e capacità di adattarsi. E tu non hai una valigia, hai un valigione così, per stare tutto il tempo che vuoi, nei luoghi che vuoi visitare. E dobbiamo sempre tener conto, cari amici, che in qualsiasi posto andiamo, dobbiamo rispettare le regole, rispettare le culture, avere quell'occhio, quello sguardo di curiosità, no, di meraviglia, perché se no cosa viaggiate a fare? Stiamo a casa. E se no dobbiamo andare a scoprire, con educazione scoprire, perché non è che stiamo andando a conquistare, stiamo andando a scoprire che è un'altra roba, vero Piero, giusto? E se no sembra che arrivano, ecco, un'altra volta, quindi no, andiamo con tutta l'educazione di questo mondo, con tutte le regole di quei vari posti, perché amici, anettini, anettine, il mondo è vario, cioè volevo dire vario, e mi è uscita questa parola, il mondo veramente vario. Se noi conoscessimo la vastità delle cose che ci sono, capiremmo che siamo piccoli piccoli così, piccoli piccoli così. Benissimo, detto questo, un altro consiglio non richiesto, come i soliti miei, ragazzi, cosa ci aspettiamo? È così, ci rivediamo tra poco.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi, militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione a fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
2: Che ha sorpreso i ladri nelle cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a

piedi. È accaduto nella notte a Valdissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese.

0: Vorrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
1: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix. Detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
0: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri 6 componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
1: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Rico Brescia.
2: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

L'ultimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys, ci piace parecchio, ci dà una bella carica che di lunedì è sempre ben accetta, è una bella carica, è come caricare, non lo so, la prima cosa che mi viene in mente è un carillon, qualcun altro verrà in mente qualsiasi altra carica, un booster, non lo so. 339-780-6868, scrivetemi per favore come fate a ricaricarvi il lunedì. Che sempre ci piace, perché ogni lunedì io lo vedo con ottimismo, quando sono ottimista lo vedo con tutte le possibili alternative, con tutte le opportunità, dico bah, comincia una nuova settimana, quindi lunedì farò una cosa nuova, farò questo, farò quello, queste sono le alternative che io mi auto invito a svolgere, non so se per voi è così, un po' di training autogeno, ce la farò, ce la faremo, ecco questo più o meno. Adesso, detto questo, Casumarzu, che cos'è il Casumarzu? Lo sapete che cos'è il Casumarzu? Piero lo sa, eccolo qua, è questa meraviglia del creato, il famoso formaggio coi vermi della Sardegna. Perché vi parlerò del Casumarzu? Eh sì, qualche verme c'è, lo vediamo, per chi fosse in radio adesso in macchina, e se lo avete mai assaggiato, non lo so. Comunque volevo comunicarvi che questo formaggio chiamato, che si chiama Casumarzu, il famoso formaggio con i vermi, è stato inserito nel museo dei cibi più disgustosi del mondo. Questo museo si trova a Malmo in Svezia. Pensate che gli svedesi sono arrivati a dire, invece che noi facciamo le polpette più buone del mondo, che non è vero. E no, è vero, sono buone. Io non l'ho mai assaggiate, amici. Portatemi, non lo so, dove si prendono quelle polpette che fanno lì? Comunque, questi hanno fatto un museo, pensate che la creatività veramente non ha confini, hanno detto facciamo un museo con le cose più disgustose del mondo, però bisogna andarle a cercare, benissimo, andiamo a cercare, chi le trova, chi le prova, prova con la P di Palermo, e chi le trova con la T di Trani, ecco adesso c'è questo. Ma non ci fermiamo qua, perché il museo raccoglie alimenti considerati estremi o controversi, quindi il Casumarzu, questo qui, questo bel formaggino coi vermi, vi figura accanto a specialità come ci sono altre cose nel mondo, amici, pensate che solo noi italiani siamo così, insomma, sui generis, no? C'è il balut filippino, che è un uovo fecondato con l'embrione di anatra. E poi c'è anche il tsongul, il tsongsul coreano, tsong t t ong sul coreano, che è un vino fermentato con le umane. Quindi è così, proprio la saga dell'horror, diciamo, come diceva lì, le cose più disgustose del mondo. Il museo, se voi volete, avete questa macabra curiosità, io non ho questa curiosità, però a dire la verità ho sorriso quando ho letto questo articolo, perché è stato, diciamo, come dire, molto particolare leggere questa cosa. Comunque questo formaggio sardo, tornando, ecco, quelle sono le uova, quelle lì, che è particolarmente disgustoso, mi rendo conto, e poi c'è questo vino, che è un vino fermentato con le, vabbè, è un vino, si vedrà del vino, ma è stato fermentato con le va bene, amici, detto questo, torniamo al nostro formaggio. Dicevo, questo formaggio sardo ha una storia lunga e anche dibattuta. Eh sì, perché è prodotto tramite la fermentazione operata dalle larve della mosca Pyophila casei. Pensate che è vietato in Italia dal 1962, perché è considerato un alimento infestato dai parassiti. Adesso, è più che considerato, è visibile. Si vedono i vermi, non è che è considerato. Vabbè. Comunque, nel 2005 uno studio del canadese Massimo Marcone ha dimostrato che, se realizzato correttamente, il Casumarzu non sarebbe dannoso. Quindi se i contadini sardi, i nostri cari amici sardi, contadini, riescono a fare tutta la roba della produzione pre-post-produzione bene, non dovrebbe essere dannoso. Nonostante questo, nel 2008 il Guinness dei primati, il Guinness dei primati lo ha definito il formaggio più pericoloso del mondo, ipotizzando rischi per la salute. Adesso io a naso non ordinerei quello al ristorante. Vuole il Casumarzu? Il Casumarzu, come si chiama? Mi dimentico subito. Vuole il Casumarzu, signore? No, grazie.
voglio l'Asiago. Facciamo uno così, un parmigiano. Bene, detto questo, i tentativi di renderlo legale con metodi di produzione controllati non hanno avuto successo, ahimè. E quindi a oggi il formaggio continua a circolare clandestinamente tra gli appassionati e i curiosi del proibito. Vabbè, non dico niente, io ascolto la musica, dai, alziamo il volume.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

che questo pezzo ci riporta nel passato con la meravigliosa Sophie the Giants, DNA. Ve lo ricordate? Era il 2001? No, scusate, 2001, vabbè, io oggi sono proprio veramente più che vintage. Sono 2021, invece il 2023. E che comunque anche il 2023 sono già passati tre anni. Va bene, ok. Ragazzi, va bene, io ho finito. Grazie a tutti. Me ne vado. No Maria, io esco. Proprio questa è la frase. A proposito, io non vorrei dirlo, ma non so perché agosto è durato un'infinità, ma non so se voi avete la stessa mia impressione, è già finito settembre. Come ha fatto a finire settembre? Non lo so, 21 settembre. Confermate, perché io, sai, tra gli anni le cose, cioè, e ogni tanto viaggio nel tempo con la mente, però. Allora, 21 settembre oggi, confermiamo che il 21 settembre e che come tutti i mesi è iniziato il 1 settembre. Sì, è volato, amici, è volato. Allora, io sono subito pronta, perché viaggio in anticipo, mi porto avanti il lavoro, insomma, con la teoria di ottobre. Sì, perché arriverà ottobre. Ottobre per me rappresenta il mese del foliage, il mese del trench, finalmente, della giacchettina, che torniamo a indossare le nostre giacche. Veramente l'estate è un po' volgare, certe volte, diciamolo, però nonostante questo cerchiamo di difenderci. Ma finalmente poi arriva settembre con questa sua aria frizzante e poi giunge il grande re ottobre e la svolta autunnale che ci

cambierà la vita. C'è una teoria a questo proposito. Tutti aspettano il 31 gennaio, la notte a cavallo tra il 31, scusate, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Oggi con le date proprio, lunedì ragazzi, perdonate. Quindi al 31 dicembre, mezzanotte, bene, benissimo, Brindisi, eccetera. 1 gennaio, no, no. Noi non possiamo stilare la solita lista dei buoni propositi l'1 gennaio. Siamo banali qua in Partecipiamo Taranto? Non siamo mai banali. Noi la facciamo a ottobre, va bene? Sì. Infatti, si chiama teoria di ottobre ed è un trend proprio virale sui social che considera l'autunno come un vero e proprio secondo capodanno. Bene. È un'opportunità unica per riorganizzare la quotidianità senza l'ansia tipica dell'inizio dell'anno, perché l'inizio dell'anno tra le vacanze di Natale e prepara il pranzo e prepara la cena e affronta le come si dicono, le conversazioni con i familiari, altri familiari che si aggiungono, altri che si tolgono, altri, insomma, una serie di cose, insomma, i film sul Natale ci indicano più o meno quello che è il ritratto, no? Un po' della famiglia e della società, partendo dalle grandi opere teatrali del teatro italiano meraviglioso, è vero? È vero o non è vero, Piero? Sì? Fino poi ad arrivare al cinema d'oltreoceano, che insomma ci sono i classici film che noi guardiamo, che più o meno ci riportano a quella che poi è la sostanza, quindi la tipica quotidianità delle vacanze di Natale. Quindi poi arriviamo a fine dicembre, che siamo già belli che cotti, dovremmo stilare una lista di buoni propositi e partiamo a gennaio, che siamo già sfiniti, quindi non lo facciamo prima, lo facciamo a ottobre, così in modo da prepararci per appunto questi mesi che arriveranno. C'è caos, no? Nella bella stagione, perché un po' è così, questo vento estivo, questo sole, questa brezza marina portano un po' di caos. Il rientro al lavoro, il ritorno a scuola ci spinge a cercare una maggiore stabilità, che grazie a Dio troviamo, ed è proprio così. Infatti, come evidenziato dal Mindful Blooms Counseling, la dottoressa Bisi G. Bandamosi ha spiegato che la teoria di ottobre si basa sull'idea che ottobre possa essere un ottimo momento per aumentare la motivazione verso i propri obiettivi, proprio senza la pressione del primo gennaio. Bene, mancano, amici, ve lo devo dire, non è che sto scoprendo l'acqua calda, mancano 3 mesi alla fine dell'anno. Finito. 3 mesi, finisce l'anno. Già che siamo, ve lo sto dicendo oggi, segnatevi la data, 21 settembre, vi dirò: amici, buon Natale, adesso ci sentiamo, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Ok, bene, benissimo. Questo è. Quindi mancano 3 mesi. Il margine perfetto, diciamo, è questo. 3 mesi per chiudere le pratiche in sospeso e ritrovare il proprio focus mentale. Bene. Come sfruttare l'autunno, quindi? Il condizionamento parte da lontano. Fin da piccoli l'autunno evoca crescita personale, nuovi programmi. A confermarlo è anche una terapista che si chiama Amanda Carnesecchi del Gateway to Solutions, che ricorda, la quale dice: nuovi inizi, cambiamenti comportamentali e una mentalità rinnovata sono tutti elementi a cui siamo esposti in questo periodo dell'anno. Quindi invece di stravolgere tutto a gennaio, ottobre permette di ripartire, quindi inseriamo una cosa alla volta, va bene? Piano piano, nei nostri dati, diciamo, per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Perché? Come dicono quelli bravi, quelli che hanno studiato, cerchiamo di fissare degli obiettivi grandi. Non è detto che noi dobbiamo fissare degli obiettivi piccoli. Per quale motivo? Noi li fissiamo grandi, poi se ci arriviamo potremmo anche fermarci a metà strada. Intanto fissiamo dei grandi obiettivi, degli obiettivi ambiziosi, degli obiettivi grandi, belli, dobbiamo farlo, così mano a mano ci alleniamo al raggiungimento. Comunque, creare routine realistiche evita proprio di arrivare travolti dalle feste e ci regala una spinta giusta per concludere i nostri progetti con successo, che è quello che vi auguro, cari amici, va bene? Adesso noi ci ascoltiamo un bellissimo pezzo con Emma Fabri Fibra, il pezzo è Antidroga.

Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Dopo aver patteggiato 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio dell'ex amante travolto in auto a marzo 2024 a Taranto, una 47enne rischia oggi un nuovo processo per stalking. Il PM Enrico Bruschi ha chiesto il rinvio a giudizio per le molestie e le minacce di morte rivolte tra il 2022 e il 2023 sia all'uomo sia a sua moglie. La donna, ex candidata alle comunali, avrebbe perseguitato la coppia con appostamenti sotto casa, insulti, aggressioni e lanci di oggetti, provocando in loro un grave stato d'ansia. Spetterà ora al GUP Giovanni Caroli decidere se disporre il rinvio a giudizio. Mese dalla fine dei giochi del Mediterraneo si annunciano nuove risorse per gli impianti sportivi di Taranto, ottenute grazie ai risparmi sui costi di gestione e sulle gare d'appalto. Il tesoretto aggiuntivo finanzierà diversi interventi. 800.000 euro andranno al pattinodromo della Salinella per adeguamento e gare internazionali, mentre 1,5 milioni servirà allo stadio del nuoto per raddoppiare i pannelli fotovoltaici e installare batterie di accumulo. Le restanti risorse invece saranno destinate ad altri impianti della provincia, puntando su efficienza energetica e sostenibilità. 28 approdi, oltre 100.000 passeggeri e 6 compagnie internazionali accolte nel porto ionico, compreso l'arrivo record della Sun Princess. Così Taranto Go chiude la stagione crocieristica, un bilancio molto positivo per il terminal crociere. Il progetto inoltre ha affiancato l'assistenza diretta alla nuova app turistica, ricca di itinerari, eventi e informazioni.

Il successo rafforza però l'auspicio di potenziare i collegamenti ferroviari, autostradali e aerei, incluso l'aeroporto di Grottaglie, per rendere Taranto sempre più facile da raggiungere per tutti i turisti. Il Castello Aragonese di Taranto questa sera si illuminerà d'oro per sostenere la lotta contro i tumori infantili. L'iniziativa, in programma anche il 22, il 24, il 25 e il 28 settembre, è stata realizzata dalla Marina Militare su richiesta di Agito, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, dopo aver aderito alla campagna nazionale Accendi l'oro, accendi la speranza. L'oro infatti è il colore simbolo della causa che quest'anno mette al centro la ricerca scientifica per offrire nuove prospettive di cura. Il tumore è la prima causa di morte per malattie in età pediatrica e per il 20% dei pazienti mancano cure efficienti con criticità elevate per i sarcomi ossei. Riscoprire il territorio di Statte tra mito, storia e letteratura. Così l'iniziativa Le vie dell'acqua lungo il Triglio, patrocinato dal Comune insieme con il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, prenderà forma dal 23 al 25 settembre alle ore 18 alla Biblioteca Comunale. Si parte il 23 con l'approfondimento dei miti idrici ionici, tra cui Taras e Scuma. Il 24 si passa alla narrazione della storia e del folklore, dalla Gravina alle devozioni popolari. E infine il 25 ci sarà un reading sul Novecento letterario locale con le biografie di Viola, Carrieri e Valentino e con un focus speciale sul Pinto, il poeta operaio. Gli ingressi sono tutti liberi e aperti alla cittadinanza. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Metallica, Ian, detto tra noi, questo è il suo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi 21 settembre il mondo si ferma a riflettere su una parola che dovrebbe essere il linguaggio universale dell'umanità: pace. Una parola breve, ma è immensa, è capace di racchiudere il desiderio di milioni di persone di vivere senza paura, senza violenza, senza il dolore di dover scegliere tra la propria vita e la propria libertà. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, alla Giornata Internazionale della Pace, ci ricorda che la pace non è soltanto l'assenza di guerra, è dialogo, è rispetto, è ascolto e la capacità di riconoscere nell'altro, anche quando è diverso da noi, la stessa dignità e lo stesso bisogno di futuro. Perché la pace, amici, non si costruisce soltanto nei palazzi della diplomazia, ma anche nei gesti quotidiani di ognuno di noi. E oggi più che mai scegliere la pace significa scegliere l'umanità. È proprio a questo proposito che io voglio parlare con Paolo Vinci, che è l'avvocato presidente di Isola Cooperativa Sociale di Taranto. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno.
0: Buongiorno, oggi è una giornata importante, no? E sicuramente c'è un'attenzione particolare, c'è quella che solitamente chiamiamo una sensibilizzazione, però come dicevo, sostengo il mio pensiero che ho appena espresso, andrebbe fatto questo lavoro tutti i giorni.
1: Sì.
0: Dovremmo essere un po' allenati.
1: Il tema è questo: ci capita con la cooperativa, con tutto il nostro splendido gruppo e con i nostri beneficiari di in qualche modo organizzare qualche attività in ragione di un determinato momento indetto a livello internazionale, e quindi ci siamo interrogati anche se prendere a tema quello della pace e organizzare nella giornata di oggi qualcosa. Il ragionamento invece è stato un po' più profondo in questo caso. Noi dobbiamo essere attenti e continuare sulla linea della individuazione dell'unica possibilità perché ci sia pace, ovvero lavorare sui diritti. L'oggetto del nostro percorso è sempre un'attenzione particolare ai diritti delle persone.
0: Sì, assolutamente.
1: Abbiamo iniziato delle attività e le porteremo avanti a Parco di Lulù. Abbiamo musica con Miguel e con Annette, e lì si parla di diritti inevitabilmente. Lo faremo a dicembre nel Festival dei Diritti. Lo strumento di lavorare quotidianamente sui diritti e sulle possibilità di tutti è anche un percorso di memoria della nostra città. È un passaggio particolare questo momento storico della nostra città, perché usciamo dai giochi del Mediterraneo e non dobbiamo dimenticare la posizione che Taranto ha avuto storicamente nel Mediterraneo e quello che noi dobbiamo continuare a avere in termini di accoglienza, in termini di possibilità e apertura al mondo e alla conoscenza. Farlo attraverso un dialogo sui diritti a noi sembra la migliore opportunità per crescere.
0: Assolutamente. Poi c'è questa bellissima parola che tu insegni, no? Che tu ci insegni e in tutti i tuoi collaboratori, lo staff, i ragazzi, tutto un gruppo, perché poi non c'è, no? Come dire, una differenza tra le persone. Sono delle persone che insieme cercano di costruire un futuro. C'è una bella parola che si chiama fare. Quindi fare le cose, esercitarsi, studiare e fare tutte le cose che si possono fare, che è la realtà. Parliamo di quotidianità, perché è molto bello, no? Quando noi leggiamo dei libri o quando facciamo magari anche delle manifestazioni importanti, delle cose, e va bene tutto, secondo me. Però chi si mette durante il giorno a fare qualcosa? Dovremmo andare un po' in quella direzione anche del piccolo, proprio del piccolo, nel quotidiano, dire va bene, io oggi voglio fare questo. Prima, poco fa, sempre in diretta, parlavo, perché con i miei radioascoltatori e telespettatori ho un rapporto speciale, parlavo di allenamento, dicevo ma perché non proviamo a fare un solo gesto di gentilezza al giorno? Basterebbe anche quello. Quindi il fare è anche una possibilità, no? Un'opportunità per chi lo fa e per chi poi svolge le attività che bisogna svolgere, insomma, questo è. Quindi
1: per questo motivo, per celebrare la giornata della pace, noi abbiamo deciso di lavorare ancora più a fondo in ciò che facciamo quotidianamente, andare ancora più dentro ai problemi e cercare di ragionare in maniera utile alla risoluzione del territorio, nelle nostre possibilità, ma con grande interesse all'ascolto anche su possibilità diverse per poter essere di supporto. Ti devo un cenno, ne parleremo in altre occasioni se ne è piacere e opportunità, però a dicembre tengo molto a iniziare a parlare da ora di questo grande festival, perché avremo cooperanti internazionali che ci verranno a parlare dei diritti, tratteremo il diritto al lavoro, tratteremo il diritto dei bambini e dell'infanzia, avremo la possibilità di inserire in queste tre giornate che andremo a realizzare anche una restituzione in ambito teatrale e musicale dei nostri beneficiari che stanno seguendo un percorso attraverso l'arte di autonomia ed è strettamente collegato al diritto. Questo lo potete soltanto ipotizzare, ma guardando effettivamente la libertà e la possibilità di accedere a determinati dialoghi, cambiano inevitabilmente le persone, e se c'è un'uguaglianza dei diritti e un rispetto dei diritti, c'è pace.
0: Sì, assolutamente. Noi come sempre ne parleremo qui su Cittadella la radio e Cittadella la TV, perché sta per arrivare quindi a dicembre questo festival importantissimo ed è un'occasione per coinvolgere appunto tutte le persone, i cittadini, le persone che arriveranno da Taranto e anche da fuori, proprio per dare anche, no, il proprio contributo, perché ogni persona è un valore aggiunto. Senza dubbio, quindi questo sarà e questo faremo, Paolo, insieme al vostro aiuto. Grazie mille per le tue considerazioni, grazie anche per le tue anticipazioni. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Buon lavoro.
0: Grazie. Bene amici, detto questo direi che possiamo continuare con la musica. Quando volete affacciatevi alle attività di Isola Cooperativa Sociale, perché ce ne sono veramente tante le opportunità di entrare in connessione con tutti i ragazzi e le persone che ne fanno parte. Detto questo, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Just around the corner, guarda, guarda, just around the corner you will find the happiness. Sì, la ritroverai, la felicità. Appena dietro l'angolo, amici, giusto, Piero? È così? Ce l'auguriamo a ogni angolo noi. Diciamo, appena dopo l'angolo, sicuro che adesso troviamo la felicità. Amici, come diceva il grande Totò, la vita è fatta di minuscoli attimi, la felicità è fatta di piccoli attimi di dimenticanza, una roba del genere, non mi ricordavo, non ricordo precisamente las palabras. Allora, detto questo, amici, siamo arrivati al termine. Noi di iniziare abbiamo iniziato, cioè siamo partiti in questa nuova settimana, lunedì, tutto regolare, belli, carini, allegri, sferzanti, e ce l'abbiamo fatta. Diciamo, abbiamo portato a termine il primo grande obiettivo della giornata, va bene? Adesso ce ne saranno altri mille, non fa niente, li faremo. Però quello che voglio ricordarvi è che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, ovviamente, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp è al 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate.

trattate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, città della TV e l'informazione che ti appartiene. Noi come sempre, ci vediamo domani con altre belle cose, altre notizie. Grazie a Piero Caffè, la regia, la parte tecnica. Ciao ciao!

E poi stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
2: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
2: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che spiega Fontana, non mi ha stupito, quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a via Bellerio il Consiglio federale.
3: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Randy Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli

0: 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
1: Economia: i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo ferma il governatore

0: difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali, attrarre più investimenti e capitale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Rico Brescia.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raff pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese. Con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Basta oro nero di Giorgia e buongiorno Taranto con queste note della nota cantante italiana. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dal bunker della regia. E allora torniamo da oggi alla versione tradizionale di Buongiorno Taranto, quindi con inizio alle 7 del mattino col GR nazionale, il meteo, l'almanacco e da questo momento con, dopo l'oroscopo di Maio ovviamente, che sentiremo tra poco, e appunto vi anticipo quali sono i temi della puntata di oggi. Innanzitutto tra poco avremo la rassegna stampa, quindi leggeremo i principali giornali pugliesi e poi torneremo ad affrontare la questione Ilva, perché sono giorni di attesa. Tra poco, tra qualche giorno ci sarà la sentenza, il 30 è attesa l'udienza in corte d'appello sul ricorso dell'azienda che tende a sospendere lo spegnimento dell'aria a caldo, e sentiremo le dichiarazioni di Pietro Cantoro della FIMCIS, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori diretti e dell'appalto. Poi faremo un punto sulla crisi dell'AMIU. Le condizioni della società appaiono molto compromesse dal punto di vista finanziario. Ne parleremo con il consigliere comunale Gregorio Ostano, che è tra i firmatari della richiesta di una seduta monotematica del consiglio comunale. E poi l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Sembra che finalmente si stiano aprendo delle opportunità concrete. Da una parte ci sono i primi voli cargo destinazione Milano e Francoforte, poi c'è un disegno di legge della regione per i voli a Istanbul, che è uno snodo commerciale importantissimo, e la cosa più importante ancora per quanto riguarda i voli civili, è pronto un bando per sollecitare le compagnie interessate ad effettuare 12 collegamenti settimanali per Roma e per Milano. E in questo caso ne parleremo con Francesca Intermite, che è la presidente di Casa Impresa Confesercenti. Poi in chiusura di puntata entriamo nello sport, ma in maniera diversa. Innanzitutto parlando dell'atleta di Taranto, perché le ricerche sul genoma hanno tracciato l'identikit. Vedremo come era questo atleta e lo faremo anche attraverso le parole del suo illustratore, cioè Sal Velluto, il fumettista tarantino che da tanti anni vive negli Stati Uniti ma che in questi giorni è qui a Taranto. E concluderemo con il calcio, parlando della vittoria del Taranto, che è la sua seconda vittoria consecutiva, con il nuovo allenatore Luca Tiozzo in panchina. Adesso linea alla regia.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fisica.

0: vita di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, di nuovo in studio. Allora, passiamo a leggere i titoli dei principali quotidiani della Puglia. Andiamo sul sito web del Corriere della Sera, la pagina pugliese, ovviamente, con due notizie che in qualche modo riguardano la sanità. A Brindisi, caos all'ospedale Perrino. Paziente schiaffeggia due infermieri e aggredisce anche un vigilante. Quindi un'altra storia di violenza all'interno di un ospedale. A Lecce, invece, uno scarafaggio nel piatto destinato ad un paziente dell'ospedale Vito Fazzi, scatta l'inchiesta interna. Poi una notizia che sta suscitando molte polemiche a Bari, in particolare nei confronti della vice sindaca che si chiama Iacovone, un nome a noi tarantini molto caro, ma qui non c'entra assolutamente niente, il nostro campione indimenticato. L'auto della vice sindaca in sosta nel posto riservato ai disabili, l'imbarazzo del comune e un assessore dice fa così da 2 anni. Sembra che non sia la prima volta, infatti, che la vice sindaca, quindi la vice di Vito Leccese, lasci senza alcuna cura per i disabili, senza alcuna attenzione, lasci la sua auto nel posto riservato ai disabili. Appunto, c'è qualcuno che dice fa così da 2 anni. Andiamo a Repubblica Bari e voglio sottolineare il dibattito molto interessante che Repubblica sta conducendo sul turismo in Puglia, perché ci sono diverse chiavi per leggere il turismo pugliese e l'economia turistica. Allora, ci sono diversi punti di vista. Leggo i titoli. Per ritrovare la via maestra rileggiamo Fiore e Cassano, maestri dell'identità pugliese ora perduta, perché c'è questo dilemma. La Puglia turistica deve essere la Puglia autentica o deve essere un Luna Park? Ecco, provo a sintetizzare. E poi ancora, a tradire l'identità culturale in Puglia è stata la spasmodica ricerca del consenso. Adesso si cambi rotta. Ancora, ultimo titolo riservato a questo dibattito, abbiamo costruito la Puglia turistica, ora si investa su quella da vivere. Questo lo dice l'ex sindaco Carlo Salvemini. Questa è Repubblica. Andiamo adesso, no, non andiamo da nessuna parte, restituiamo la linea a Piero Caffio e poi torniamo a completare la rassegna stampa.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

E adesso leggiamo la Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura: la scuola di Giorgia, la premier in classe, tetto agli stranieri e stop al burka. Sono diciamo, i messaggi che ha lanciato ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui prossimi provvedimenti che il governo intende approvare. Sul fronte opposto invece Conte, Giuseppe Conte, avvisa il campo largo, basta armi all'Ucraina. Davvero sono situazioni che evidentemente segnano l'inizio della campagna elettorale che ci condurrà alle prossime elezioni nel 2027. Passiamo adesso all'edicola. L'edicola apre con le parole del vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Turco, Mario Turco: il governo completi il percorso per quanto riguarda l'aeroporto di Grottaglie. Vi ricordo che più tardi parleremo dell'aeroporto di Grottaglie. Il caso, questo è il titolo principale: viaggio della speranza in Albania, il calvario di una donna pugliese, le estraggono 28 denti in una sola giornata, in un anno e mezzo 6 spostamenti dalla Puglia a Tirana, costati sacrifici e denaro, 7.000 euro alla clinica e 4.000 euro per vitto e alloggio. E questa signora si trova in condizioni davvero pessime per quanto riguarda la cura dei denti. Poi su Taranto l'idea: operai dell'ex Ilva in arsenale, è una delle proposte che stanno emergendo in questi giorni di crisi in attesa dei pronunciamenti della magistratura. Passiamo per concludere al quotidiano. Voli, le mosse della regione, nessun conflitto tra gli scali, tratti civili a Grottaglie, tensioni a Brindisi, perché come sappiamo in questi giorni c'è stata una mezza rivolta a Brindisi alla notizia che possano essere aperti i voli civili a Grottaglie. E per quanto riguarda invece i lavori agli impianti dei giochi del Mediterraneo, sarà ampliato il pattinodromo alla Salinella, l'iter per gli affidamenti, risparmi dai giochi, risorse per altri impianti e ora il capitolo gestione, più risorse da mettere a disposizione dei lavori di miglioramento agli impianti sportivi, sono quelle dei risparmi dei giochi. Il commissario Ferrarese dice: andiamo avanti e ci sono già le prime indicazioni su dove cominciare a postarle queste somme, 800.000 euro per il pattinodromo alla Salinella, annesso al parco urbano dello sport, in modo da farlo diventare impianto adatto a gare nazionali e internazionali. Invece 1,5 milioni sono destinati allo stadio del nuoto per raddoppiarne l'autonomia energetica. In comune, opposizione in pressing, un consiglio sull'AMIO, lo dicevamo nella presentazione della puntata. Intanto, per quanto riguarda il siderurgico, la cordata all'italiana va avanti, visite negli stabilimenti, l'attesa per le decisioni e il nodo vendita. Poi la notizia che riguarda Francesca che non è una persona ma una tartaruga caretta, che dopo le cure era stata gettata in un dirupo, dopo le cure è tornata in mare, è stata liberata a San Vito. Linea alla regia e poi parleremo dell'Ilva.

0: Bene, allora torniamo in studio e torniamo ad affrontare nuovamente il dramma dell'ex Ilva. Dramma dal punto di vista economico e sociale, perché riguarda soprattutto la sorte di migliaia di lavoratori. Innanzitutto ricordiamo che il 30 settembre è attesa l'udienza in Corte d'Appello a Milano, dove si discuterà l'ennesima istanza presentata dai legali dell'azienda siderurgica, quindi di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che chiedono di prorogare i termini per la chiusura degli impianti dell'area a caldo. Questo in vista del pronunciamento della Cassazione. L'udienza in Cassazione si terrà il 30 ottobre, mentre secondo il decreto della Corte d'Appello di Milano l'area a caldo dovrà essere spenta entro il 26 ottobre. Ma intanto c'è preoccupazione, come dicevamo, per la sorte dei lavoratori. E allora sentiamo l'intervento di Pietro Cantoro, che è il segretario della FIM CISL per quanto riguarda proprio le aziende dell'indotto dell'appalto Ilva.
1: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena, l'appalto e l'indotto, che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa, darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
0: E naturalmente ci auguriamo che quale che dovrà essere la sorte dello stabilimento, ci auguriamo che vengano tutelati i lavoratori che, appunto, come diceva Cantoro, sono l'anello debole della catena. Ed è proprio per questo sono davvero incomprensibili i commenti che leggiamo soprattutto sui social contro i lavoratori sia diretti che dell'indotto. Adesso linea Piero Caffio alla regia, ci ritroveremo fra qualche minuto per affrontare il nodo dell'AMIU, la crisi dell'azienda per la gestione dei rifiuti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: tesoro. Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: L'ex AMIU, oggi Chima Ambiente, versa in una condizione molto molto difficile. E la situazione finanziaria è critica, tant'è che cominciano a circolare anche voci su un possibile epilogo in tribunale. E allora ne parliamo con il consigliere comunale Gregorio Stano, consigliere del Movimento 5 Stelle, che è tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale, appunto interamente dedicata all'ex AMIU. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti, grazie.
0: Dunque, voi tornate a chiedere la convocazione di una seduta monotematica, in verità avrebbe dovuto tenersi a luglio, se non ricordo male, poi è stata revocata perché nel frattempo appunto si stava nominando il nuovo amministratore unico. Adesso, di fronte alle ulteriori notizie che sembrano aggravare, parlare di una situazione ancora più grave dell'ex AMIU, siete tornati a chiedere la seduta monotematica. Consigliere, lei è appunto un consigliere comunale, avrà sicuramente conoscenza più di noi di quella che è la condizione dell'azienda. Come sta l'ex AMIU, Chima Ambiente?
1: Allora, facciamo una premessa. Purtroppo noi siamo stati costretti a riconvocare un consiglio monotematico proprio perché neanche il consiglio comunale è a conoscenza di quale sia l'effettivo stato di salute della municipalizzata più importante del comune di Taranto. Io personalmente avevo anche presentato un'interrogazione già il 7 luglio per essere messo a conoscenza di quale potesse essere la situazione finanziaria, ma anche la situazione di tutti i lavoratori di Chima Ambiente, ma ad oggi ancora non mi è stata data risposta, quindi ho sottoscritto insieme agli altri colleghi di opposizione questa nuova convocazione per il Consiglio monotematico affinché possa essere fatta un'operazione trasparenza e si possa essere chiari con cittadini e con lavoratori, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un'azienda che, a quanto possiamo apprendere dalla stampa, ha 45 milioni di euro di debiti e 450 lavoratori tra diretti e indiretti che sono molto preoccupati per il loro futuro in questo momento.
0: Sì, diciamo circa 300 sono i dipendenti diretti e 150 gli interinali, dovrebbero essere queste le cifre, e appunto si parla di un deficit che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro, e vista così la situazione sembra difficilmente sanabile. E sono due gli aspetti da tenere in considerazione. La sorte dei lavoratori innanzitutto, come giustamente dicevamo, e poi l'efficienza del servizio, perché questo è un servizio fondamentale per la città. Ora, al di là della pausa delle due settimane dei Giochi del Mediterraneo, in precedenza, dobbiamo dirlo, il servizio è stato tutt'altro che efficiente.
1: Sicuramente, non ci dimentichiamo che il Comune di Taranto aveva stanziato 800.000 euro per quelle due settimane dei Giochi del Mediterraneo, e appena quelle risorse sono finite e sono finiti i giochi, possiamo già farci un giro in questi giorni per la città e possiamo vedere che siamo ritornati al punto di partenza, e quindi con strade sporche, una città che purtroppo è lasciata allo sbando e fatiscente.
0: Ecco,
1: una delle informazioni che era trapelata era quella del patrimonio di Chima Ambiente, tra cui si faceva riferimento anche all'inceneritore, quindi al termovalorizzatore, chiamiamolo così. Ma a mio avviso bisognerebbe puntare più a potenziare la raccolta differenziata e non ad andare a trovare scorciatoie impattanti per il territorio.
0: Ecco, però ci sono due project financing per l'inceneritore, il termovalorizzatore. Di questi progetti però non si sa più nulla. Abbiamo informazioni in questa direzione?
1: Assolutamente no, nessuno ci ha informato. Abbiamo chiesto anche più volte nella commissione ambiente di poter essere messi a conoscenza di questi progetti finanziari, ma non ci è stato mai dato ascolto e nessuno si è presentato per poterci informare su ciò che stava avvenendo.
0: Ecco, come soluzione per la crisi è stato nominato l'amministratore unico Giancarlo Nacci, ma dal suo punto di vista c'è stata un'impronta diversa nella gestione dell'azienda?
1: Diciamo che la nomina dell'ingegner Nacci è stata l'estrema ratio di questa gestione scellerata di Clima Ambiente. Noi chiediamo il monotematico proprio perché questa gestione di Clima Ambiente ha una responsabilità politica ben precisa che si trascina già da diversi anni e che anche con questo governo Bitetti si è continuato ad andare verso questa via. Solo qualche mese fa il sindaco ha deciso di nominare finalmente un tecnico alla guida dell'azienda, sperando che non sia troppo tardi.
0: La soluzione può essere la privatizzazione, che è una delle ipotesi che circolano?
1: Secondo noi no, anche perché il sindaco in campagna elettorale si era subito impegnato e ha prestato a dire che l'azienda sarebbe rimasta pubblica e diciamo che non sempre il privato poi possa fare il bene, ma soprattutto della città e dei cittadini, e quindi magari poter risparmiare anche qualcosa sulla Tari, che ricordiamo che tutto il territorio comunale paga, ma tutto il territorio comunale non è comunque servito da questo servizio, e quel territorio che è servito da questo servizio non è neanche poi efficiente e adeguato.
0: Grazie consigliere Stano, e allora sicuramente continueremo a monitorare le vicende dell'ex AMIU e magari attendiamo la convocazione di questa seduta monotematica che hanno chiesto i gruppi di opposizione. Grazie al consigliere comunale Gregorio Stano, buona giornata consigliere.
1: Buona giornata a voi, salve.
0: E adesso diamo la linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. News Hit.

Bene, torniamo in studio questa volta per parlare dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, perché finalmente si aprono spiragli concreti. Cosa sta per accadere? Innanzitutto, lo ha annunciato il presidente della regione Antonio De Caro, il 3 ottobre partiranno i primi voli cargo per Milano e per Francoforte. E poi ci sono in prospettiva i voli cargo per Istanbul, ma la notizia che sicuramente farà felici i tarantini è che si apre una finestra sui voli civili. Vediamo e ascoltiamo questo servizio in cui sintetizziamo la situazione e poi torneremo successivamente ad affrontare l'argomento e ad approfondirlo con Francesca Intermite di Casa Impresa Confesercenti. Voli cargo e voli civili. Forse siamo finalmente ad una svolta per l'aeroporto di Grottaglie. Il 3 ottobre partono infatti i primi voli per Milano e Francoforte, voli destinati all'esportazione di prodotti dell'agroalimentare. L'annuncio è arrivato dal presidente della regione, Antonio De Caro, nel suo intervento alla inaugurazione della Fiera del Levante. L'aeroporto Arlotta diventa così il primo scalo cargo nel sud Italia. Ma non è tutto, perché nel frattempo il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge sul progetto sperimentale per lo sviluppo della filiera logistica agroalimentare pugliese, un progetto che prevede voli cargo da Grottaglie per Istanbul, una prospettiva di enorme interesse per le potenzialità di sviluppo economico, perché lo scalo turco è uno dei principali snodi delle merci con possibilità di collegamento con altre 300 destinazioni commerciali in tutto il mondo. La notizia, che sembra dare una sterzata anche sui voli civili, arriva sempre dalla regione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando rivolto alle compagnie aeree per un programma di 12 collegamenti settimanali per Roma e Milano, un bando che servirà per sondare la disponibilità dei vettori a garantire il servizio. L'esito della manifestazione di interesse costituirà il presupposto tecnico per il passo successivo, l'attivazione della procedura di continuità territoriale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un passaggio fondamentale che servirà anche a superare le difficoltà legate alla vicinanza dell'aeroporto di Brindisi. Le reazioni del mondo economico imprenditoriale non si sono fatte attendere. Confesercenti Casa Impresa, con la presidente Francesca Intermite, parla di svolta storica per Taranto per le ricadute che l'apertura ai voli cargo e soprattutto ai voli civili potrebbe produrre sull'intera economia, perché favorire l'accessibilità ad un territorio, afferma Intermite, significa aumentare le opportunità di incontro con i mercati e tra investitori e imprese locali. Bene, proprio con Francesca Intermite ci collegheremo fra qualche minuto per approfondire queste prospettive che si stanno aprendo finalmente per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Adesso linea a Piero Caffio in regia.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante.

0: interessante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bene, di nuovo in studio per approfondire il tema, la questione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo facciamo con Francesca Intermite, presidente di Casa Impresa Confesercenti. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, si stanno aprendo a quanto pare delle prospettive interessanti, finalmente si stanno aprendo delle prospettive interessanti per l'aeroporto di Grottaglie, sia per quanto riguarda i voli cargo che per i voli civili.
1: Sì, infatti cargo e voli civili da Grottaglie rappresentano per...

0: l'arco ionico una svolta storica. Abbiamo chiesto per tanto tempo delle alternative e oggi abbiamo la possibilità di cominciare a costruirle. Noi abbiamo fame di futuro e una parte di quel futuro può finalmente cominciare a volare da grottaglie. Questo passaggio viene letto da noi con grande favore perché significa non solo l'apertura di nuove rotte aeree, ma la possibilità di iniziare a colmare uno dei deficit più efficienti a livello infrastrutturale che ha limitato per decenni la capacità della terra ionica di sviluppare la propria vocazione sotto il profilo turistico, commerciale e produttivo. Si sta costruendo quindi un modello di sviluppo meno dipendente dalla grande industria e questo significa diversificazione. Ecco. Ma la diversificazione, sì.
1: No, prego, prego, concluda.
0: Ma la diversificazione ha bisogno di infrastrutture, collegamenti, servizi, accessibilità e l'aeroporto può diventare uno degli strumenti concreti di questa trasformazione.
1: Ecco, ci si sta muovendo su due fronti, quello dei voli cargo e il presidente De Caro ha annunciato che il 3 ottobre partiranno i primi voli per Milano e Francoforte. E poi è stato approvato il disegno di legge per far decollare gli aerei cargo verso Istanbul, che è un importantissimo snodo commerciale, e nello stesso tempo c'è il bando, la manifestazione di interesse affinché le compagnie possano garantire 12 collegamenti settimanali per Milano e per Roma, questo per quanto riguarda i voli civili. È un piano promettente e soprattutto è un piano che può davvero incidere positivamente sullo sviluppo di Taranto?
0: Noi crediamo di sì. Sul fronte delle merci, come lei dice, il progetto Cargo apre nuove prospettive per l'export e l'internazionalizzazione delle produzioni pugliesi a partire dalla filiera agroalimentare, per noi importantissima, ma la prospettiva dell'utilizzo dello scalo anche per il traffico passeggeri assume rilevanza particolare per il sistema economico ionico. Infatti consentire ai turisti, agli imprenditori, ai professionisti di poter raggiungere direttamente la provincia di Taranto significa abbattere una barriera che ha pesato enormemente sulla nostra competitività negli ultimi anni. Quindi Taranto non solo destinazione turistica internazionale, ma anche un punto d'incontro tra territorio e mercati, tra domanda e offerta, tra investitori e imprese locali, il che significa rendere Taranto più vicina. Però dobbiamo essere pronti a trasformare questa opportunità in una strategia e dobbiamo prepararci a ciò che avverrà fuori dall'aeroporto, quindi dovremmo tentare di mettere a sistema sia gli enti locali, sia gli aeroporti di Puglia, sia la regione Puglia e sia le rappresentanze economiche, in maniera tale da avviare un confronto immediato sulla fase che si sta aprendo, perché sarebbe un errore considerare la questione dei voli solo come una vicenda aeroportuale.
1: E allora, a Brindisi però non sono molto felici di queste prospettive che si stanno aprendo per grottaglie. Faccio allora l'avvocato del diavolo. Possono coesistere due aeroporti a distanza di 60 km l'uno dall'altro?
0: Possono coesistere, l'importante è confrontarsi in maniera intelligente e tentare di confrontarsi in maniera costruttiva, perché può essere una crescita esponenziale per tutti i nostri territori. La Puglia è tanto ricca, abbiamo una serie di strutture alberghiere, extraalberghiere, di ristorazione, stabilimenti balneari, commercio, agenzie viaggio, noleggio, taxi e NCC, servizi culturali, imprese dell'indotto. Possiamo tranquillamente coesistere e sviluppare pienamente le nostre rispettive vocazioni sui rispettivi territori.
1: Un'ultima domanda che esula un po' dalla questione

0: aeroporto. Per quanto riguarda il turismo, meglio una Puglia autentica che conservi la sua identità o una Puglia Luna Park?
1: Puglia autentica, sempre la tradizione, abbiamo visto che premia, l'identità non va svenduta e noi abbiamo tanto del nostro patrimonio culturale, enogastronomico, paesaggistico che va esaltato ma non stravolto.
0: Grazie Francesca Intermite.
1: Grazie a voi tutti, buona giornata.
0: Altrettanto, adesso linea Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. La radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: I giochi del Mediterraneo hanno fatto rinascere il mito dell'atleta di Taranto, non solo nella cerimonia inaugurale con il gonfiabile che si è levato imponente ad essere il personaggio principale della cerimonia di apertura dei giochi, e da quel momento sono impazzite le ricerche sul web per sapere di più su questa figura dell'atleta di Taranto, il cui scheletro, ricordiamo, è conservato nel suo sarcofago all'interno del Museo Nazionale. Ma non è soltanto una questione di immagine, soltanto un'icona, ma intorno allo scheletro dell'atleta di Taranto si sta muovendo una approfondita ricerca scientifica. Nei giorni scorsi sono stati rivelati i primi risultati, grazie ai quali abbiamo scoperto anche quale fosse il colore degli occhi, dei capelli, la carnagione dell'atleta, anche le sue intolleranze alimentari. E ne abbiamo approfittato, quando sono stati presentati questi risultati, di avvicinare Sal Velluto. Sal Velluto è un autore di fumetti di fama internazionale, vive ormai da tantissimi anni negli Stati Uniti e ha un ricordo, ha un legame particolare proprio con l'atleta di Taranto. E lui ha seguito la cerimonia inaugurale dei giochi dagli Stati Uniti, poi è venuto qui a Taranto e sentiamo l'emozione che emerge dalle sue parole. Aveva occhi marroni e capelli scuri, carnagione olivastra e predisposizione alla psoriasi. L'atleta di Taranto era persino intollerante al lattosio e restano aperte le ipotesi sulla forte concentrazione di arsenico nel suo organismo. Era un goloso di frutti di mare o fu vittima di avvelenamento? Le ricerche sul genoma dell'atleta conservato nel suo sarcofago al Museo Martà esaltano il mito di questo campione, un mito che ha ispirato un tarantino illustre, Sal Velluto, celebre autore internazionale di fumetti che da anni vive negli Stati Uniti e che all'atleta ha dedicato una fortunata illustrazione.
1: Io ho seguito la cerimonia d'apertura da casa, dagli Stati Uniti, e devo confessare che è stato un momento di commozione per me, perché ho visto nella mia città sorgere la consapevolezza di questo tesoro che abbiamo avuto da sempre, ma che solo adesso stiamo cominciando a capire, ad apprezzare. Forse la parte più importante che noi ancora dobbiamo continuare ad apprezzare di più è il fatto che questa persona fosse un eroe. La sua statura psicologica, oltre che quella atletica e competitiva, ne avevano fatto un semidio agli occhi dei suoi conterranei. E quindi vederlo risorgere è stato probabilmente lo vorrei paragonare a un episodio mistico, la scena proprio del gonfiabile che rappresentava la resurrezione di questo mito, per me poi è stato da sempre qualcosa di familiare, perché la tomba dell'atleta fu scoperta in via Genova, che era a pochissima distanza da casa mia.
0: E allora, da questa interpretazione quasi mistica che Sal Velluto ha dato dell'atleta di Taranto, parleremo tra poco invece dello sport praticato nei nostri giorni. In particolare parleremo del Taranto, della sua seconda vittoria consecutiva, tra qualche minuto. Adesso la linea alla regia.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19,

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sulle note di David Bowie. Cominciamo a parlare di calcio. Prima abbiamo, così, con Salvelluto, l'autore di fumetti Salvelluto, parlato del mito dell'atleta di Taranto, che è stato un grande campione di sport. Ma adesso parliamo dello sport di oggi, del calcio. Il Taranto è alla sua seconda vittoria consecutiva, quindi con la nuova guida tecnica affidata a Luca Tiozzo. Ma per avere un commento tecnico più preciso su questo momento del Taranto, ci colleghiamo con Alfredo Ghionna, il nostro collega Alfredo Ghionna. Buongiorno Alfredo, allora, seconda vittoria consecutiva.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, seconda vittoria consecutiva del Taranto in campionato nella gara disputata ieri pomeriggio al Tamburino Frisari di Maglie. 2-0 semplice, 2-0 risultato classico all'inglese, si diceva un tempo, con le due reti di Morales direttamente con un colpo di testa su calcio d'angolo e di Francesco Lo Savio, che ha timbrato un bellissimo sigillo personale al termine di un'azione corale della squadra. Il Taranto dopo il 2-0 ha controllato il risultato, ha tenuto a bada le scorribande dei giovani calciatori del Maglie, ha portato a casa tre punti preziosi che alimentano una classifica che la vedono a ridosso delle posizioni di vertice. È chiaro che si paga dazio per quei due punti di penalizzazione scontati all'inizio stagione e soprattutto per quei due mezzi passi falsi, quei due pareggi con Cosmano in casa nella prima giornata e a Mola contro il Poligna. Il Taranto è a 3-4 punti potenziali dalla vetta, considerando che lo Squinzano deve giocare oggi la sua partita di campionato. Beh, questa però è una settimana importante, una settimana che condurrà i rossoblù all'esordio ufficiale in casa nel nuovo stadio Erasmo Iacovone domenica contro il Novoli, quindi una settimana particolare, una settimana che coinvolgerà tutta la città, tutti i tifosi. Sono circa 2500, un poco più di 2500 le tessere degli abbonamenti staccati durante appunto l'estate, quindi c'è entusiasmo nonostante il risultato negativo della scorsa stagione. Taranto vuole riabbracciare la sua squadra e non è detto che con l'aiuto del pubblico il Taranto finalmente potrà prendere il decollo in questo campionato, che obiettivamente è poca roba per una città come Taranto, insomma, che dovrebbe quantomeno veleggiare tra i professionisti. Sul dato tecnico, beh, il Taranto ieri ha fatto il compitino, il Maglie non era sicuramente una squadra trascendentale, i valori tecnici molto modesti della formazione salentina, ma quello che è emerso è che qualche automatismo si è oleato e dunque i dettami di Tiozzo stanno, diciamo, dando i suoi primi frutti. Domenica ci sarà, diciamo, questa partita interna contro il Novoli. Il Taranto ha sempre l'obbligo di vincere, dopodiché ci sarà la sfida importantissima col Canosa, ma prima ancora ci sarà il return match di Coppa Italia contro lo Stuni, dove il Taranto sarà obbligato a far risultato dopo il passo falso della gara di andata. Queste le novità in casa Taranto, insomma, speriamo che la situazione si sia incanalata nel giusto binario, sebbene siamo ancora all'alba del campionato.
0: Grazie Alfredo per questa tua precisa e puntuale disamina. Allora, quindi aspettiamo questo esordio casalingo del Taranto nel nuovissimo stadio Erasmo Iacovone, lo stadio che ha ospitato i Giochi del Mediterraneo e che ha riscosso un grandissimo successo per la sua bellezza architettonica, che diciamo, è esplosa in tutta la sua luminosità proprio nella serata di inaugurazione e anche nella cerimonia di chiusura, nella travolgente cerimonia di chiusura. Allora, prima di salutarci, ricordiamo quali sono stati gli argomenti che abbiamo affrontato questa mattina. Innanzitutto la crisi dell'ex AMIU, con i consiglieri comunali di opposizione che hanno presentato ancora una volta una richiesta di seduta monotematica del Consiglio Comunale per fare chiarezza sui conti, sulla situazione gestionale e sul destino dei lavoratori dell'ex AMIU, oggi Chima Ambiente. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Gregorio Stano del Movimento 5 Stelle, e Stano è tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale monotematica su Chima. Poi l'Arlotta, si aprono prospettive molto interessanti per lo scalo di Grottaglie, che vedrà concretizzarsi innanzitutto i voli cargo, ma si apre anche una prospettiva diciamo concreta per i voli civili. Ne abbiamo parlato con Francesca Intermite, presidente di Casa Impresa Confesercenti, che ci ha spiegato come l'aeroporto Arlotta potrebbe finalmente favorire l'accesso al territorio di Taranto, che fino ad oggi è un territorio mal collegato non solo con il resto della Puglia ma soprattutto con il resto d'Italia. E poi il mito dell'atleta, abbiamo rivissuto nelle parole dell'autore di fumetti Sal Velluto l'emozione che sta suscitando la riscoperta di questo campione i cui resti sono conservati nel Museo Archeologico di Taranto. Infine, con Alfredo Ghion, il collega Alfredo Ghion, abbiamo fatto il punto sul Taranto Calcio. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Buongiorno Taranto, prima puntata settimanale. Vi ricordo che tra poco alle 10 avremo Partecipiamo Taranto con Anette e alle 14 il nostro telegiornale con le notizie e gli approfondimenti sui fatti del giorno. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi saluta Enzo Ferrari e vi saluta Piero Caffio dalla regia.

0: Here we go.
1: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Cosa sappiamo su Col Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu chi cazzo sei?
5: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
5: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: La situazione critica di clima ambiente sarà questo pomeriggio oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali, mentre l'opposizione torna a chiedere un consiglio comunale monotematico. Per le vicende dell'ex Ilva, nell'appalto la SEMAT comunica che non è in grado di corrispondere agli stipendi di agosto. Le organizzazioni sindacali proclamano lo sciopero. E intanto, sempre per la sindacale, davanti a Palazzo di Giustizia questa mattina, manifestazione a sostegno dei precari della giustizia.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV in primo piano. La situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana. Tra circa un'ora, ci sarà l'incontro con le organizzazioni sindacali.
1: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società, Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società, a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di clima ambiente, bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
0: Per quel che riguarda l'avvertenza ex Ilva, continuano ad arrivare dei segnali non proprio rassicuranti dall'appalto perché la SEMAT comunica di non essere in grado di corrispondere gli stipendi di agosto.
1: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese

di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo

0: partire dai primi giorni di ottobre potrebbero, rischiano seriamente di rimanere a casa.
1: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di irrobustire l'organizzazione per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
2: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico per civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
3: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori. Quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
4: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
5: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
0: La funzione pubblica della CISL intanto lancia l'allarme ai vertici della difesa. La grave carenza di personale sta privando la Marina della propria autonomia.
6: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
0: Torniamo a parlare dell'Arlotta e dell'apertura ai voli civili.
7: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico

0: Adriatica, che come ente camerale stiamo perseguendo attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie con il cargo e ora con i voli civili se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia Antonio Vasile sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Un'accesa lite per strada è stata segnalata alla polizia tra due persone, una delle quali presumibilmente armata di pistola. I poliziotti hanno individuato un primo uomo che, alla vista dell'auto della polizia, ha mostrato un caricatore monofilare contenente 7 cartucce inesplose, calibro 7,65, è stato quindi individuato e bloccato. Intercettato anche l'altro uomo, colto in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm. E una pistola semiautomatica marca Franchi calibro 7,65 risultata clandestina con matricola brasa e pronta all'uso con il colpo in canna. Il 44enne è stato arrestato, l'altro uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria, ma sempre la Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini rispettivamente di 50 e 43 anni, sono ritenuti responsabili del reato di furto in concorso tra loro e detenzione di arnesi atti allo scasso. È stato un cittadino a segnalare un tentativo di furto in abitazione da parte delle due persone, una delle quali si era già arrampicata sulla grondaia per arrivare al balcone, mentre l'altra era in strada ad attendere il complice in auto. Saranno i giochi e l'atletismo il tema centrale del convegno degli studi della Magna Grecia che torna a Taranto dal 24 al 27 settembre.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65esima edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città, giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia e Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: 4 giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della

0: Soprintendenza, un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Sold out per lo spettacolo Omero l'Iliade, che ieri sera all'Auditorium Tata ha segnato il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo con Massimo Wertmüller.
2: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice tarantina cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
3: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre è soltanto dolore e morte.
2: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
4: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
1: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dal Taranto, che ieri ha vinto in trasferta contro il Maglie.
5: Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Taranto, un successo che fa morale e classifica per la formazione ionica. Il Maglie invece resta ancora una volta all'asciutto. Il Taranto vince 2-0 con al tamburino Frisani i gol che arrivano da Morales e Lo Savio. Partita che vede la formazione ionica partire con il 3-5-2, 4-3 la formazione del Maglie. Taranto che si fa vedere già all'ottavo minuto, cross di Azio Osmanovic, Lo Savio non trova l'impatto con il pallone. 19esimo punizione di Corvino dalla sinistra, De Carlo Anza in angolo. 23esimo Soldani, Azio Osmanovic dal limite con Azio Osmanovic che tira debolmente. 29esimo calcio d'angolo per il Taranto del solito Corvino, Morales di testa è 1-0. 33esimo Soldani per Lo Savio che mette nell'angolino di precisione, 2-0 sarà questo il risultato finale. Il Maglie si fa vedere con un colpo di testa di Baezza con Baietti che ci mette una mano e sventa la minaccia solo al 40esimo minuto e poi Baietti stesso nel primo minuto di recupero del primo tempo respinge con i piedi un diagonale di Tataru. Si chiude così la prima frazione di gioco. Ripresa avara di emozioni con il Taranto che rallenta i giri nel motore e controlla il match. 4 minuti di recupero al secondo e raro disimpegno della formazione ionica in difesa. Cariddi recupera palla, ma il pallone fa la barba al palo alla destra di Baietti. Finisce 2-0 e la settimana più lunga di Tiozzo, con 3 incontri in 7 giorni, si chiude con 2 vittorie e un pareggio in Coppa Italia. Per il Taranto adesso è il momento di lavorare a lungo per sistemare alcuni errori, soprattutto in difesa. La buona notizia è che gli ionici non hanno subito gol in questa partita.
1: Ecco, vediamo quindi la classifica come cambia dopo la partita di ieri, dunque dopo questo turno di campionato. In vetta il Canosa con 12 punti, insegue Squinzano Calcio con 10 punti, in parità con Bitonto, e Taranto 9 punti, quindi a 3 punti dalla vetta. Sentiamo ora le dichiarazioni dei due mister.
6: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi, loro ci togliono, dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti e alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, dai. E mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me sono stato già un sogno essere stato chiamato. E immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi ma per la città intera. Per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novoli, che non sarà un avversario per nulla semplice. Abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene. Poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savio, ha fatto gol, cioè, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti se dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
7: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto 2 gol, giocando bene a calcio, sfruttando anche 2 nostri errori, e la partita si è conclusa così. Siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco, e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre, tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa. E veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
1: Vediamo invece com'è andata per il Martina.
8: Due punizioni decidono il derby del Tursi, Russo e Mungo battono un Colzani tutt'altro che impeccabile e propiziano il 4-4 della Virtus Francavilla, capolista in solitaria. Forte segnale la concorrenza dalla squadra di Trocini, il Martina non demerita affatto, si fa male praticamente da solo e questa volta non basta il solito Silvestro. Le scelte, due cambi per la terza rispetto all'eroico 11 di Aversa, Dieng riprende il suo posto al centro della difesa, Antinucci vince il ballottaggio a centrocampo con Polito, parte dalla panchina l'ex Battista, più rotazioni per Trocini dopo l'infrasettimanale, un po' di respiro per Chiatante e Malva, tra i migliori di questo avvio sprint degli imperiali. L'avvio sprint della partita lo ha invece il Martina, Antinucci vuole subito ripagare la fiducia ma calcia alto dopo appena un minuto, Cruz fa un grande lavoro di raccordo, assist per Silvestro che precusta il gol ma è stoppato dal palo, l'esterno napoletano ha un'opportunità ancora più nitida al sesto, l'attacco dello spazio è perfetto, rigoletto, meno la battuta a rete, Lovato si difende di posizione. Lo 0-0 dopo 10 minuti è un affarone per la Virtus. Visconti calcia verso la porta, iscrivendo la partita

0: Anche Colzani, chi continua a farsi notare per gol e versatilità, è Nico Cruz, il mallorchino, parte in progressione, fa tutto bene, ma angola troppo il tiro, forse sbilanciato anche dal campo. Il vantaggio del Martina sembra nell'aria, ma a passare è la Virtus Francavilla. Russo calcia su punizione, trovando l'incertezza di Colzani. Primo gol per l'ex Andre Matera e soprattutto 0-1 Virtus. Il Tursi sembra quasi incredulo, ma il Martina non si scompone. Silvestro viene atterrato in area da Rocco, regalando subito l'opportunità ai suoi. Dal dischetto, ovviamente, ci va proprio Silvestro. Impeccabile, bussa dinanzi anche ai suoi tifosi. 1-1 e 4 in campionato per il numero 10. Media perfetta di un gol a partita. Nella ripresa cala un po' l'intensità della partita. Gli ospiti provano a sfruttare l'inerzia, andando al tiro con Calderoni, ma Colzani questa volta c'è. Al 53esimo il Martina ha una grossa occasione per passare. La pennellata di Silvestro è perfetta. Idem la scelta di tempo di Mastrovito. Idem la risposta aerea di Lovato. Non è una domenica memorabile per i ragazzi di La Terza. All'ora di gioco, Mungo su punizione da mattonella defilata fa 1-2. La palla per l'arbitro ha varcato la linea e superato un Colzani tutt'altro che irresistibile anche in questa circostanza. Giornata diversa per il collega Lovato. 88esimo. Mancini prova per farlo direttamente dalla bandierina. Lovato, attento, inchioda sulla linea. Gli attacchi di nervi del Martina non portano a una nuova parità. Così come a Torre del Greco, gli itriani cadono sui propri errori. Dall'altro lato c'è però una Virtus Francavilla che a fari spenti corre che una bellezza. Imperiali in testa a punteggio pieno e già proiettati alla prossima uscita contro il Gladiator. Per il Martina, altro derby in casa del Nardò.
1: Ascoltiamo ora l'analisi di Mister La Terza.
2: Siamo arrivati nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5 occasioni importantissime, tra cui anche il palo. Ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol. Siamo arrivati due contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Poi il gol, l'episodio del gol, sicuramente c'è stato un errore nostro su quella punizione dove in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'appoggio dietro, gli abbiamo dato questa possibilità. Poi l'errore ci può stare, però io ripeto, l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima. Perderla brucia, brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra, perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo. Noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire bene entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi. Dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli. E ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle, evitabilissimo, che li non gli potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita. Mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di rialzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto. Siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo. Nel secondo c'è stato un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità. Loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con due calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci, perché ovviamente brucia.
1: Il consueto invito ai nostri telespettatori a segnalare particolari situazioni di interesse pubblico inviando mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure messaggi al numero WhatsApp 339 680 6868. Nel dopo TG di oggi il direttore Enzo Ferrari si occuperà della crisi di clima ambiente con il rappresentante della funzione pubblica della CGIL, Cosimo Sardelli. Per il momento è dunque tutto, grazie a voi per l'ascolto, buon pomeriggio. pomeriggio.

0: Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano. Parliamo della crisi dell'AMIU. Tra pochissimo avrà inizio il confronto fra sindacati e amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Giancarlo Nacci. Per parlarne e per capire quali sono le prospettive molto problematiche dell'ex AMIU, abbiamo in collegamento Cosimo Sardelli, il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL. Buon pomeriggio Sardelli.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: E allora, innanzitutto, tra pochissimo avete l'incontro con l'amministratore unico Nacci, ma volevo chiederle se nella mattinata sono emerse delle novità.
1: Al momento grosse novità non ce ne sono. Sembra che ci sia una riunione in mattinata a Palazzo di Città tra i vertici dell'azienda e l'amministrazione, ma sono notizie informali. Noi proprio per uscire da questo loop dell'informalità su una vicenda che di tutto ha bisogno, tranne che di informalità, ma anzi ha bisogno di ufficialità, dati e notizie certe, settimana scorsa abbiamo chiesto questo incontro urgente, siamo stati convocati in azienda dall'amministratore unico Nacci per oggi pomeriggio alle 15, ci aspettiamo non risposte interlocutorie, o meglio, mezze verità, ci aspettiamo un linguaggio di chiarezza e trasparenza, perché al punto in cui è arrivata la vicenda di ambiente è un punto in cui è necessario fare chiarezza e dire chiaramente qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive e le idee per potersi confrontare liberamente, non solo con le forze sindacali, ma con la città. Perché Chima Ambiente, l'avvertenza di Chima Ambiente non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori di Chima, ma riguarda l'intera città.
0: Non solo, diciamo che riguarda i 300 dipendenti circa diretti di Chima, più i circa 150 dell'indotto, e poi c'è il servizio da garantire alla città, che appunto coinvolge tutta la città in questa avvertenza che davvero appare dai contorni molto molto nebulosi, tant'è vero che l'ipotesi di un fallimento viene a più riprese presa in considerazione, insomma, non è un mistero questo,
1: sì,
0: almeno il rischio di fallimento.
1: Le voci che in queste ore circolano in città, che ci hanno in qualche maniera allarmato, ci hanno chiesto questo incontro ufficiale, parlano di diverse ipotesi che vanno dal fallimento, al concordato, all'esternalizzazione, sono voci le più disparate. È chiaro ed evidente che noi andiamo alla fonte, che è appunto l'azienda, ma ci consentirete, anche in base a ciò che ci verrà detto oggi, verosimilmente chiederemo un'immediata estensione del confronto al socio unico, alla proprietà, cioè al comune di Taranto, quindi al sindaco e all'assessorato partecipante. Del resto ne eravamo tutti consapevoli che dopo i giochi del Mediterraneo tutta una serie di nodi irrisolti venivano al pettine. È chiaro ed evidente che ciò che non accetteremo è un'idea dove a pagare ancora una volta siano i lavoratori e le lavoratrici dirette e indirette di AMIU o ancor peggio la città e quindi il decoro urbano. Noi pretendiamo delle risposte con dati oggettivi, il tempo delle chiacchiere, delle promesse, dei numeri, ballerini è finito. Noi vogliamo prima di tutto chiarezza. Nella chiarezza e nella trasparenza costruire percorsi per salvaguardare il patrimonio aziendale, per salvaguardare l'azienda, le lavoratrici e i lavoratori e garantire un servizio pubblico. Guardate, questa situazione ci fa ancora di più in qualche maniera, tra virgolette, arrabbiare, perché durante la vicenda dei giochi, dove c'è stato un incremento delle risorse umane, delle risorse materiali, c'è stato un investimento sulla qualità del servizio, quindi sugli uomini e sui mezzi, dimostra come se si investe anche il servizio che si rende alla comunità è un servizio di qualità ed efficiente. Ha dimostrato come anche il pubblico adeguatamente supportato può garantire servizi efficienti.
0: Allora Sardelli, un attimo Sardelli. Allora, noi abbiamo preparato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale per un po' riassumere la situazione e poi torniamo ad approfondire i temi più scottanti di questa vicenda.
2: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su Chima Ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Kim Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
0: Sardelli, allora cerchiamo di approfondire punto per punto. Innanzitutto il nuovo amministratore ha revocato l'incarico ai due commercialisti che dovevano compiere una ricognizione finanziaria sulla società, sullo stato finanziario della società. Perché secondo voi questa scelta?
1: Tanto per incominciare, questa notizia noi la prendiamo da fonti stampa, ufficialmente non ci è mai stato comunicato, perché noi dopo la riunione del 6 di agosto non abbiamo avuto più nessuna interlocuzione ufficiale con l'azienda. Ora, questa cosa ci lascia un po' perplessi, perché per mesi ci è stato detto dalla precedente management e dalla comune che la chiave di volta era questa due diligence operata dai due amministratori, dai due professionisti incaricati. Quindi anche questo, diciamo, questa capovolta, questo giro di giostra ci lascia un po' perplessi, perché sembra che ogni qualvolta si riparta da zero come nel gioco dell'oca. Non sapevamo il lavoro a che punto era e quali erano le risultanze del lavoro. Chiederemo anche questo oggi, perché insomma c'erano due professionisti che erano due mesi, tre mesi circa che lavoravano, sicuramente qualcosa hanno prodotto. Abbiamo appreso anche noi informalmente di questo, diciamo, di questa modifica, non conosciamo le ragioni, oggi chiederemo conto anche di questo, perché era fondamentale, perché era un'analisi approfondita della situazione economica finanziaria del bilancio dell'azienda.
0: Ecco, poi c'è il grande punto interrogativo della valutazione degli impianti che fanno parte del patrimonio aziendale, ma soprattutto del termovalorizzatore. Come diciamo nel servizio, un'eventuale svalutazione andrebbe a ingigantire i problemi di bilancio dell'azienda.
1: Guardi, questa cosa è la cosa che più ci lascia perplessi, che la valutazione del bilancio di Amio, Kim Ambiente, del termovalorizzatore, se non vado errato era intorno ai 20 milioni, fosse una valutazione che non teneva conto di quello che gli indici di mercato, noi l'avevamo detto non adesso, ma mesi e anni fa. E proprio per questo chiedevamo che il revamping, quindi con la modifica dell'AIA, poteva far sì che quel cespite effettivamente venisse in qualche maniera rivalutato e doveva diventare l'elemento di rilancio insieme a tutto l'assetto impiantistico che voi avete citato nel servizio dell'azienda stessa. Paradossalmente, noi ci troviamo nel paradosso che quell'elemento, che era quell'elemento della rivalutazione dell'asset impiantistico dell'azienda, doveva servire fino all'altro giorno a rilanciare l'azienda. Adesso addirittura sembra che sia proprio quello il problema per cui l'azienda debba andare a finire con i libri in tribunale. Quindi c'è qualche cortocircuito che noi non stiamo comprendendo, che noi vogliamo comprendere assolutamente e che non ci fermeremo. Perché fino a cosa è cambiato dal 4, dal 6 agosto ad oggi, visto e considerato che erano tutti elementi di cui in qualche maniera tanto la proprietà quanto l'amministratore unico erano a conoscenza? E questa è la nostra domanda.
0: Poi c'è un altro aspetto, l'ipotesi di privatizzazione o comunque di parziale privatizzazione con l'ingresso di soci privati nella società nel tentativo di procedere a un risanamento produttivo e finanziario. Anche qui sono soltanto voci, non c'è nessun riscontro. Voi che informazioni avete?
1: Non abbiamo nessuna informazione, l'unico elemento di valutazione che possiamo, di cui dobbiamo non tener conto è che la spazzatura deve essere raccolta e laddove ci fosse un default dell'azienda municipalizzata necessariamente si deve fare in qualche maniera ricorso a soggetti che procedono allo spazzamento e raccolta. Ma anche su questo aspetto di una privatizzazione o spezzatino, cioè alcuni servizi rimangono dentro, altri vengono messi sul mercato, non c'è chiaro nulla, anche perché io voglio ricordare che tutto questo si inserisce in un contesto in cui il contratto di servizio è prorogato al 31 dicembre 2026. Ci avevano detto ad agosto che si stava procedendo alla pressoché approvazione del contratto di servizio, perché comunque il lavoro era finito, stava per arrivare nelle commissioni consigliari. Ci era stato detto dallo stesso amministratore che a breve saremmo stati convocati per conoscere il piano industriale. Noi ci chiediamo all'azienda e chiediamo comunque cosa è cambiato in questo mese.
0: Ecco Sardelli.
1: Perché siamo partiti da una fase in cui si doveva rilanciare l'azienda e trovare gli strumenti per rilanciarla, adesso ci troviamo improvvisamente a parlare di ipotesi fallimento, concordato, comunque di un'ipotesi di dissoluzione della società partecipata pubblica che gestisce i rifiuti. C'è qualcosa che sarà successo e che a noi sfugge, che la città, i lavoratori e le lavoratrici devono sapere.
0: Ecco,
1: questo non è chiuso delle stanze, è un dibattito che deve essere reso pubblico, perché la città deve sapere.
0: Ma stavo per chiedere proprio questo, cioè voi oggi avrete un incontro più tecnico, diciamo, con l'amministratore unico, nell'auspicio che sia fatta chiarezza sulla situazione finanziaria e sulle eventuali strade per il risanamento. Però forse è necessario che a certe domande risponda anche la politica e quindi il comune in quanto socio unico dell'Examio di Chima Ambiente. Forse potrebbe essere davvero opportuno convocare quella riunione monotematica del Consiglio Comunale che sarà chiesta dalle opposizioni.
1: Assolutamente sì, perché ripeto, parliamo di un'azienda che è patrimonio pubblico, rispetto al quale il socio unico, nonché proprietario unico, il Comune di Taranto, quindi quello di oggi, voglio dire, più che un incontro tecnico, un incontro conoscitivo, cioè capire cosa è successo in questo mese che in qualche maniera ha determinato questo sembra profondo cambio di scenario. Dico sembra perché ad oggi non abbiamo notizie ufficiali, oggi auspichiamo di avere un qualche elemento ufficiale in più per poter fare delle valutazioni e dare dei giudizi. È chiaro ed evidente che il dibattito non può essere solo un dibattito tecnico tra parti sociali e azienda, ma deve essere proprio per la incidenza che ha sul patrimonio del Comune di Taranto, sulla qualità del vivere quotidiano di questa città, che questo è un dibattito che deve essere un dibattito pubblico e un dibattito politico. Io auspico che anche le parti politiche, maggioranza e opposizione, si assumano le responsabilità di affrontare con competenza e serietà la questione, perché ripeto, la questione dell'ambiente è una questione che riguarda le lavoratrici e i lavoratori in prima battuta, ma riguarda il futuro stesso della città e del bilancio comunale. Quindi noi auspichiamo che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti, avendo sempre a cuore due cose importanti: la salvaguardia della tutela occupazionale, questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale, e la salvaguardia di un servizio di qualità che, per quanto riguarda noi come funzione pubblica CGIL, riteniamo che il servizio pubblico può essere un servizio di qualità ove adeguatamente supportato con
0: Sardelli,
1: efficienza e risorse.
0: È stato chiarissimo. Allora attendiamo gli sviluppi, innanzitutto di conoscere l'esito di questo incontro che avrete tra pochissimo con l'ingegner Nacci, e grazie intanto per questo contributo al nostro approfondimento.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutti.
0: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
4: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: cazzo, mi leggi? Cazzo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Perché è venuta da me oggi?
1: Non ho mai avuto un orgasmo.
0: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
1: Non funziona.
0: Imparare a lasciarsi andare.
2: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
1: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
1: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
1: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
1: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
1: Sì.
5: Serve un nome.
1: Lo posso provare?
6: No, oh, tesoro, fa male!
7: Usa questo!
6: Ah, metti subito giù qualcosa!
9: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
11: E quello cos'è?
12: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
12: Oh mio Dio!
13: Giù, ti ricordi di Pineok?
14: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
15: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
15: Hai della tequila?
13: Metti un po' di musica.
14: Che musica ti piace, Oak?
15: Che genere è, Shady?
14: Che genere è, Shady?
15: Lei lo adora.
13: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
14: Che sta succedendo?
11: È una cosa da pazzi!
13: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
14: L'hai sentito in un podcast?
13: Sì, e allora?
15: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
13: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
14: Anche io.

0: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lei è Olivia Rodrigo con Stupid Song, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda e non solo andremo a ripescare quelli che sono i successi del passato, ma manderemo anche tante altre new hit e poi entreremo nel cuore della puntata perché oggi ritorna Valentina Basta con la sua rubrica.

0: Domenica Post. Benvenuta Valentina.
1: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene? Sei pronta?
1: Sì.
0: Beh, anche perché oggi ne abbiamo parlato, l'argomento un po' difficile e ostico, se vogliamo, sul pezzo come sempre, perché ormai
1: sì.
0: È un argomento abbastanza di attualità, che è l'intelligenza artificiale.

0: Spero che abbia poi portato anche delle novità. Adesso non so se non hai fatto uno studio nel frattempo. No, so che certo. sei pronta, sei prontissima. Come ti senti dopo tanto tempo? Abbiamo ricominciato con questa nuova stagione di puntate.
1: Sono contenta.
0: Sei contenta?
1: Cioè, prima sono venuta, ho già detto no, voglio venire
0: assolutamente.
1: In presenza, assolutamente, sì.
0: Basta collegamenti, no. Basta vacanze, si torna in studio.
1: Assolutamente, poi già inizia un po' il freschettino.
0: E io non so se hai visto...
1: Ho mangiato la prima zucca.
0: Davvero? Perché sono già di stagione. Vabbè, lo so
1: sì.
0: Che ormai
1: ci sono, ci sono.
0: E c'è proprio quella calda con i crostini dentro?
1: No, l'ho fatta al forno, cioè l'ho comprata, l'ho fatta al forno che
0: è già un'impresa,
1: no, eh.
0: Perché accendere il forno comunque, voglio dire, è già un atto di coraggio perché si sta rinfrescando, però insomma possiamo ancora godere di una bella temperatura. Non so il mare com'è andata quest'anno, se intendi continuare.
1: Ma mi vedi abbronzata.
0: Vabbè. Immagino che tu metta una protezione 150.
1: Sicuramente. No, non sono andata tantissimo al mare, però un po' di mare l'ho fatto.
0: Però
1: perdo
0: altro.
1: Subito l'abbronzatura in realtà.
0: Sì, tu sei più fatta per montagne, camminate, escursioni.
1: Mi piacerebbe.
0: Quindi cercasi compagni di escursioni, anche perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate con le varie app, sai, per creare situazioni comuni di viaggio, di percorsi da fare insieme. Quindi non mollate, perché è vero, sono finite quelle che sono le vacanze estive, però inizia quella che è la stagione forse dell'autunno prossimo,
1: speriamo,
0: dove ci può regalare tante altre occasioni per stare insieme e magari andarcene in giro per la nostra regione, perché noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Quindi che vuoi, Valentina?
1: Possiamo andare anche in Basilicata.
0: Esattamente, in Basilicata, perché ci offre poi con l'autunno grandi soddisfazioni.
1: Certo, il foliage,
0: le castagnage e tante altre meravigliose.
1: Il vinage.
0: Viva la Calabria, scusami, anche la Calabria, la Basilicata, la Lucania, perché si mangia, si sta benissimo e sono i nostri amici che ci seguono veramente tanto. Queste frequenze di moda anche sul 96.500 per tutta la zona Taranto. Siamo anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e social Facebook e Instagram, dove Valentina smanette, poi ci fa il recap a fine puntata di cui abbiamo detto, va bene?
1: Sì, certo.
0: E noi continuiamo, diamo la linea a Gil Nicoletti e poi torniamo con frequenze di moda.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: rientriamo con Frankie Goes to Hollywood con Relax, con questo rewind che si tuffa un po' nel passato, ci fa entrare nella puntata con questo ritmo relax, però insomma abbastanza sostenuto, Valentina, perché oggi è un po' difficile, è un po' difficile l'argomento, perché si parla di intelligenza artificiale, perché in realtà cosa è successo? È successo che l'Unione Europea...
1: Sì, più che intelligenza artificiale, poi ne lo tocchiamo delle, anche, sì, l'uso sì, delle piattaforme sì. social per quanto riguarda i minori, perché insomma c'è un grande problema.
0: Il grande problema è l'uso in consulto delle piattaforme e anche dell'intelligenza artificiale, uso, abuso,
1: esatto.
0: Con un'attenzione particolare modo da parte dei genitori di vegliare tra virgolette sui loro figli,
1: e esatto,
0: e niente, poi le cose non stanno andando bene,
1: esatto, quindi insomma se ne parlava già da un po' e l'Unione Europea ha approvato questa proposta che prevede un po' di regolamentare quello che è l'accesso dei minori al mondo dei social, al mondo dell'internet.
0: Sì,
1: insomma, in qualche
0: un
1: modo.
0: Kids che per migliorare un po' la sicurezza chiaramente online, questo insomma il provvedimento per i ragazzi che si fonda chiaramente è facile immaginare anche su cosa, nel senso proprio sull'accesso, perché chiaramente
1: certo.
0: Meno di 13 anni comunque non è possibile accedere neanche con un account personale, questa è
1: no,
0: la proposta.
1: Assolutamente
0: no,
1: anzi l'account personale il minore può averlo soltanto al raggiungimento del 15° anno di età, quindi insomma c'è un accesso, quello che si vuole fare è un accesso graduale ai social in modo tale che vengano sempre supervisionati da un adulto, perché i pericoli sono tanti, da quelli più estremi, rischio pedofilia, queste cose qui insomma molto gravi, adescamento, quello che è truffe, qualunque cosa,
0: o anche il puro
1: utilizzo banalmente
0: l'uso della piattaforma e non farlo in maniera graduale, quindi l'accesso, essere anche più consapevoli.
1: Sì, ma anche bullismo. Ma anche insomma vedere dei modelli che non sono esattamente sani,
0: modelli da seguire, esempio, in quell'età che è particolare, perché
1: esatto,
0: sì, ci sia...
1: esatto, ma bastano i canoni di bellezza, basta quello per
0: non necessariamente annoverare
1: corpi eccessivamente magri e, insomma
0: o violenza. Linguaggio
1: certo.
0: non appropriato,
1: certo, tutto che quello che può essere
0: e confondere un ragazzo in crescita, una ragazza in crescita, poi
1: assolutamente
0: alla fine, che sviluppa una propria personalità e decide come vivere la propria vita, no? Di entrare nel mondo e di farlo un po' in maniera deviata.
1: Io penso che non è che si possa impedire a una persona, quindi anche un bambino o un adolescente, di non avere contatti col mondo, anche perché credo che non sia salutare, però chiaramente se noi riusciamo a gestire, a ridurre anche tutti questi stimoli negativi, possiamo un po' anche contestualizzarli.
0: E anche quello

0: Lavorare su quelli che sono i tutori, che sono anche i genitori, chi è affidato, diciamo, un minore, anche loro la gestione di cosa o non cosa far vedere i ragazzi, anche perché anche non tutti i contenuti poi saranno accessibili,
1: certo.
0: E ci sarà sempre l'idea che una persona adulta, un tutore, debba poi autorizzare il minore, anche quindicenne,
1: certo,
0: a farne un farlo.
1: Diamo per scontato che i genitori sappiano.
0: Però a questo punto mi viene da dire che se c'era bisogno di un provvedimento, molto probabilmente anche i genitori che si trovano in questo nuovo mondo, perché non è quello sicuramente di quando sono cresciuti, siamo cresciuti noi, sono cresciuti loro, di adeguarsi e comprendere qual è la via giusta e anche la legalità delle cose.
1: Certo, ma anche poi senza arrivare a cose molto grandi, banalmente i bambini, chiaramente gli schermi creano un po' di dipendenza, i giochi online creano dipendenza e quindi c'è un crescente e preoccupante anche diciamo utilizzo dei bambini, cioè
0: per
1: utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini.
0: Sì, per limitare l'esposizione dei ragazzi,
1: esatto,
0: insomma,
1: agli schermi. A certi tipi di stimoli, a certi tipi di dipendenze, perché poi gli adulti a volte non sanno gestirle queste cose, figuriamoci i bambini.
0: E poi anche mettere nelle condizioni che chi sviluppa software, applicazione, giochi, con questo provvedimento possa iniziare a offrire anche un servizio migliore, proprio nel design, nella sicurezza, nell'accesso ai dati,
1: esatto,
0: che fondamentalmente è l'interesse principale delle aziende, avere i dati, quindi
1: certo,
0: creare delle,
1: è tutto lì.
0: Esattamente, creare una serie di procedure, insomma, che salvaguardino anche sia la privacy, ma anche quello che anche nel design, nell'approccio al video, per migliorare proprio l'aspetto dell'utilizzo del supporto.
1: Esattamente, infatti ci sono degli accorgimenti che si mettono in atto, come il fatto di usare un design che non sia troppo trascinante, non mi viene nessun'altra parola,
0: design, musiche,
1: esatto, e anche limitare, che so, le notifiche push, sono quelle che ti arrivano a qualunque ora del giorno e della notte, purtroppo, e quindi anche limitare questo andrebbe fatto anche per gli adulti,
0: ma anche perché, signori miei, c'è quel passaggio dove c'è un minore. Attualmente ci sono già mosse dalle piattaforme dove non si possono creare account. I minori non possono,
1: certo,
0: creare account. Però nel momento in cui noi genitori ci sostituiamo ai nostri figli pur di farli aprire un account, pensiamoci, perché regaliamo dati.
1: Certo.
0: Ai nostri figli, diciamo, l'esempio non è proprio quello dei migliori, perché li stiamo trovando una soluzione a qualcosa che fondamentalmente non si può fare. Quindi
1: anche un esempio non proprio giustissimo, ecco.
0: Esattamente,
1: come
0: aprire un account su una piattaforma che non è per minori o ci vuole una determinata età, e tanti insomma li fanno accedere comunque pur,
1: certo,
0: di farli giocare, perché non vedono magari questo pericolo. E questo, Valentina, ma noi continuiamo a parlarne perché rimani con noi tutta,
1: certo,
0: la puntata, poi magari ci dai anche qualche curiosità del mondo del web e quali sono le novità, ma noi comunque continuiamo con la musica. Cioè, rimani con noi o vai via? Rimani?
1: No, rimango.
0: Io adesso ti metto qui sotto vuoto fino alla fine della,
1: sì,
0: puntata. E nel frattempo continuiamo Frequenze di Moda, siamo sul 94 del Digitale Terrestre, ma noi continuiamo con la musica, l'informazione di Cittadella Radio e TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: Marrakesh con Casini, con la nuit della settimana qui su Cittadella, sentendo anche un 96 sotto con Genghis Paradise. Ragazzi, siamo andati veramente nel passato, un tuffo meraviglioso, e hanno fatto veramente un bel pezzo. Sono orgogliosa, glielo posso dire, saranno sicuramente felici. E noi continuiamo con la musica, perché se con loro ci affacciamo a quello che fanno parte della scena pop e rap italiana, adesso siamo in collegamento con un giovane cantante che si è fatto riconoscere come filanista Rising Voice and Dance a soli 18 anni, di massa, quindi parliamo di Pisa, classe 98, ed esce con un brano, Ricordi Lontani. Lui è Lorenzo Valvano. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Salve, mi sentite?
0: Benissimo, benvenuto a Frequenze di Moda.
1: Grazie mille.
0: Sei fuori, come stai? Bel tempo da quelle parti?
1: Sì, guardi, infatti sono riuscito a trovare un posto dove piazzarmi perché è stato un po' difficoltoso.
0: Bene, stiamo godendo però ancora del bel tempo, perché stiamo parlando, insomma, ci siamo in collegamento con la Toscana, presumo. Sei in Toscana in questo momento, a casa, quindi ti regala il bel tempo, massa?
1: Sì, bel tempo,
0: dai,
1: non ci lamentiamo,
0: possiamo continuare un po' con la bella stagione. Allora Lorenzo, nonostante tu sia giovanissimo, tu cominci da lontano, perché hai comunque un bel passato di breakdance, da quando hai 12 anni che scrivi, poi liceo musicale a Pisa, canto, piano, orchestra, e in tutto questo, che è veramente tanto, no? Tanti tipi di arte performanti, quando decidi però di scrivere le tue canzoni, di andare avanti con questo progetto?
1: Sì, assolutamente.
0: E quando hai deciso? Qual è stato il momento che ti ha detto lo faccio? Essendo circondato da tanta arte, no? Quando hai capito che volevi raccontarti con le tue canzoni?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato a fare musica per gioco a livello proprio canoro. Era appena finito il Covid, mi ricordo era il 2020-2021, e niente, io per gioco ho iniziato a scrivere. Poi ovviamente si fanno un po' le cose sbagliate a 11-12 anni, si è ancora piccoli, si è ancora bambini. Poi però sui 15-16 ho deciso che volevo fare sul serio.
0: E cosa vuol dire fare sul serio per te? Cioè dici, racconto le mie storie?
1: Diciamo, non farle per gioco, e soprattutto se devo scrivere appunto una canzone devo fare a modo da raccontare qualcosa, e non così magari per fare qualcosa di comico,
0: cioè non
1: ma
0: era
1: per
0: più
1: raccontare qualcosa, per cercare di emozionare qualcuno.
0: Quindi era finita quella fase per gioco, ma ti stavi mettendo in gioco in maniera, diciamo, più professionale, vero? Anche perché il tuo suono nei tuoi progetti va tra il pop e il dark R&B, no? Invece i ricordi lontani, che genere di timbro, di atmosfere hai voluto dare?
1: A Ricordi Lontani volevo dare una cosa un po' più dolce rispetto a qualcosa di più R&B, qualcosa di pop, qualcosa di appunto magari più romantica, più orchestrale, perché essendo che io sto comunque molto spesso in orchestra, ho voluto appunto far capire un po' da dove vengo, da che luogo vengo, e soprattutto da che genere vengo. No. E da che soprattutto percorso vengo.
0: È anche perché il tuo brano ha un cuore molto molto forte, perché tu parli di una fine che però in realtà non è che una fine è necessariamente una sconfitta. Quindi quando esatto, vero? Cioè non è che finisci una cosa è una sconfitta, si mette magari un punto a qualcosa, si può anche e si deve ricominciare. E a te cosa ha lasciato la storia che racconti? Cioè cosa rimane quando quel tutto si mette il punto alla fine? Cosa succede quando tutto finisce?
1: Allora, è un po' strana questa cosa, perché sinceramente io questo pezzo l'ho scritto quando avevo appunto finito una relazione, e appunto io ero proprio distrutto, proprio io c'ero proprio rimasto male per questa cosa, e allora ho iniziato a scrivere questo brano appunto per ricordare appunto la relazione. E poi stranamente, dopo un po' di tempo con questa persona, era iniziato tutto,
0: e quindi è un peso, è un peso.

0: penso a un tesoro.
1: Penso a un tesoro.
0: Secondo me è stato un tesoro, perché la canzone, io mi ricordo che la feci sentire a questa persona con cui stavo.
1: Ok.
0: E non lo so, è stato qualcosa di magico, perché ci ha riavvicinato la canzone.
1: Con questa magia, Lorenzo, io ti auguro un grande in bocca al lupo, e mi fa piacere se lo lanci tu il pezzo, perché a questo punto abbiamo necessità di ascoltare la tua storia. Lo lanci tu.
0: Ok, allora, il mio testo, la mia canzone, Ricordi lontani, appunto parla di questa storia finita, dove però non deve essere vista come una sconfitta, ma deve essere vista come qualcosa di tesoro, un tesoro lontano, finito, ma che non bisogna rinnegare, ma raccontare.
1: Quindi,
0: e questi ricordi lontani.
1: Questi ricordi lontani. Lorenzo Valvano col suo primo singolo, ascoltiamo Ricordi lontani.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia.

0: e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: entriamo con Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi dal sito radiocittadella.it, perché siamo in Vision Radio per Taranto, anzi 96.500, proprio il classico. Siamo in Double Plus, quindi veramente il suono e l'ascolto migliore. Poi su social, Facebook e Instagram, e qui abbiamo anche una social manager, non la nostra, la migliore, in assoluto, il mio punto di riferimento, che dopo questa introduzione stellare passerò 5 minuti di ansia, perché parleremo dell'intelligenza artificiale. Però già è nato il contenzioso nel backstage.
1: Sì, io parto già polemica.
0: Ci sono app per queste? Ho delle curiosità per questo?
1: C'è app di intelligenza artificiale per l'uso comune, ce ne sono tantissime.
0: Ce le consigli?
1: No. Cercatevele da soli.
0: Perché sei così incazzata, si può dire, in televisione?
1: Un po' di astio. No, allora, perché ormai siccome la usano tutti,
0: e questo è vero,
1: e l'intelligenza artificiale a volte non è proprio così intelligente,
0: no, perché ci dà qualche,
1: perché non è esattamente,
0: le fonti non sono sempre molto,
1: le fonti bisogna verificarle sempre, e poi fa cose tutte uguali. Ci sono degli schemi, che siano degli schemi grafici o che siano degli schemi
0: di narrazione, di contenuti,
1: esattamente, testuali, di lessico, di struttura della frase.
0: Ma infatti, quando vedi quel contenuto così educato, già.
1: Ma non è solo quello, quelle forme, quello, ma anche
0: si vede.
1: Poi il retorico.
0: Un po' di attenzione e un po' di attenzione ai copy and call, perché si lascia alcune volte
1: a parte
0: l'intro.
1: Sono state degli incidenti,
0: ma diciamo che capita un po'
1: assolutamente, no, ma poi soprattutto io basta grafiche fatte con intelligenza artificiale, che intelligenza artificiale verbosa fa queste grafiche con un sacco di parole, no. E poi tutte uguali.
0: Vero,
1: basta.
0: Ragazzi. Quando allora, c'è la mano di un grafico reale, si vede che
1: posso dire una cosa seria. Una cosa professionale. Allora, un professionista deve aiutare un'azienda, un'associazione, quello che volete.
0: Il cliente,
1: diremo in questo caso, a far uscire fuori la propria unicità. Come può uscire l'unicità se i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono tutti uguali?
0: Io ti direi, ma scusa, hai usato il prompt giusto?
1: Ma non è quello, cioè ci perdi più tempo a cercare il prompt giusto.
0: Che lo faccio da solo. Diciamoci la verità, un pochino si perde un po' di tempo, e poi hai ragione, si nota la locandina, quella artificiale, proprio fatta dall'intelligenza artificiale, chi in realtà c'è dietro, un operatore che...
1: Posso dirti una chicca,
0: mi sta manipolando la trasmissione.
1: No, me la sono ricordata adesso, non ricordo bene come si chiamasse, però ho visto un post che era un profilo Instagram di Sagre Brutte, non ricordo bene, insomma ci sono queste carrellate di locandine di sagre italiane nel mondo, in Italia, fatte con intelligenza artificiale, che sono talmente brutte da essere ovviamente belle, e quindi
0: annoverate nei libri dei migliori,
1: sì perché è la teoria del brutto.
0: Vedi che avevi da suggerirci qualcosa. Ovviamente anche grazie alla tua opinione da professionista, noi ci abbiamo scherzato, riso su, perché il nostro, insomma, il modo, però è la grande verità. Queste frequenze di moda reale non siamo fatte con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Valentina Basta, che non ho messo sotto vuoto oggi,
1: no.
0: è rimasta bella con noi a parlare di non solo di intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i danni e i provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo per la salvaguardia soprattutto dei minori. Quindi rimanete, seguiteci, perché ne parleremo sempre finché avremo fiato e la trasmissione lo faremo. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa meravigliosa playlist. Io sono una Serena Mellone, questa è Frequenze di Moda, e noi ci vediamo alla prossima puntata.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma, signor Rockwell...
6: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
6: Che hai appena detto?
5: Scusi, signore.
6: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
8: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
7: $18 miliardi, signore.
9: C'è qualche altra brutta notizia?
10: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
9: Cazzo, porca!
11: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
6: Adesso, cazzo, andiamo.
12: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
6: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
13: Ma è successo?
6: Madre natura ama vincere!
14: Tu salverai il mondo!
11: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
6: Signor Presidente?
11: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
6: Cazzo! Creiamo la storia.
15: La conoscono già, la storia.
6: Conoscono i fatti. La storia...
11: Cazzo!
6: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
11: Bang, bang, bang! Woo! Woo!
6: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Κάθε μη λέτσι. Κάψω να σέρνω, κριτσέβη. Α σινήτρα.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.

0: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
1: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
0: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
2: Perché continuare a rischiare?
0: Non lo fanno per i soldi.
2: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
0: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
0: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
0: Cos'è, un inseguimento?
4: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di come rapinare una banca?
1: Sì!
5: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In primo piano la situazione critica della municipalizzata che si occupa di igiene urbana. Tra circa un'ora, ci sarà l'incontro con le organizzazioni sindacali.
1: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società, Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società, a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di clima ambiente, bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
0: Per quel che riguarda l'avvertenza ex Ilva, continuano ad arrivare dei segnali non proprio rassicuranti dall'appalto perché la SEMAT comunica di non essere in grado di corrispondere gli stipendi di agosto.
1: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti

0: attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
1: Intanto, sempre per la cronaca sindacale, mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga del contratto per i precari della giustizia, che già a partire dai primi giorni di ottobre potrebbero, rischiano seriamente di rimanere a casa.
2: È un'avvertenza nazionale che interessa 1600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
3: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
4: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
5: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
6: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
1: La funzione pubblica della CISL intanto lancia l'allarme ai vertici della difesa. La grave carenza di personale sta privando la Marina della propria autonomia.
7: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
1: Torniamo a parlare dell'Arlotta e dell'apertura ai voli civili.
0: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto.

0: lotta di grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora con i voli civili, se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Un'accesa lite per strada è stata segnalata alla polizia tra due persone, una delle quali presumibilmente armata di pistola. I poliziotti hanno individuato un primo uomo che, alla vista dell'auto della polizia, ha mostrato un caricatore monofilare contenente 7 cartucce inesplose, calibro 7,65, è stato quindi individuato e bloccato. Intercettato anche l'altro uomo, colto in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm. È una pistola semiautomatica marca Franchi, calibro 7,65, risultata clandestina con matricola brasa e pronta all'uso con il colpo in canna. Il 44enne è stato arrestato, l'altro uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria, ma sempre la Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini rispettivamente di 50 e 43 anni, sono ritenuti responsabili del reato di furto in concorso tra loro e detenzione di arnesi atti allo scasso. È stato un cittadino a segnalare un tentativo di furto in abitazione da parte delle due persone, una delle quali si era già arrampicata sulla grondaia per arrivare al balcone, mentre l'altra era in strada ad attendere il complice in auto. Saranno i giochi e l'atletismo il tema centrale del convegno degli studi della Magna Grecia che torna a Taranto dal 24 al 27 settembre.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65esima edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città, giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia, è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani.

0: cittadini stranieri, anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
1: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti, punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
0: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da tre grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
2: Sold out per lo spettacolo Omero l'Iliade, che ieri sera all'Auditorium Tata ha segnato il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo con Massimo Wertmüller.
3: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice tarantina cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
4: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre è soltanto dolore e morte.
3: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
5: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
2: Siamo allo sport, partiamo dal calcio e dal Taranto che ieri ha vinto in trasferta contro il Maglie.
6: Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Taranto, un successo che fa morale e classifica per la formazione ionica. Il Maglie invece resta ancora una volta all'asciutto. Il Taranto vince 2-0 con al tamburino Frisani i gol che arrivano da Morales e Lo Savio. Partita che vede la formazione ionica partire con il 3-5-2, 4-3 la formazione del Maglie. Taranto che si fa vedere già all'ottavo minuto, cross di Azio Osmanovic, Lo Savio non trova l'impatto con il pallone. 19esimo punizione di Corvino dalla sinistra, De Carlo Anza in angolo. 23esimo Soldani, Azio Osmanovic dal limite con Azio Osmanovic che tira debolmente. 29esimo calcio d'angolo per il Taranto del solito Corvino, Morales di testa è 1-0. 33esimo Soldani per Lo Savio che mette nell'angolino di precisione, 2-0 sarà questo il risultato finale. Il Maglie si fa vedere con un colpo di testa di Baezza con Baietti che ci mette una mano e sventa la minaccia solo al 40esimo minuto e poi Baietti stesso nel primo minuto di recupero del primo tempo respinge con i piedi un diagonale di Tataru. Si chiude così la prima frazione di gioco. Ripresa avara di emozioni con il Taranto che rallenta i giri nel motore e controlla il match. 4 minuti di recupero al secondo, errato disimpegno della formazione ionica in difesa, Caridi recupera palla, ma il pallone fa la barba al palo alla destra di Baietti. Finisce 2-0. È la settimana più lunga di Tiozzo, con 3 incontri in 7 giorni. Si chiude con 2 vittorie e un pareggio in Coppa Italia. Per il Taranto adesso è il momento di lavorare a lungo per sistemare alcuni errori, soprattutto in difesa. La buona notizia è che gli ionici non hanno subito gol in questa partita.
2: Ecco, vediamo quindi la classifica come cambia dopo la partita di ieri, dunque dopo questo turno di campionato. In vetta il Canosa con 12 punti, insegue Squinzano Calcio con 10 punti, in parità con Bitonto, e Taranto 9 punti, quindi a 3 punti dalla vetta. Sentiamo ora le dichiarazioni dei due mister.
7: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti il primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi, loro ci togliono, dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio.
8: Ma anche il pubblico adeguatamente supportato può garantire servizi efficienti.
9: Allora Sardelli, un attimo Sardelli, allora noi abbiamo preparato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale per un po' riassumere la situazione e poi torneremo ad approfondire i temi più scottanti di questa vicenda.
10: Qual è la reale situazione dell'ex Samio? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Clima Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
9: Sardelli, allora cerchiamo di approfondire punto per punto. Innanzitutto il nuovo amministratore ha revocato l'incarico ai due commercialisti che dovevano compiere una ricognizione finanziaria sulla società, sullo stato finanziario della società. Perché secondo voi questa scelta?
8: Tanto per incominciare, questa notizia noi la prendiamo da fonti stampa, ufficialmente non ci è mai stato comunicato, perché noi dopo la riunione del 6 di agosto non abbiamo avuto più nessuna interlocuzione ufficiale con l'azienda. Ora, questa cosa ci lascia un po' perplessi, perché per mesi ci è stato detto dalla precedente management e dalla comune che la chiave di volta era questa due diligence operata dai due amministratori, dai due professionisti incaricati. Quindi anche questo, diciamo, questa capovolta, questo giro di giostra ci lascia un po' perplessi, perché sembra che ogni qualvolta si riparta da zero come nel gioco dell'oca. Non sapevamo il lavoro a che punto era e qual era la risultanza del lavoro, chiederemo anche questo oggi, perché insomma c'erano due professionisti che erano 2 mesi, 3 mesi circa che lavoravano, sicuramente qualcosa hanno prodotto. Abbiamo appreso anche noi informalmente di questo.

0: diciamo, di questa modifica. Non conosciamo le ragioni, oggi chiederemo conto anche di questo, perché era fondamentale, perché era un'analisi approfondita della situazione economica, finanziaria del bilancio dell'azienda.
1: Ecco, poi c'è il grande punto interrogativo della valutazione degli impianti che fanno parte del patrimonio aziendale, ma soprattutto del termovalorizzatore. Qui, come diciamo nel servizio, un'eventuale svalutazione andrebbe diciamo, a ingigantire i problemi di bilancio dell'azienda.
0: Guardi, questa cosa è la cosa che più ci lascia perplessi, che la valutazione del bilancio di Amio Climambiente, del termovalorizzatore, se non vado errato, era intorno ai 20 milioni, fosse una valutazione che non teneva conto di quello che erano gli indici di mercato. Noi l'avevamo detto non adesso, ma mesi e anni fa. E proprio per questo chiedevamo che il revamping, quindi con la modifica dell'AIA, poteva far sì che quel cespite effettivamente venisse in qualche maniera rivalutato e doveva diventare l'elemento di rilancio insieme a tutto l'assetto impiantistico che voi avete citato nel servizio dell'azienda stessa. Paradossalmente, noi ci troviamo nel paradosso che quell'elemento, che è quell'elemento della rivalutazione dell'asset impiantistico dell'azienda, doveva servire fino all'altro giorno a rilanciare l'azienda, adesso addirittura sembra che sia proprio quello il problema per cui l'azienda debba andare a finire con i libri in tribunale. Quindi c'è qualche cortocircuito che noi non stiamo comprendendo, che noi vogliamo comprendere assolutamente e che non ci fermeremo. Perché fino a cosa è cambiato dal 4, dal 6 agosto ad oggi, visto e considerato che erano tutti elementi di cui in qualche maniera tanto la proprietà quanto l'amministratore unico erano a conoscenza? E questa è la nostra domanda.
1: Poi c'è un altro aspetto, l'ipotesi di privatizzazione o comunque di parziale privatizzazione con l'ingresso di soci privati nella società nel tentativo di procedere a un risanamento produttivo e finanziario. Anche qui sono soltanto voci, non c'è nessun riscontro. Voi che informazioni avete?
0: Non abbiamo nessuna informazione. L'unico elemento di valutazione che possiamo, di cui dobbiamo non poter non tener conto è che la spazzatura deve essere raccolta e laddove ci fosse un default dell'azienda municipalizzata, necessariamente si deve fare in qualche maniera ricorso a soggetti che procedono allo spazzamento e raccolta. Ma

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
0: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
1: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
0: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
1: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
0: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Dopo aver patteggiato 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio dell'ex amante travolto in auto a marzo 2024 a Taranto, una 47enne rischia oggi un nuovo processo per stalking. Il PM Enrico Bruschi ha chiesto il rinvio a giudizio per le molestie e le minacce di morte rivolte tra il 2022 e il 2023 sia all'uomo sia a sua moglie. La donna, ex candidata alle comunali, avrebbe perseguitato la coppia con appostamenti sotto casa, insulti, aggressioni e lanci di oggetti, provocando in loro un grave stato d'ansia. Spetterà ora al GUP Giovanni Caroli decidere se disporre il rinvio a giudizio. Mese dalla fine dei giochi del Mediterraneo si annunciano nuove risorse per gli impianti sportivi di Taranto, ottenute grazie ai risparmi sui costi di gestione e sulle gare d'appalto. Il tesoretto aggiuntivo finanzierà diversi interventi. 800.000 euro andranno al pattinodromo della Salinella per adeguamento e gare internazionali, mentre 1,5 milioni servirà allo stadio del nuoto per raddoppiare i pannelli fotovoltaici e installare batterie di accumulo. Le restanti risorse invece saranno destinate ad altri impianti della provincia, puntando su efficienza energetica e sostenibilità. 28 approdi, oltre 100.000 passeggeri e 6 compagnie internazionali accolte nel porto ionico, compreso l'arrivo record della Sun Princess. Così Taranto Go chiude la stagione croceristica, un bilancio molto positivo per il terminal crociere. Il progetto inoltre ha affiancato l'assistenza diretta alla nuova app turistica, ricca di itinerari, eventi e informazioni. Il successo rafforza però l'auspicio di potenziare i collegamenti ferroviari, autostradali e aerei, incluso l'aeroporto di Grottaglie, per rendere Taranto sempre più facile da raggiungere per tutti i turisti. Il Castello Aragonese di Taranto questa sera si illuminerà d'oro per sostenere la lotta contro i tumori infantili. L'iniziativa, in programma anche il 22, il 24, il 25 e il 28 settembre, è stata realizzata dalla Marina Militare su richiesta di Agito, Associazione Genitori Insieme Tumori.

Rossi. Dopo aver aderito alla campagna nazionale Accendi Loro, Accendi la Speranza. Loro infatti è il colore simbolo della causa che quest'anno mette al centro la ricerca scientifica per offrire nuove prospettive di cura. Il tumore è la prima causa di morte per malattie in età pediatrica e per il 20% dei pazienti mancano cure efficienti con criticità elevate per i sarcomi ossei. Riscoprire il territorio di Statte tra mito, storia e letteratura. Così l'iniziativa Le vie dell'acqua lungo il Triglio, patrocinato dal Comune insieme con il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, prenderà forma dal 23 al 25 settembre alle ore 18 alla Biblioteca Comunale. Si parte il 23 con l'approfondimento dei miti idrici ionici, tra cui Taras e Scuma. Il 24 si passa alla narrazione della storia e del folklore, dalla Gravina alle devozioni popolari. E infine il 25 ci sarà un reading sul Novecento letterario locale con le biografie di Viola, Carrieri e Valentino e con un focus speciale sul Pinto, il poeta operaio. Gli ingressi sono tutti liberi e aperti alla cittadinanza. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Losciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa

0: attraverso la musica in pratica.
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere e migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa... Io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Losciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Livebox Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio, Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMR Records, e saluto. E da quel punto la mia manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Conte, perché appunto presso Jericho Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: è tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica. Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo faccio uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate, Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando.
0: Bene.
1: Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Losciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso. Per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Losciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso, con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.
1: Grazie.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
2: Postato su TikTok e ora scambiato via chat, un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
3: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsiglio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fannunza.
2: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord

0: di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
1: Politico CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
0: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Living.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Solo grandi successi. Solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quella che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world, che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienze sicuramente di alto profilo,
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era, come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone, che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Giravolta e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile, con simili parole. Dice appunto: Giravolta e Furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi, perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vuota e furria siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furia continuano a fare quello che voglio.
0: Noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino, e poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi, fin quando non arrivano a realizzarsi. Quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sissi, sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sissi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castro Giovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Dopo aver patteggiato 4 anni e 8 mesi per il tentato omicidio dell'ex amante travolto in auto a marzo 2024 a Taranto, una 47enne rischia oggi un nuovo processo per stalking. Il PM Enrico Bruschi ha chiesto il rinvio a giudizio per le molestie e le minacce di morte rivolte tra il 2022 e il 2023 sia all'uomo sia a sua moglie. La donna, ex candidata alle comunali, avrebbe perseguitato la coppia con appostamenti sotto casa, insulti, aggressioni e lanci di oggetti, provocando in loro un grave stato d'ansia. Spetterà ora al GUP Giovanni Caroli decidere se disporre il rinvio a giudizio. Mese dalla fine dei giochi del Mediterraneo si annunciano nuove risorse per gli impianti sportivi di Taranto, ottenute grazie ai risparmi sui costi di gestione e sulle gare d'appalto. Il tesoretto aggiuntivo finanzierà diversi interventi. 800.000 euro andranno al pattinodromo della Salinella per adeguamento e gare internazionali, mentre 1,5 milioni servirà allo stadio del nuoto per raddoppiare i pannelli fotovoltaici e installare batterie di accumulo. Le restanti risorse invece saranno destinate ad altri impianti della provincia, puntando su efficienza energetica e sostenibilità. 28 approdi, oltre 100.000 passeggeri e 6 compagnie internazionali accolte nel porto ionico, compreso l'arrivo record della Sun Princess. Così Taranto Go chiude la stagione crocieristica, un bilancio molto positivo per il terminal crociere. Il progetto inoltre ha affiancato l'assistenza diretta alla nuova app turistica, ricca di itinerari, eventi e informazioni. Il successo rafforza però l'auspicio di potenziare i collegamenti ferroviari, autostradali e aerei, incluso l'aeroporto di Grottaglie, per rendere Taranto sempre più facile da raggiungere per tutti i turisti. Il castello aragonese di Taranto questa sera si illuminerà d'oro per sostenere la lotta contro i tumori infantili.

0: gentili. L'iniziativa, in programma anche il 22, il 24, il 25 e il 28 settembre, è stata realizzata dalla Marina Militare su richiesta di Agito, Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei, dopo aver aderito alla campagna nazionale Accendi Loro, Accendi la Speranza. Loro infatti è il colore simbolo della causa che quest'anno mette al centro la ricerca scientifica per offrire nuove prospettive di cura. Il tumore è la prima causa di morte per malattie in età pediatrica e per il 20% dei pazienti mancano cure efficienti con criticità elevate per i sarcomi ossei. Riscoprire il territorio di Statte tra mito, storia e letteratura. Così l'iniziativa Le vie dell'acqua lungo il Triglio, patrocinato dal Comune insieme con il Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi, prenderà forma dal 23 al 25 settembre alle ore 18 alla Biblioteca Comunale. Si parte il 23 con l'approfondimento dei miti idrici ionici, tra cui Taras e Scuma. Il 24 si passa alla narrazione della storia e del folklore, dalla Gravina alle devozioni popolari. E infine il 25 ci sarà un reading sul Novecento letterario locale con le biografie di Viola, Carrieri e Valentino e con un focus speciale sul Pinto, il poeta operaio. Gli ingressi sono tutti liberi e aperti alla cittadinanza. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Sport.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando. Ha detto: bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agus. Da notare le assenze di Bagnaia, Martina e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con

0: conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il Ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Scappate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrer, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con

competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl, @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono 2 ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società, Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di clima ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi.

0: Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organizzazione per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
3: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai restano alla loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
4: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
5: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
6: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora con i voli civili, se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, sin dall'insediamento.

0: voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti, punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da tre grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Tarantino cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
5: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
7: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno, e lo ascolto.

0: scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Taranto, un successo che fa morale e classifica per la formazione ionica. Il Maglie invece resta ancora una volta all'asciutto. Il Taranto vince 2-0 con al tamburino Frisani i gol che arrivano da Morales e Lo Savio. Partita che vede la formazione ionica partire con il 3-5-2, 4-3 la formazione del Maglie. Taranto che si fa vedere già all'ottavo minuto, cross di Azio Osmanovic, Lo Savio non trova l'impatto con il pallone. 19esimo punizione di Corvino dalla sinistra, De Carlo Anza in angolo. 23esimo Soldani, Azio Osmanovic dal limite con Azio Osmanovic che tira debolmente. 29esimo calcio d'angolo per il Taranto del solito Corvino, Morales di testa è 1-0. 33esimo Soldani per Lo Savio che mette nell'angolino di precisione, 2-0 sarà questo il risultato finale. Il Maglie si fa vedere con un colpo di testa di Baezza con Baietti che ci mette una mano e sventa la minaccia solo al 40esimo minuto e poi Baietti stesso nel primo minuto di recupero del primo tempo respinge con i piedi un diagonale di Tataru. Si chiude così la prima frazione di gioco. Ripresa avara di emozioni con il Taranto che rallenta i giri nel motore e controlla il match. 4 minuti di recupero al secondo e raro disimpegno della formazione ionica in difesa. Caridi recupera palla, ma il pallone fa la barba al palo alla destra di Baietti. Finisce 2-0 e la settimana più lunga di Tiozzo, con 3 incontri in 7 giorni, si chiude con 2 vittorie e un pareggio in Coppa Italia. Per il Taranto adesso è il momento di lavorare a lungo per sistemare alcuni errori, soprattutto in difesa. La buona notizia è che gli ionici non hanno subito gol in questa partita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, con dei buoni fraseggi, loro ci togliono. Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbuttare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, e mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me sono stato già un sogno essere stato chiamato. Immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi ma per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novoli, che non sarà un avversario per nulla semplice. Abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio. Però oggi l'abbiamo fatta bene, poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per Lo Savio, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino,

0: fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti si dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto due gol, giocando bene a calcio, sfruttando anche due nostri errori, e la partita si è conclusa così, siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco, e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre, tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa, e veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due punizioni decidono il derby del Tursi, Russo e Mungo battono un Colzani tutt'altro che impeccabile e propiziano il 4-4 della Virtus Francavilla, capolista in solitaria. Forte segnale alla concorrenza della squadra di Trocini, il Martina non demerita affatto, si fa male praticamente da solo e questa volta non basta il solito Silvestro. Le scelte, due cambi per la terza rispetto all'eroico 11 di Aversa, Dieng riprende il suo posto al centro della difesa, Antinucci vince il ballottaggio a centrocampo con Polito, parte dalla panchina l'ex Battista, più rotazioni per Trocini dopo l'infrasettimanale, un po' di respiro per Chiatante e Malva, tra i migliori di questo avvio sprint degli imperiali. L'avvio sprint della partita lo ha invece il Martina, Antinucci vuole subito ripagare la fiducia ma calcia alto dopo appena un minuto, Cruz fa un grande lavoro di raccordo, assist per Silvestro che precusta il gol ma è stoppato dal palo, l'esterno napoletano ha un'opportunità ancora più nitida al sesto, l'attacco dello spazio è perfetto, meno la battuta a rete, Lovato si difende di posizione, lo 0-0 dopo 10 minuti è un affarone per la Virtus, Visconti calcia verso la porta iscrivendo la partita anche Colzani, chi continua a farsi notare per gol e versatilità è Nico Cruz, il mallorchino parte in progressione, fa tutto bene ma angola troppo il tiro, forse sbilanciato anche dal campo, il vantaggio del Martina sembra nell'aria ma a passare è la Virtus Francavilla, Russo calcia su punizione trovando l'incertezza di Colzani, primo gol per l'ex Andre Matera e soprattutto 0-1 Virtus. Il Tursi sembra quasi incredulo, ma il Martina non si scompone. Silvestro viene atterrato in area da Rocco, regalando subito l'opportunità ai suoi. Dal dischetto, ovviamente, ci va proprio Silvestro, impeccabile, bussa dinanzi anche ai suoi tifosi. 1-1 e 4 in campionato per il numero 10, media perfetta di un gol a partita. Nella ripresa cala un po' l'intensità della partita. Gli ospiti provano a sfruttare l'inerzia andando al tiro con Calderoni, ma Colzani questa volta c'è. Al 53esimo il Martina ha una grossa occasione per passare, la pennellata di Silvestro è perfetta, idem la scelta di tempo di Mastrovito, idem la risposta era di Lovato. Non è una domenica memorabile per i ragazzi di la terza, all'ora di gioco Mungo su punizione da mattonella defilata fa 1-2, la palla per l'arbitro ha varcato la linea e superato un Colzani tutt'altro che irresistibile anche in questa circostanza. Giornata diversa per il collega Lovato, 88esimo Mancini prova a perfarlo direttamente dalla bandierina, Lovato attento inchioda sulla linea, gli attacchi di nervi del Martina non portano a una nuova parità, così come a Torre del Greco gli Triani cadono sui propri errori. Dall'altro lato c'è però una Virtus Francavilla che a fari spenti corre che una bellezza, imperiali in testa a punteggio pieno e già proiettati alla prossima uscita contro il Gladiator. Per il Martina altro derby in casa del Nardò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siamo arrivati nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5 occasioni importantissime, tra cui anche, il palo, ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol, siamo arrivati 2 contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. E poi il gol, l'episodio del gol, sicuramente c'è stato un errore nostro su quella punizione dove in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'appoggio dietro, gli abbiamo dato questa possibilità, poi l'errore ci può stare, però io ripeto, l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima, e perderla brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra, perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo, e noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire bene entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi, e dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli, e ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle evitabilissimo, che non li potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita, mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con i ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di alzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto, siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo, nel secondo c'è stato un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità, loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con due calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci, perché ovviamente brucia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano. Parliamo della crisi dell'AMIU. Tra pochissimo avrà inizio il confronto fra sindacati e amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Giancarlo Nacci. Per parlarne e per capire quali sono le prospettive molto problematiche dell'ex AMIU, abbiamo in collegamento Cosimo Sardelli, il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL. Buon pomeriggio Sardelli.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: E allora, innanzitutto, tra pochissimo avete l'incontro con l'amministratore unico Nacci, ma volevo chiederle se nella mattinata sono emerse delle novità.
1: Al momento grosse novità non ce ne sono. Sembra che ci sia una riunione in mattinata a Palazzo di Città tra i vertici dell'azienda e l'amministrazione, ma sono notizie informali. Noi proprio per uscire da questo loop dell'informalità su una vicenda che di tutto ha bisogno, tranne che di informalità, ma anzi ha bisogno di ufficialità, dati e notizie certe, settimana scorsa abbiamo chiesto questo incontro urgente. Siamo stati convocati in azienda dall'amministratore unico Nacci per oggi pomeriggio alle 15, ci aspettiamo non risposte interlocutorie, o meglio, mezze verità, ci aspettiamo un linguaggio di chiarezza e trasparenza, perché al punto in cui è arrivata la vicenda del Chima Ambiente è un punto in cui è necessario fare chiarezza e dire chiaramente qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive e le idee per potersi confrontare liberamente, non solo con le forze sindacali, ma con la città. Perché Chima Ambiente, l'avvertenza di Chima Ambiente non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori di Chima, ma riguarda l'intera città.
0: Non solo, diciamo che riguarda i 300 dipendenti circa diretti di Chima, più i circa 150 dell'indotto, e poi c'è il servizio da garantire alla città, che appunto coinvolge tutta la città in questa avvertenza che davvero appare dai contorni molto molto nebulosi, tant'è vero che l'ipotesi di un fallimento viene a più riprese presa in considerazione, insomma, non è un mistero questo,
1: sì,
0: almeno il rischio di fallimento.
1: Le voci che in queste ore circolano in città, che ci hanno in qualche maniera allarmato, ci hanno chiesto questo incontro ufficiale, parlano di diverse ipotesi che vanno dal fallimento, al concordato, all'esternalizzazione, sono voci le più disparate. È chiaro ed evidente che noi andiamo alla fonte, che è appunto l'azienda, ma ci consentirete, anche in base a ciò che ci verrà detto oggi, verosimilmente chiederemo un'immediata estensione del confronto al socio unico, alla proprietà, cioè al comune di Taranto, quindi al sindaco e all'assessorato partecipante. Del resto ne eravamo tutti consapevoli che dopo i giochi del Mediterraneo tutta una serie di nodi irrisolti venivano al pettine. È chiaro ed evidente che ciò che non accetteremo è un'idea dove a pagare ancora una volta siano i lavoratori e le lavoratrici dirette e indirette di AMIU, o ancor peggio la città e quindi il decoro urbano. Noi pretendiamo delle risposte con dati oggettivi, il tempo delle chiacchiere, delle promesse, dei numeri, dei ballerini è finito. Noi vogliamo prima di tutto chiarezza. Nella chiarezza e nella trasparenza costruire percorsi per salvaguardare il patrimonio aziendale, per salvaguardare l'azienda, le lavoratrici e i lavoratori e garantire un servizio pubblico. Guardate, questa situazione ci fa ancora di più in qualche maniera, tra virgolette, arrabbiare, perché durante la vicenda dei giochi, dove c'è stato un incremento delle risorse umane, delle risorse materiali, c'è stato un investimento sulla qualità del servizio, quindi sugli uomini e sui mezzi, dimostra come se si investe anche il servizio che si rende alla comunità è un servizio di qualità ed efficiente. Ha dimostrato come anche il pubblico adeguatamente supportato può garantire servizi efficienti.
0: Allora Sardelli, un attimo Sardelli, allora noi abbiamo preparato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale per un po' riassumere la situazione e poi torniamo ad approfondire i temi più scottanti di questa vicenda.
2: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su Chima Ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Kim Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
0: Sardelli, allora cerchiamo di approfondire punto per punto. Innanzitutto il nuovo amministratore ha revocato l'incarico ai due commercialisti che dovevano compiere una ricognizione finanziaria sulla società, sullo stato finanziario della società. Perché secondo voi questa scelta?
1: Tanto per incominciare, questa notizia noi la prendiamo da fonti stampa, ufficialmente non ci è mai stato comunicato, perché noi dopo la riunione del 6 di agosto non abbiamo avuto più nessuna interlocuzione ufficiale con l'azienda. Ora, questa cosa ci lascia un po' perplessi, perché per mesi ci è stato detto dalla precedente management e dalla comune che la chiave di volta era questa due diligence operata dai due amministratori, dai due professionisti incaricati. Quindi anche questo, diciamo, questa capovolta, questo giro di giostra ci lascia un po' perplessi, perché sembra che ogni qualvolta si riparta da zero come nel gioco dell'oca. Non sapevamo il lavoro a che punto era e quali erano le risultanze del lavoro. Chiederemo anche questo oggi, perché insomma c'erano due professionisti che erano due mesi, tre mesi circa che lavoravano, sicuramente qualcosa hanno prodotto. Abbiamo appreso anche noi informalmente di questo, diciamo, di questa modifica, non conosciamo le ragioni, oggi chiederemo conto anche di questo, perché era fondamentale, perché era un'analisi approfondita della situazione economica finanziaria del bilancio dell'azienda.
0: Ecco, poi c'è il grande punto interrogativo della valutazione degli impianti che fanno parte del patrimonio aziendale, ma soprattutto del termovalorizzatore. Come diciamo nel servizio, un'eventuale svalutazione andrebbe a ingigantire i problemi di bilancio dell'azienda.
1: Guardi, questa cosa è la cosa che più ci lascia perplessi, che la valutazione del bilancio di Amio, Kim Ambiente, del termovalorizzatore, se non vado errato era intorno ai 20 milioni, fosse una valutazione che non teneva conto di quello degli indici di mercato, noi l'avevamo detto non adesso, ma mesi e anni fa. E proprio per questo chiedevamo che il revamping, quindi con la modifica dell'AIA, poteva far sì che quel cespite effettivamente venisse in qualche maniera rivalutato e doveva diventare l'elemento di rilancio, insieme a tutto l'assetto impiantistico che voi avete citato nel servizio, dell'azienda stessa. Paradossalmente, noi ci troviamo nel paradosso che quell'elemento, che era quell'elemento della rivalutazione dell'asset impiantistico dell'azienda, doveva servire fino all'altro giorno a rilanciare l'azienda, adesso addirittura sembra che sia proprio quello il problema per cui l'azienda debba andare a finire con i libri in tribunale. Quindi c'è qualche cortocircuito che noi non stiamo comprendendo, che noi vogliamo comprendere assolutamente e che non ci fermeremo. Perché fino a cosa è cambiato dal 4, dal 6 agosto ad oggi, visto e considerato che erano tutti elementi di cui in qualche maniera tanto la proprietà quanto l'amministratore unico erano a conoscenza? E questa è la nostra domanda.
0: Poi c'è un altro aspetto, l'ipotesi di privatizzazione o comunque di parziale privatizzazione con l'ingresso di soci privati nella società nel tentativo di procedere a un risanamento produttivo e finanziario. Anche qui sono soltanto voci, non c'è nessun riscontro. Voi che informazioni avete?
1: Non abbiamo nessuna informazione, l'unico elemento di valutazione che possiamo, di cui dobbiamo non tener conto è che la spazzatura deve essere raccolta e laddove ci fosse un default dell'azienda municipalizzata necessariamente si deve fare in qualche maniera ricorso a soggetti che procedono allo spazzamento e raccolta. Ma anche su questo aspetto di una privatizzazione o spezzatino, cioè alcuni servizi rimangono dentro, altri vengono messi sul mercato, non c'è chiaro nulla, anche perché io voglio ricordare che tutto questo si inserisce in un contesto in cui il contratto di servizio è prorogato al 31 dicembre 2026. Ci avevano detto ad agosto che si stava procedendo alla pressoché approvazione del contratto di servizio, perché comunque il lavoro era finito, stava per arrivare nelle commissioni consigliari. Ci era stato detto dallo stesso amministratore che a breve saremmo stati convocati per conoscere il piano industriale. Noi ci chiediamo all'azienda e chiediamo comunque cosa è cambiato in questo mese.
0: Ecco Sardelli.
1: Perché siamo partiti da una fase in cui si doveva rilanciare l'azienda e trovare gli strumenti per rilanciarla, adesso ci troviamo improvvisamente a parlare di ipotesi fallimento, concordato, comunque di un'ipotesi di dissoluzione della società partecipata pubblica che gestisce i rifiuti. C'è qualcosa che sarà successo e che a noi sfugge, che la città, i lavoratori e le lavoratrici devono sapere.
0: Ecco,
1: questo è un dibattito che non deve essere nel chiuso delle stanze, è un dibattito che deve essere reso pubblico, perché la città deve sapere.
0: Ma stavo per chiedere proprio questo, cioè voi oggi avrete un incontro più tecnico, diciamo, con l'amministratore unico, nell'auspicio che sia fatta chiarezza sulla situazione finanziaria e sulle eventuali strade per il risanamento. Però

0: forse è necessario che a certe domande risponda anche la politica e quindi il comune in quanto socio unico dell'Examio di Clima Ambiente. Forse potrebbe essere davvero opportuno convocare quella riunione monotematica del Consiglio Comunale che sarà chiesta dalle opposizioni.
1: Assolutamente sì, perché ripeto, parliamo di un'azienda che è patrimonio pubblico, rispetto al quale il socio unico, nonché proprietario unico, il Comune di Taranto, quindi quello di oggi, voglio dire, più che un incontro tecnico, un incontro conoscitivo, cioè capire cosa è successo in questo mese che in qualche maniera ha determinato questo, sembra, profondo cambio di scenario. Dico sembra perché ad oggi non abbiamo notizie ufficiali, oggi auspichiamo di avere un qualche elemento ufficiale in più per poter fare delle valutazioni e dare dei giudizi. È chiaro ed evidente che il dibattito non può essere solo un dibattito tecnico tra parti sociali e azienda, ma deve essere proprio per la incidenza che ha sul patrimonio del Comune di Taranto, sulla qualità del vivere quotidiano di questa città, che questo è un dibattito che deve essere un dibattito pubblico e un dibattito politico. Io auspico che anche le parti politiche, maggioranza e opposizione, si assumano le responsabilità di affrontare con competenza e serietà la questione. Perché ripeto, la questione dell'ambiente è una questione che riguarda le lavoratrici e i lavoratori in prima battuta, ma riguarda il futuro stesso della città e del bilancio comunale. Quindi noi auspichiamo che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti, avendo sempre a cuore due cose importanti: la salvaguardia della tutela occupazionale. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale, e la salvaguardia di un servizio di qualità che, per quanto riguarda noi come funzione pubblica CGIL, riteniamo che il servizio pubblico può essere un servizio di qualità ove adeguatamente supportato con
0: Sardelli,
1: efficienza e risorse.
0: È stato chiarissimo. Allora, attendiamo gli sviluppi, innanzitutto di conoscere l'esito di questo incontro che avrete tra pochissimo con l'ingegner Nacci. E grazie intanto per questo contributo al nostro approfondimento.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutti.
0: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Immagino che avrai delle domande.
4: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei
5: è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare.
3: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
5: Tu sei l'unica che può farlo.
4: I suoi fan conoscono il suo stile. Direbbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.

0: in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
1: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
3: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Hai capito perché sono qui? Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Cosa sappiamo su Cole Reed?
5: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
4: Che fine ha fatto?
5: Se ne sono perse le tracce.
6: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
7: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
5: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu chi cazzo sei?
8: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
5: È in trappola.
8: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
5: Tu che cazzo vuoi?
8: Vendetta.
5: Chiamata di soccorso.
4: Il codice?
5: Attacco, signore.
4: Un attacco.

0: casa, Milete. Cazzo, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Zuti, ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è, Shady?
2: Che genere è, Shady?
3: Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
6: 2 settimane o 5 minuti?
7: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
8: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
7: Ma, signor Rockwell...
8: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
7: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
8: Hai appena detto?
7: Così, signore.
8: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
9: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
10: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
9: $18 miliardi, signore.
11: C'è qualche altra brutta notizia?
12: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
11: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
8: Adesso, cazzo, andiamo.
12: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
8: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
13: Ma è successo.
8: Madre natura ama vincere.
14: Tu salverai il mondo.
11: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
8: Signor Presidente?
11: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
8: Cazzo. Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
8: Conoscono i fatti. La storia...
11: Cazzo!
8: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così!
11: Bang, bang, bang!
1: Woo! Woo! Banana!
8: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio.

0: Mi chiamo Hig.
1: Io Sima.
2: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
1: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
0: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
8: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
9: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
10: Ehi, vuoi fare un'altra consegna?
9: No, per oggi sono a posto.
10: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
9: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
11: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
9: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
11: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
9: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
5: Benvenuti, benvenuti gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblu, le 21 in punto e siamo in diretta per chi ci segue al lunedì e buon pomeriggio chi ci segue invece in replica alle 15 del martedì. Questi nuovi orari di Onda Rossoblu che quindi diventa in diretta il lunedì sera per raccontare quello che è stato il weekend sportivo e pian piano aumenteremo anche gli sport durante la nostra trasmissione, ma ci saranno anche delle novità. Una di queste ve la voglio ricordare: dal primo di ottobre infatti sarà Taranto TV, una nuova identità ma la stessa passione, e come di consueto i programmi sportivi continueranno insomma con Taranto TV dal primo di ottobre, ma fondamentalmente, come già ci seguite durante anche alcune conferenze, già il nome di Taranto TV compare online e non solo. Un ringraziamento a Michael Schino e Gis Nicoletti per la parte tecnica di questa puntata. Per poter intervenire il numero in sovraimpressione, come di consueto per i vostri messaggi WhatsApp, per parlare del Taranto e non solo, parleremo del Taranto, parleremo del Martina, vedremo anche, sentiremo anche le opinioni, i commenti, le interviste. 339-680-6868 il numero di telefono per contattarci, per interagire con noi e per, come detto, parlare del Taranto che ha vinto la seconda gara consecutiva in campionato, inframmezzata dal pari in Coppa Italia contro lo Stuni, che preoccupa un po' la formazione ionica. Poi parleremo del Martina che ha perso 2-1 in casa al primo KO interno, ma la formazione martinese ha da recriminare e non poco per quello che è successo. Parleremo anche di promozione. Oggi avremo una bella fetta di puntata in cui parleremo di promozione, dove abbiamo sia i commenti dai campi, sia la possibilità di avere il tecnico del Grottaglie in collegamento con noi. Concluderemo con le Repinette di Dinamo Taranto, ma faremo anche un passaggio sul basket maschile e sul futsal, perché domani c'è la seconda giornata, si torna in campo. Partiamo così con il nostro primo ospite, con Mario Lorenzo Passiatore, che è in collegamento già con noi. Buonasera, buonasera.
6: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
5: Allora, primo passaggio insomma in questo nuovo orario, noi facciamo insomma un po' la sintesi, sentiremo anche Mario insomma quelli che sono stati i commenti ieri a caldo dei due mister, insomma discuteremo con te anche del Taranto dopo aver fatto un punto della situazione su tutti i campionati. Da dove partiamo? Partiamo dal campionato di eccellenza ovviamente, vedendo i risultati di giornata, ma commentandoli con te anche perché la giornata si è completata quest'oggi, ecco, va detto, con il posticipo. Quindi vediamo i risultati e li commentiamo insieme a te, Mario. Eccoli qui, totali della giornata odierna: la vittoria del Racole 2-1 con lo Spinazzola, 0-0 tra Brillat Campi e Taurisano, il Cosmano Sport Foggia continua a essere forse una delle sorprese di questo campionato, 2-1 contro il Polimnia. Il Bitonto ha vinto 1-0 sul campo del Novoli, vittoria esterna dello Stuni per 3-1 sul campo dell'Ugento. Il Taranto ha vinto 2-0 sul campo del Maglie, vittoria pesante del Canosa, e ci sono delle novità anche in casa Canosa di mercato, 2-1. 3-0 del Trani contro il Galatina, grande protagonista Nicolò Iodice, passato lì, sembra essere un altro giocatore. Lo Squinzano ha vinto 2-1 contro il Bisceglie. Facciamo un'analisi dei risultati e poi vediamo la classifica. Mario, a te.
6: Allora, se così possiamo dire, le big non hanno deluso. Cronologicamente lo Squinzano si prende la vetta della classifica con una vittoria importantissima in rimonta, e lo fa nel pomeriggio di oggi, e conquista la vetta della classifica su un campo complicatissimo che è quello dell'Unione Calcio Bisceglie. Però le altre non hanno deluso. Il Taranto trova la seconda vittoria e lo fa con merito, e soprattutto lo fa anche ad intermittenza, bene il primo tempo, nella gestione ancora è una squadra in cerca di equilibrio, però credo che con il cambio dell'allenatore credo abbia dato quel temperamento che forse mancava nelle prime giornate di campionato. Si vede che è una squadra più caratteriale, ma servirà tempo per trovare una coesione, un'anima ed una identità. La Soccer Trani trova una vittoria importante, roboante. Poi lo Iodice sembra totalmente rinvigorito rispetto a prima, con un super Eurogol, e potrebbe essere insomma l'altra squadra nel trenino di vetta. Dalle immagini vediamo il Taranto che vince, chiude la pratica nel primo tempo e lo fa con grandissima praticità e con grande pragmatismo. Chiaramente non può bastare, nel senso che il Taranto deve trovare ancora la gestione della partita nei vari tempi di gioco, da dovrà crescere piano piano, ma credo che la strada sia questa. Dopo ci sarà il Novoli fra una giornata, e fra due il banco di prova importante è il Canosa, che è un'altra squadra che continua a vincere, è un rullo compressore, e tra l'altro ha acquistato anche Sante Russo in queste ore, quindi sì, un altro movimento di mercato importante. Io credo che ci siano quattro squadre lì a giocarsela con qualche matricola pronta a togliere punti. Lo Stuni è un'altra squadra che non molla il colpo, una squadra molto giovane che darà fastidio e fio da torcere a tutte le altre. Però in questo momento mi sento di dire, Squinzano, Canosa, Taranto e Soccer Trani sulla carta restano le principali accreditate per giocarsi il titolo e le principali posizioni dei playoff, e poi ci sono tante squadre tipo la Cosmano Sport che oggi resta una vera e propria matricola ad una sorpresa. Lo Stuni, e l'abbiamo visto anche con il Taranto in settimana in Coppa, è una squadra estremamente fastidiosa che potrebbe togliere punti a tante tante squadre. Il Taranto troverà il Novoli probabilmente allo Iacovone in attesa di ufficialità della sede nelle prossime, sì, ore, e poi soprattutto a mio avviso il banco di prova importante, il primo crocevia di questa stagione, sarà fra due settimane contro il Canosa, che è una squadra, come ben vedete, al secondo posto in classifica e tra le più accreditate insieme alle altre che abbiamo analizzato.
5: Sì, dobbiamo dire che il Trani completerà, ecco, a completamento di quello che dicevi, questa è una settimana diciamo di completamento della il Trani completerà la sua partita di campionato, che la possiamo rivedere ancora la classifica giustamente con Michael e con Gis, grazie, in modo tale che facciamo vedere questo passaggio. Il Trani adesso ha 9 punti ma con 4 partite giocate, così come l'altra squadra, il Cosmano Sport Foggia. Ma lì il vantaggio del Trani di 2-0 e manca una mezz'oretta alla fine della partita, con recupero, ho considerato questa mezz'ora. È un Trani senza lo Iodice, quello che vinceva 2-0 fuori casa. È difficile immaginare che il Cosmano possa recuperare due gol, ma nel calcio tutto è possibile, questo è chiaro. Però ovviamente immaginiamola così: Squinzano 13, Canosa e Trani 12, Taranto 9. Quindi così la dobbiamo immaginare la classifica. Senza penalizzazione il Taranto avrebbe 11 punti, il trenino si sarebbe completato, giusto per essere chiari. Adesso pesa come un macigno proprio il meno 2 del Taranto, Mario, perché in questa fase non l'abbiamo ancora inserito, però tra A, il meno 2, e B, la gestione di cui parlavi tu, ovviamente, della partita, per intenderci, il secondo tempo non è piaciuto anche ai nostri telespettatori, non piace il Taranto dura un tempo, ecco, ci ha scritto qualche telespettatore, come Angelo, come vedo rapidamente i messaggi, come Angelo, come Alberto, che ringrazio anche nella servirci nella nostra nuova veste delle 21 in diretta del lunedì. Ecco, dico questo, il Taranto adesso deve cambiare passo. A te cosa ti è piaciuto di questo nuovo corso, E cosa ti lascia perplesso del nuovo corso firmato Montervino Tiozzo?
6: Allora, vedo così un ambiente più coeso, ma tra l'altro è quello che traspare a fine partita, l'allenatore cerca di raccogliere tutti.

0: della società, il sogno dei tifosi. Chiaramente lui sta vivendo questa fase con grande entusiasmo e traspare l'entusiasmo del tecnico. Chiaramente questo non può bastare, perché la squadra ancora nella gestione dei momenti fa ancora fatica, ma questo lo diciamo memori della passata stagione, per evitare di incappare in quelle partite in cui sono dominate dagli episodi, la partita diventa sporca e si rischia poi di lasciare punti. Abbiamo visto già l'anno scorso, questo campionato lo vince chi sbaglia meno, perché poi chi scappa via delle tre o delle quattro, chi scappa via diventa difficile prenderle. Quindi in questa fase bisogna consolidare, bisogna dare un'anima a questa squadra. Io credo che il punto di forza è questo, credo che lui voglia dare un'anima dal punto di vista proprio temperamentale. Dal punto di vista della gestione dei momenti e della partita, credo che questa squadra debba crescere ancora tanto, soprattutto nella fase difensiva. Ma credo che questo aspetto lo sappia bene l'allenatore, l'ho anche sottolineato, però queste immagini che vediamo trasmettono già grande entusiasmo. Non basta, è un punto d'inizio, ma da una parte bisogna pur partire. E chiaramente
1: poi anche un'altra cosa, ieri Taranto non ha subito gol, questa è un'altra notizia, quella della giornata di ieri, che Taranto non ha subito gol, e se non ricordo male è la prima volta in stagione, perché il Taranto ha fatto 12 gol, ne ha subiti 5, uno ne ha subito in Coppa Italia, ne ha fatto uno, quindi 13-8 totale tra campionato e Coppa, però quando ha pareggiato ha subito gol contro il Cosmano e ha fatto 1-1, poi nella partita quella spartiacque contro il Polimnia, quel gol preso all'ultimo secondo, forse quel punto pesa adesso tantissimo sull'economia del campionato, al momento in positivo ovviamente, vedendo il campionato negativo perché hai perso due punti, ovviamente, però poi le altre vittorie hai subito comunque gol, quindi questa volta non l'hai preso, e questo è un primo passo avanti, ripeto, su delle prestazioni che lasciano ancora molti interrogativi.
0: Certo, è un segnale importante dal punto di vista statistico, che può darti fiducia nelle prossime partite, ma su questo, cioè, bisogna prendere del buono su quello che è stato fatto, ma bisogna anche analizzare poi la squadra fa ancora un po' di fatica nella gestione dei momenti, ma bisogna dar tempo al tecnico poi di lavorare, di proseguire su questa strada, che mi sembra insomma quella giusta. Chiaramente il valore dell'avversario era un avversario modesto, ma sono partite che devi comunque vincere a prescindere, non devi lasciare nulla per strada. Quindi io penso che nelle prossime due avremo già una risposta importante, o comunque dovremmo avere delle risposte sulla fase evolutiva di questa squadra, passami il termine.
1: Allora, vediamo adesso le interviste ai due tecnici, in modo tale da poter sentire quello che è stato, e poi ci vediamo il prossimo turno e facciamo il passaggio anche in Serie D, ovviamente, su quella che è la giornata. Allora sentiamo i due tecnici e poi ci vediamo il prossimo turno del campionato di eccellenza, partendo da Tiozzo. Ovviamente un ringraziamento a Alfredo Ghioni, a Due Mari TV. Vediamo.
2: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto, dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti il primo tempo gradevolissimi, ottimi, con dei buoni fraseggi, loro ci togliono. Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì quattro punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, dai. E mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me già un sogno essere stato chiamato. E immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi, ma per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novilo, è il Novilo.

0: Voli che non sarà un avversario per nulla semplice, abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione, però è chiaro che poi io dico se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene, poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savi, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre perché poi altrimenti se dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto due gol giocando bene a calcio, sfruttando anche due nostri errori, e la partita si è conclusa così. Siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa, e veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
2: Eccolo qui, il prossimo turno con Acquavivo Gento, Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, Spinazzola, Brilla Campi, Squinzano, Cosmano Sport Foggia, Taranto Novoli. Si parla tanto delle 20 allo Iacovone di domenica, da capire, da comprendere se tutto poi sarà confermato, cioè l'utilizzo dello Iacovone, e vedremo se così sarà. Per completare la giornata, Taurisano Soccer Trani, Ostuni Galatina, rivoluzione tecnica, è saltato l'allenatore a Galatina, Toma Maglie contro Racale, Polimnia contro Canosa. Attenzione a questa partita perché il Canosa insomma va a rischiare su un campo insomma sarà insomma abbastanza difficile. C'è un tifoso che ci scrive da Montemeso: la domenica si prevedono 10.000 persone allo Iacovone, senza sé, senza ma, si deve salire vecchio ultra da Montemeso. Da capire, e ringrazio anche il tifoso, ripeto, siamo in attesa ovviamente di comprendere al meglio tutte le indicazioni che ci giungeranno dalla società per quanto riguarda la gara di domenica, perché sarebbe a porte aperte la partita. Però in questo momento, come ben sapete, sono in corso dei lavori allo Iacovone di completamento di quelli che sono stati i post giochi del Mediterraneo, e di completamento della struttura e non solo, anche del terreno di gioco, da capire se poi saranno aperte le porte. Sono stati dati gli abbonamenti quest'oggi, ci sono state grandi file, oltre 2 ore di fila, però insomma gli abbonamenti via via insomma si vanno a consegnare, come dice giustamente Ferraresi ha garantito, e noi quello che sono state le parole al vecchio ultra di Montemeso, da che ringrazio proprio in tempo reale, lo vedo che scriveva, ecco perché vi davo l'informazione, è certo, ha garantito. Allora Mario, perdonami se ti ho fatto aspettare, un quadro sulla giornata e poi passiamo alla Serie D in conclusione.
3: No, è chiaro che lo Iacovone può diventare un fattore da qui alla fine. È chiaro che partire così la domenica prossima allo Iacovone metti una marcia in più sul piano dell'entusiasmo, per cui per il Taranto può essere assolutamente un fattore positivo. Il Novoli è una squadra ostica, lo è sempre stata, ha perso in casa con il Bitonto, però ha vinto con lo Stuni, quindi sono quelle squadre un po' ruvide, pazze da incontrare in questa fase del campionato. Però il Taranto dovrebbe giocare in casa proprio davanti ai propri tifosi, per cui adesso deve cambiare marcia, cambiare ritmo, cambiare regime e proseguire sulla scia delle ultime due di campionato. Come ben detto tu, Polimnia Canosa, attenzione perché può nascondere delle insidie importanti per il Canosa, e vedremo insomma gli sviluppi delle prossime giornate che ci condurranno poi fra due al primo vero scontro diretto tra Canosa e Taranto.
2: Sì, mi permetto di dire, giustamente tu dici lo scontro diretto tra questi

0: queste due che sono le due big. Attenzione poi a quello che potrebbe accadere dietro, perché poi Trani e Squinzano già si sono viste faccia a faccia, vis-à-vis. Lo Squinzano vive su quella partita, la testa della classifica. Ma vedremo.
1: Noi abbiamo
0: Mario,
1: sempre
0: allora.
1: parlato
0: Sì.
1: del trenino delle quattro,
0: Sì, il trenino.
1: quindi.
0: Esatto, è proprio quello. Allora, Mario, mi permetto di passare adesso alla serie D, così poi avremo. Ti lasciamo, ecco. Abbiamo sfruttato il fatto di essere di sera perché Mario ci ha dato la disponibilità, insomma, di poter parlare di serie D ed eccellenza con lui qualche minuto in più quest'oggi, che ringraziamo lui, insomma, sì, con noi, insomma, a fare, diciamo, questa copertina di risultati, ma oggi giustamente abbiamo parlato un po' di più perché era possibile. Allora, vediamo un po' la serie di risultati, vi dico questo, con la classifica che cambia da quest'oggi perché c'è stata la penalizzazione al Nardò che è sceso a 3 punti in classifica. Allora, i risultati di ieri, è saltata un'altra panchina. Con Nicola Ragno che si è andato ad accasare ad Andria, che ha perso 3-2 contro il Gladiator. Il Gladiator proprio è una delle sorprese di questo campionato, vabbè, anche del finale dello scorso, lasciamo perdere. 2-2 tra Gravina e Real Forio. Il Nardò ha vinto 2-1 sul campo dell'Ischia. Questa vittoria però poi è stata diciamo amara per il meno 2 in classifica. Gladiator 3, Fidelis Andria 2, Andria ultima con 1 punto e cambia allenatore, come abbiamo detto, Nicola Ragno è il nuovo allenatore. 3-0 del Manfredonia con l'Ebolitana, Melfi batte Francavilla Insigni 2-1 col Melfi in silenzio stampa. L'Aversa ha vinto 4-3 sul campo della Palmese, Bisceglie batte Nocerina 3-1, al momento non succede nulla a Brindisi, la sconfitta con la Turris che si è imposta per 2-1, una Turris super in questo inizio del campionato con le Pugliesi, Martina che perde in casa la prima con la Virtus Francavilla 2-1, con la Virtus Francavilla unica a punteggio pieno, Bisceglie grande sorpresa con 9 punti, dicevo la Turris è l'altra sorpresa con il Gravina a 8, Martina che resta a 6 proprio con il Gladiator, che ne facciamo un po' il quadro generale, insomma.
1: È stata la giornata delle rimonte e dei ribaltoni, possiamo definire, perché ci sono state tante rimonte e tante delusioni. Il Brindisi probabilmente è la principale delusione di questo campionato, delusione totalmente negativo perché subisce l'ennesima
2: Due
1: rimonta
2: punizioni
1: e
2: decidono il
1: perde la
2: debito al
1: partita interna anche in malo modo, chiaramente con un infortunio che vedete del portiere, però è una squadra che fa fatica a tornare insomma al regime e adesso dovrà necessariamente rialzarsi. Per adesso non cambia nulla, nelle prossime ore o nelle prossime settimane vedremo, però più di qualcosa non va. Sorpresa totalmente in positivo, la Virtus Francavilla che resta a punteggio pieno e addirittura vince contro il Martina Franca. Bene anche il Nardò, nonostante poi, come ben detto tu, della penalizzazione segna. C'è una doppietta dello stesso Trombino. Gli ex Taranto comunque trovano vigore e smalto nelle ultime ore dell'ultimo weekend. È un campionato che ha dato, diciamo, i primi verdetti. C'è stato il primo ribaltone in panchina. Torna dopo 12 anni addirittura Nicola Ragno ad Andria. Anche qui, tra ribaltoni e rimonte, influiscono poi sul futuro delle panchine della Serie D. È un campionato che secondo me ancora deve trovare una sua forma, una sua fisionomia, perché tante squadre di quelle più accreditate fanno fatica a trovare, diciamo, una certa continuità. E in tutto questo marasma generale, la Virtus Francavilla ha ritagliato il suo spazio con quattro vittorie consecutive. Assolutamente non ci aspettavamo però un avvio così lento del Brindisi, e invece resta tra le sorprese più importanti, oltre al Gladiator, come ben detto tu, anche il Bisceglie che continua la sua marcia, insomma, in questo campionato di Serie D. Dobbiamo aspettare per capire un po' i reali valori di questo campionato. Chiaramente il Brindisi non ci aspettavamo un inizio così. Ma cercheremo di capire nelle prossime ore se ci saranno degli scossoni in casa brindisina o meno.
0: Perfetto, perfetto, grazie a Mario Lorenzo Passiatore, grazie per essere stato con noi in questa versione un po' più lunga quest'oggi. Ciao Mario, buon lavoro a te.
1: Poi, buona serata,
0: Calcio
1: grazie.
0: totale, seguite la pagina di Mario, mi raccomando, questo non l'abbiamo detto, lo dico io adesso. Ciao Mario, buona serata, ciao ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, prossimo turno lo vediamo insieme adesso sulla Serie D. Poi sentiamo anche se non avremo il prossimo ospite, il tecnico della formazione martinese, Peppe la terza, allora Bisceglie Ischia, Ebolitana Melfi, Francavilla Brindisi, secondo quelle che sono le indicazioni, questa è una partita determinante soprattutto per la situazione a Brindisi, non cambia nulla ma potrebbe cambiare poi.

0: stretto gira. Il Martina va a Nardò, ecco perché diventa pesante il discorso qualificazione. Martina che ha completato inizialmente il passaggio con tutte le altre squadre della Campania, con la Virtus Francavilla ha avuto questo passo falso, ma ne andiamo a parlare perché questa è stata una partita un po' sfortunata. Nocerina a Palmese, Aversa contro Gravina, Real Forio, Manfredonia, Turris, Fidelisandria, Virtus Francavilla contro Gladiator. Dunque, se non abbiamo ancora l'ospite, allora andiamoci a sentire il tecnico Giuseppe Laterza come ha commentato ai microfoni in sala stampa la sconfitta contro la Virtus Francavilla per 2-1, che ricordo è capolista imbattuta del campionato dopo 4 punti, dopo 4 giornate con 12 punti. Sentiamo.
1: Siamo nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5 occasioni importantissime, tra cui anche, il palo. Ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol. Siamo arrivati 2 contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. E poi il gol, l'episodio del gol, sicuramente c'è stato un errore nostro su quella punizione dove in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'appoggio dietro e gli abbiamo dato questa possibilità. Poi l'errore ci può stare, però io ripeto, l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima, e perderla brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra, perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo, e noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire bene entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi, e dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli. E ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle evitabilissimo, che non gli potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita, mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di rialzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto, siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo, nel secondo c'è stata un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità, loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con 2 calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci, perché ovviamente brucia.
0: E dunque, con l'atteggiamento giusto bisogna ritornare ad allenarsi da martedì in casa Martina per la sfida contro il Nardò, che lo ricordo è stato penalizzato di 2 punti, come abbiamo detto. C'è stato il cambio tecnico ad Andria. Martina che ha vinto 2 partite, ne ha perse 2 in campionato, una in trasferta all'esordio contro la Turris, l'altra dopo che il Martina è riuscito a rimontare. Qui il Martina l'ha persa 2-1, però ci sono degli interrogativi e adesso li andremo ad approfondire, soprattutto sul secondo gol, sul gol che ha subito il Martina sotto la propria curva, volevo dire, per essere più chiaro, e lo rivedremo tra poco con la nostra regia e lo commenteremo con il collega della Gazzetta Mezzogiorno di Antenna Sud, Ottavio Cristofaro, che sta per collegarsi con noi, rivedendo anche le immagini, ecco, della partita del Martina, proprio andremo a commentare quello che è il cosiddetto gol non gol che l'arbitro ha convalidato, tra un po' anche lo scetticismo che c'è stato sul terreno di gioco in base a quello che accadeva con il direttore di gara che aveva indicato il centro del campo. Ecco, possiamo rivedere le immagini proprio della partita del Martina, insomma, per soffermarci su quelli che sono stati gli episodi. Qui insomma, il Martina che aveva trovato il gol, poi è successo, insomma, questo episodio contro la Virtus della Virtus Francavilla, che su punizione ha trovato questo gol che ha fondamentalmente rimesso avanti la formazione della Virtus, e da lì la squadra brindisina ha confermato, insomma, la prima posizione in classifica. Questo è l'episodio, insomma, di cui stavamo parlando. Ottavio, non so se ci sei. Ottavio Cristofaro, ciao, buonasera a te.
2: Un saluto a te, Francesco, un saluto ovviamente ai telespettatori.
0: Allora, stavamo vedendo il gol non gol, Ottavio, insomma, se è possibile poi rivederlo, quello su punizione che stavamo vedendo proprio qualche istante fa con Michael Schino e Gisse Nicoletti che guidano la regia. Insomma, tu che idea ti sei fatto? Perché noi più lo rivediamo, più gli interrogativi restano.
2: Allora, Francesco, devo dire la verità, l'ho visto e rivisto più volte in video questa azione, insomma. E i dubbi restano, ma non si capisce se il pallone è dentro o fuori, non si riesce assolutamente a capire. Io ero in cronaca a seguire la partita, ti posso assicurare che dal vivo era sembrato ancora peggio. Io ero inizialmente convinto dal vivo che avesse colpito l'incrocio dei pali, poi a rivedere le immagini invece c'è l'intervento del portiere che, secondo l'avviso del direttore di gara, avrebbe tolto il pallone dall'interno della rete. Devo dire una cosa, Francesco, io non so se possiamo rivedere le immagini. C'è
0: Lo
2: una cosa
0: rivediamo
2: che
0: tra
2: mi
0: qualche
2: colpisce.
0: istante, certo.
2: Mi colpisce molto la reazione dei calciatori del Martina, perché non ho visto delle grosse, proteste da parte loro. Guardate in questo momento, guardate, c'è addirittura chi sembra quasi scoraggiato, come se il pallone lo avesse visto entrare dentro. Quindi, insomma, guardate qui, si vede. Insomma, ci sono i
0: Sì.
2: calciatori del Martina che non si sono lamentati eccessivamente nei confronti, non hanno manifestato grande disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Questo è un elemento che in qualche modo mi ha fatto pensare. Poi in sala stampa abbiamo avuto anche modo di approfondire, ma i dubbi sono rimasti sia da parte nostra che osservavamo la gara dalla tribuna, ma anche a chi la guardava dalla panchina. Non si riesce a capire. Possiamo rivederla 1.000 volte questa azione, ma
0: Sai che
2: credo che
0: cosa ho
2: non
0: pensato
2: ci sarà.
0: io? Guarda, il portiere sulla punizione fa un leggero passo indietro. Ecco, vedi
2: Sì.
0: qui, se si inarca verso dietro. Questo è l'unico pensiero che uno può avere. Ma poi dopo, veramente non siamo in linea, poi prenderemmo in giro chiunque a dare una risposta esatta perché non l'abbiamo. Ma Ottavio, eccetto
2: Allora, si vede,
0: questo,
2: Francesco, il direttore di gara, si vede che indica il guardalinee, come
0: sì.
2: se volesse in qualche modo attribuire a lui la responsabilità della decisione, o perlomeno dell'aiuto. Anche se c'è da dire una cosa, da un'altra inquadratura, avevo avuto modo anche di approfondire, insomma, non era esattamente posizionato sulla linea di porta anche lo stesso guardalinee. I dubbi restano, ma sono i dubbi che restano quando non c'è la tecnologia. Quindi la Goal Line Technology in Serie D non è prevista, diamo per buona la decisione del direttore di gara.
0: Esatto. Però Ottavio, ti faccio questa domanda, no? Al di là di tutto, no? Il Martina ha conquistato 6 punti su 12. Ritieni che questo sia un bottino giusto rispetto a quanto visto fino ad ora sul terreno di gioco?
2: Beh, mi fai una bella domanda. La gara di ieri è assolutamente bugiarda in termini di quantità di semi gettati sul terreno rispetto a quanto poi effettivamente si è riuscito a raccogliere. Nel primo tempo il Martina è stato straripante, avrebbe potuto chiudere il primo tempo sicuramente realizzando almeno due o tre reti, probabilmente se Michele Silvestro fosse stato più preciso o se lo fosse stato anche Cruz. Ma io devo dire una cosa che poi ieri ho avuto modo di evidenziare anche in sala stampa: la Virtus Francavilla ieri ha fatto una partita onestissima, ha fatto una partita cinica, concreta. Ma la Virtus ha tra i pali un portiere straordinario. Lovato ieri è stato straordinario in tantissimi interventi. A mio avviso, ieri è stato l'uomo che ha deciso la partita. Non sono stato l'unico a definire questo, ma anche a guardare le immagini. Questo è un giocatore davvero di altissimo livello, forse anche per quello che abbiamo visto ieri, di un portiere sicuramente che potrebbe anche meritare qualche categoria in più. È stato straordinario in più riprese, come posizione in campo, come c'è una parata straordinaria che mi ha colpito su colpo di testa di Mastrovito. Il portiere fa un colpo di reni che è davvero di pregevolissimo

0: fattura.
1: Io penso che la Virtus Francavilla, oltre ad essere una sorpresa, si sia costruita nel corso di quest'estate, proprio ritrovando quelli che sono i crismi dell'ex Virtus Francavilla. Ma torniamo sul Martina, però.
0: Guarda, forse Francesco, mi permetto di aggiungere, hai ragione tu, ma voglio aggiungere una riflessione a quello che,
1: sì,
0: a quello
1: sì,
0: che stai
1: certo.
0: dicendo. Credo che tante volte anche i giocatori, quando sono liberi dalla pressione, no? Di dover dimostrare, di dover necessariamente fare bene, sono anche più capaci di fare risultato, che è un po', se vogliamo, la filosofia del Martina, perché uno dei motti del presidente Pierluigi Carbonaro è proprio quello, no? Tenere basse le aspettative, non caricare troppo la piazza, come dire, sovraccaricare di emozioni, di aspettative l'atmosfera, e questo contribuisce ai giocatori di giocare, di essere anche più liberi in campo. E credo che questa sia un po' la strategia di questa Virtus vista fino ad ora. Non ci sono grandi aspettative, ma in realtà poi il campo dice tutt'altro, che questa è una squadra che sta viaggiando a punteggio pieno, capolista, e sta dimostrando davvero di essere una delle contendenti al titolo finale, almeno per quello che abbiamo visto fino ad ora.
1: Senti, domenica il Martina va a Nardò, un Nardò penalizzato, come dicevamo quest'oggi, quindi insomma, non è che sta benissimo con la testa, però è chiaro che è affamato, ha bisogno di punti, un po' come anche il Martina per riprendere il cammino, eccola qui la giornata giustamente, il prossimo turno di Serie D. Può essere una partita delicata per entrambe?
0: Lo è a tutti gli effetti, e lo è anche perché è risaputo che questo derby tra Martina, ormai quasi sono tutti derby, però la gara tra Martina e Nardò è sempre una gara molto particolare, molto speciale, perché vi ricorderete, insomma, c'è un gemellaggio forte tra le due tifoserie, quindi una gara che sicuramente si gioca sul rettangolo verde di gioco, ma è una gara che si gioca anche al di fuori del terreno, insomma, di gioco. È una partita che rappresenta tanto per quello che sono le due piazze, per quello che, per il momento sportivo che stanno vivendo, e anche per questa capacità di mostrare quello spettacolo sano dello sport, che talvolta è anche raro. Ma Martina e Nardò è una gara che ci ha abituato a vedere tanto spettacolo anche sugli spalti, a cominciare dalle coreografie che i tifosi sanno sempre esprimere, fino ad arrivare poi al termine della gara. Ogni volta è così, un bellissimo terzo tempo che c'è al termine di questa partita speciale tra Martina e Nardò, e tra Nardò e Martina, insomma, dipende da dove si gioca.
1: È
0: Quindi
1: giusto.
0: sicuramente sì, è una gara importante, Francesco.
1: Assolutamente, assolutamente, perché ripeto, per la classifica, e paradossalmente entrambi hanno bisogno di punti. Da un verso il Nardò per la classifica penalizzata, dall'altro il Martina per mentalmente fare un passo avanti rispetto a queste 4 giornate di campionato. Io ringrazio Ottavio Cristoforo che, come sempre, è stato puntuale e preciso nel farci un po' l'analisi di quello che sta accadendo in casa Martina. Ciao Ottavio, ci risentiamo ovviamente nelle prossime
0: Ciao
1: settimane.
0: Francesco,
1: Ciao,
0: grazie a
1: ciao, ciao.
0: te.
1: E di che?
0: Grazie a te, un saluto ovviamente ai telespettatori.
1: Grazie,
0: Buona serata a
1: grazie
0: voi.
1: Ottavio, buona serata a te. Promozione, partiamo dal risultato perché poi avremo come ospite il tecnico del Grottaglie, della Real Virtus Grottaglie, Francesco Scardamaglia, che sarà con noi. Partiamo dai risultati, poi sentiremo anche le prime interviste. Torna al successo il Ginosa, vince anche il Sava, pari 0-0 tra Manduria e Real Virtus Grottaglie, con il tecnico che, insomma, ci spiegherà questi 3 pari consecutivi del Grottaglie. Gli altri risultati: a Ruffano il Lateano vince 2-0, Sava batte Leverano 2-1, Manduria Real Virtus Grottaglie 0-0, a Mesagne vittoria del San Vito per 3-1, Sporting Goria batte Atletico Ricase 1-0, a Trepuzzi vittoria dell'Erchia 3-0, Virtus Locorotondo Ottaviano 0-0, Ginosa Virtus Matino 4-3, per una classifica che vede in testa alla graduatoria la formazione. Vediamola subito la classifica che del campionato di promozione girone B, ovviamente Latiano con 9 punti, siamo alla terza giornata. Qui Erchie e Taviano 7, 6 per Tricase e Sava 4, San Vito e Ruffano con lo Sporting Goria 3, Leverano, Locorotondo e Grottaglie con Trepuzzi e Ginosa, poi 2 punti per il Manduria, 1 punto per il Mesagne e nessun punto per il Matino. Vediamo subito l'intervista realizzata dal Sava, che ringraziamo, con il tecnico Angelo Santoro. Sentiamo.
2: Mister, partita subito in salita, subito in svantaggio. Qual è stata la svolta per riprenderla e centrare la terza vittoria consecutiva?
3: Sì, in svantaggio, diciamo.

0: immeritato, perché comunque avevamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
1: È contento quindi della reazione che ha avuto la sua squadra?
0: Sì, diciamo che stiamo crescendo. Quello che avevo chiesto ai miei giocatori oggi era quello di continuare quello che avevamo fatto domenica, anche perché penso che è un campionato, come ho sempre detto, difficile. Le partite si possono risolvere anche agli ultimi secondi, per cui non bisogna mai lasciare nulla al caso. È una squadra che sta crescendo, crescendo significa che sta lavorando, non abbiamo fatto nulla ancora perché c'è tanto da lavorare e io sono uno che chiede sempre ogni giorno durante gli allenamenti il lavoro che poi alla fine noi portiamo durante la settimana, cioè durante la settimana la portiamo la partita.
2: E allora, il Sava che vince, giocherà contro il Ruffano la prossima settimana, il Grottaglie invece giocherà la prossima settimana contro l'Ori, la giornata la vedremo dopo perché abbiamo il tecnico della formazione del Grottaglie, Francesco Scaldamaglia, in collegamento con noi. Buonasera mister, benvenuto.
3: Buonasera a voi, bentrovati.
2: Grazie, un ringraziamento soprattutto a Francesco Pio Magazzino del Grottaglie perché ci sta permettendo tra lui e tutti quanti, insomma con il Grottaglie, di essere molto presenti nel campionato di promozione. Ringrazio anche Sava, Manduria e Ginosa per fornirci le interviste. Noi parliamo delle Tarantine, ovviamente del campionato di promozione. Un ringraziamento a tutte le società va fatto, insomma, in questo momento. Mister, ora le faccio una battuta, è più tranquillo rispetto a ieri perché mi hanno raccontato che stavo un po' arrabbiato.
3: Ero arrabbiato perché ci manco quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta e mi ero un po'...
2: C'è? Sì, sì, la vedo, la rivedo, mister, la rivedo, sì, mi dica.
3: Sì, ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma... è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
2: Ecco, noi stiamo vedendo le immagini di Mimmo La Cava con i tifosi del Grottaglie, bella coreografia anche dei tifosi del Manduria, l'ingresso in campo delle squadre, poi sentiremo anche Max Marsini come ha commentato la partita di ieri. Mister, tre pari consecutivi, ripeto però un dettaglio, la mano in bocca, perché in tutte queste partite, come giustamente sottolineava lei, è mancato quel qualcosa. Adesso invece cosa si sente di dire, insomma, ai suoi dopo queste tre partite? Di dimostrare cosa? Perché magari l'apprendistato, ecco, mettiamola così, adesso è terminato.
3: Allora, no, in realtà non è così, perché come dicevo, come ho detto sempre, ecco, guardate qua la fortuna. E come dicevo sempre, noi abbiamo iniziato tardi, abbiamo iniziato il 17 di agosto con una squadra metà, diciamo che forse giovedì avremo la squadra al completo, sperando nella federazione che ci validi i tesseramenti, quindi allora si potrà già dire e delineare una squadra più compatta, più, diciamo, con varie alternative, più scelte. Questo è il mio rammarico più grande, perché alla fine abbiamo giocato con 13 effettivi, gli altri sono tutti ragazzi under del 2010-2007 che hanno fatto panchina. Ecco perché insomma il mio rammarico più grande è questo.
2: Il mister parlava di giovedì, ovviamente non parlava del campionato, ma parlava della Coppa, giustamente, quando mi parlava di giovedì, perché ricordo che
3: sì, perché giovedì abbiamo la Coppa, il ritorno di Coppa con il Ginosa, quindi io la prendo, insomma, è una partita per noi sempre importante, come non lasciamo niente, non sottovalutiamo nessuno, quindi per me di giovedì al momento.
2: Sì, giustamente, noi avevamo parlato del campionato soltanto per quello. Ecco perché volevo specificare.
3: No, no.

0: no,
1: giovedì.
0: vabbè, ma poi se dobbiamo.
1: Sì.
0: Quindi i pareggi per me sono quattro in realtà
1: Sì.
0: di fila. Quindi questo è, no. Poi giocando bene, comunque prendendo tre pali, sbagliando un rigore alla prima partita a Mesagne, rimanendo sempre in 10 due partite di fila consecutive. Diventa dura e poi si prosegue, però la squadra è viva, la squadra credo che fa divertire, gioca bene, si divertono anche i nostri ragazzi e quando insomma sono sul rettangolo di gioco e questo ci fa ben sperare.
1: Allora, mister, in conclusione, ecco, tornando anche in studio, le chiedo che cosa si aspetta da queste prossime due partite, di passare il turno e vincere la prima in campionato contro l'Oria a questo punto?
0: Beh, innanzitutto penso a giovedì e a passare il turno, perché noi, per noi pure è importante la Coppa, è una competizione che la società tiene e l'oneremo fino alla fine e cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda il campionato, affrontiamo una squadra attrezzatissima, come lo era anche il Manduria, è partita bellissima. Però Loria diciamo che ha qualcosa in più ed è difficile, però noi giochiamo in casa e cerchiamo, come ha detto lei, di conquistare i primi 3 punti.
1: Grazie mister Francesco Scaldamaglia per essere stato con noi. Grazie mister e un ringraziamento
0: Grazie a
1: a
0: voi,
1: Rotaglia ancora.
0: buonasera.
1: Grazie. Buona serata, buona serata.
0: Buonasera.
1: Era il derby contro il Manduria, come avevamo detto, e allora andiamo a vedere proprio le dichiarazioni del tecnico della Manduria, Massimiliano Marsili, sentiamo.
2: Mister, buonasera. Il derby è terminato 0-0. Le reazioni a caldo, è la terza partita, questo del campionato. Il Manduria c'ha 2 punti. Che cosa si aspetta? Quali cambiamenti si aspetta magari nel corso della stagione?
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra. Io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché abbiamo la Coppa Italia.
2: Sicuramente una settimana importante perché c'è il ritorno di Coppa Italia e poi la trasferta a Taviano. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi in queste 2 partite importantissime?
3: Sappiamo che c'è da lavorare, c'è da migliorare perché noi siamo qua per questo qua, quindi da domani ci metteremo, vedremo ciò che abbiamo fatto di buono e ciò che abbiamo sbagliato, su che cosa dobbiamo migliorare perché c'è sempre a migliorare, però ripeto, non posso dire niente ai ragazzi perché sul piano della tecnico e soprattutto anche fisico caratteriale hanno fatto un'ottima partita, quindi ripeto, c'è da lavorare, lavoreremo per migliorare ancora di più.
1: E per concludere sentiamo il tecnico Pizzulli del Ginosa, come ha commentato all'ufficio stampa del Ginosa con Gianluca Catucci. Allora sentiamo Vincenzo Pizzulli, la prima vittoria del Ginosa in campionato.
4: Allora, mister Vincenzo Pizzulli, complimenti per questi primi 3 punti, 3 punti importanti. Se bisogna vincere e soffrire così, allora vinciamo sempre così ogni domenica.
5: Sì, buonasera a tutti. L'importante è vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria è del gruppo, è della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto. Abbiamo subito situazioni davvero. Ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto. È giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo. Sono contento per loro, come sono contento per la società, che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento. C'è da lavorare, è un punto di partenza oggi, ma come hai detto tu bene, Gianluca, è un morale che ora ci deve dare la spinta per far bene sia da Grottaglie in Coppa e alle Verano domenica.
4: Infatti, dopo un primo tempo in svantaggio, eravamo subito andati in vantaggio 1-0, poi abbiamo subito due bei gol degli avversari, però ecco, la squadra nel secondo tempo compatta è riuscita a pareggiare, a portarla addirittura in vantaggio, di nuovo a pareggiare, e poi 4-3 anche, è stato un bel gol che ha fatto esplodere il Milan.
5: Sì, abbiamo finito con 5 under in campo, credo. E Lopez, uno degli under, è entrato, ha dato dimostrazione di come bisogna crederci sempre, di sfruttare la propria occasione. È un ragazzo che si allena, che è educato ed è l'emblema di quello che noi vogliamo da questo gruppo, che è giovane, che deve crescere, che deve sicuramente imparare dai propri errori, ma allo stesso tempo deve anche cercare di quantificare tutto il lavoro settimanale. È l'emblema la partita di oggi.
1: Cambiamo argomento, parliamo adesso di basket femminile. Io saluto il direttore sportivo delle Rapinette Dinamo Taranto, Salvatore Massari. Ciao Salvatore, buonasera a te.
6: Ciao Francesco, buonasera a tutti.
1: Domani voi vedrete in replica alle 15 questa trasmissione, però poi di sera ci sarà la presentazione della Dinamo Taranto alla città. Beh, allora, possiamo incominciare, no, a tirare le somme su quello che è stato il percorso pre-season e quello che... Non dico anticipare, insomma, quello che sarà domani. Partiamo dalla pre-season. Abbiamo parlato un po' di indicazioni positive comunque che sono giunte dal parquet.
6: Sì, è stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli a mio avviso di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2. E poi anche il terzo test, diciamo in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Adesso c'è la presentazione alla città perché giustamente sta per iniziare il percorso in campionato. Vi abbiamo dato le prime date per la pre-season, poi abbiamo seguito, no, passo passo quello che è stato il mercato, gli annunci che sono arrivati da parte della formazione rossoblù, le variazioni che ci sono state in questo percorso. È chiaro che adesso Salvatore, insomma, inizia un campionato oggettivamente dove il minimo sindacabile è l'ottavo posto, poi dopo vediamo che succede.
6: Il minimo di sindacabile è divertirsi,
1: Ok, beh,
6: quello che dico
1: vabbè,
6: sempre io.
1: ora io non voglio fare battute, però una settimana fa, sì, con un'altra persona che faceva parte della Dinamo Taranto, è stato detto, abbiamo fatto l'ottavo posto l'anno scorso, confermare è l'ottimo punto di partenza.
6: No, assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo, ovviamente, ci siamo posti degli obiettivi quest'anno cercando di migliorare quella che è stata la stagione scorsa. E ti dirò, lo scorso anno è iniziato tutto come una scommessa. Anche diciamo, il passaggio di tanti dirigenti alla Dinamo. Quest'anno mi sento di dire che a monte, più che una scommessa, c'è una promessa. C'è una promessa che abbiamo fatto ad una persona alla quale eravamo molto legati, a una persona che è stato il
1: Presidente
6: fondatore di
1: Ciliberti,
6: questa.
1: lo dico, Presidente Ciliberti.
6: Assolutamente, assolutamente. Che è stato il fondatore di questa società. E la persona che ha avuto la lungimiranza e la fortuna di incontrare anche la Rpinet e di riuscire a far innamorare questi imprenditori del nostro progetto sportivo. Quindi io credo che quest'anno, mi ripeto, noi partiremo con una promessa fatta, ecco, e poi vedremo sul campo cosa riusciremo a fare.
1: Ti faccio una domanda che è una provocazione. Taranto è pronta, secondo te, a rinnamorarsi della palla a spicchi? Questa è una provocazione forte, eh?
6: Taranto, secondo me, non si è mai disinnamorata della palla a spicchi. Certo è che Taranto è una città, è sempre stata una città particolare nello sport, non

0: solo nella pallacanestro, ma anche negli altri sport, nel calcio. Quando noi siamo dal palato fino, no? Quando si vince, allora le squadre iniziano a richiamare l'attenzione, e quando le cose, quando i progetti, diciamo, vengono fatti in maniera importante, notiamo che c'è comunque un'attenzione differente. Non ti nascondo che noi ce ne siamo accorti anche nel primo test amichevole che abbiamo fatto in casa, dove ci sono state molte persone che sono venute a vedere la partita. Sicuramente molti erano genitori, ma la maggior parte erano anche curiosi, forse, di tutto quello che è stato fatto in questi mesi di lavoro da parte della Dinamo. Non dimentichiamo che noi abbiamo continuato a lavorare molto sull'organizzazione, sul modello della società, sulla progettualità. Abbiamo anche fatto un accordo con RPNet, un restyling, no, di tutto quello che era anche i colori sociali stessi della società. Abbiamo lanciato un sito web che vi invito anche a visionare. Io credo che abbiamo lavorato negli ultimi mesi veramente tanto per arrivare pronti alla prima di campionato.
1: E allora vedremo quello che sarà. A proposito, che cosa sarà domani, insomma, o oggi, per chi ci segue in replica, che cosa ci saranno degli annunci particolari, Salvatore?
0: Ti toccherà venire, Francesco.
1: Va bene, a parte quello che, insomma, non devi svelare nulla.
0: Domani abbiamo, diciamo, con grande orgoglio presenteremo la squadra alla città, una cosa che non veniva fatta da un po' di tempo. Presenteremo a tutti gli effetti quello che è il nostro progetto, come l'abbiamo pensato. Presenteremo ovviamente tutti i componenti di questo progetto, tutte le persone che lavorano all'interno della Dinamo, per arrivare poi ovviamente alla presentazione ufficiale delle ragazze che ci accompagneranno quest'anno in questo percorso.
1: Allora, se possibile, se riusciamo a vedere per un attimo, insomma, tra pochissimo il sito, con calma, non c'è problema. Dinamo Taranto contro Mini Basket Battipaglia e la partita del 26, lo voglio ricordare. Confermami le 18 come orario?
0: Confermo.
1: Ok, prima giornata di campionato, inizia il campionato di Serie B femminile questa settimana. Noi seguiremo le Repinetti Dinamo Taranto, poi domani capirete, o meglio stasera poi capirete meglio anche il motivo. Non svegliamo nulla, come giusto che sia, con Salvatore abbiamo mantenuto questa promessa, per correttezza facciamo anche e soprattutto seguiremo questo campione di Serie B che vede due formazioni tarantine, perché c'è la De Florio che gioca sul campo di Granianum contro la locale formazione, lì si giocherà alle 17:30 in trasferta l'altra formazione di Taranto, e poi noi seguiremo il campionato ovviamente di entrambe le formazioni, come di consueto facciamo con tutti. Ecco, se facciamo vedere il sito in conclusione, no, così facciamo quello che diceva Salvatore. Eccolo qua, bravissimo, al nostro Michael. Questo è il sito rivisto con i colori che state vedendo, la formazione, ed eccola qui, insomma, la foto che poi tutti questi componenti verranno presentati, qualcuno li conosciamo, insomma, che ci hanno accompagnato anche nella versione del CJ Basket Taranto. Dicevi qualcosa, vai, dimmi, volevi dire qualcosa in conclusione?
0: In conclusione, vabbè, ovviamente invito tutti domani a presenziare a questo nostro piccolo evento, che sarà al Parco della Musica dalle 16:30, e ripeto, lì presenteremo anche con un pizzico di emozione, presenteremo tutto il lavoro fatto in questi mesi e speriamo di poter sorprendere tanti, tanti tifosi e tante persone che ci vorranno seguire quest'anno durante la stagione. Ovviamente rimando l'invito a sabato, ci sarà l'esordio in casa al Palafium alle ore 18.
1: Con una novità che vi racconteremo in questa settimana. Grazie a Salvatore Massari, in bocca al lupo Salvatore.
0: Vive il lupo, ciao e grazie a tutti.
1: Allora, adesso, sempre per quanto riguarda il basket, vediamo alcune immagini in conclusione di questa puntata, perché siamo per raggiungere. Eccoli qui, bravissimi.

0: una presentazione al termine di una gara, quella della Valentino Basket Castellaneta, che ha chiuso la pre-season, il Memorial Standard di Drago Salvatore, battendo per 89-68 la formazione di Molfetta, con il prossimo turno che ci sarà domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova. Comincia il campionato anche di Serie B maschile interregionale 2026-2027. C'è stata la presentazione, come detto, alla Tenso Struttura di Mastro Chicco dell'intera formazione della Valentino Basket Castellaneta. Come vedete, anche tanto entusiasmo sugli spalti con i ragazzi e il sindaco Gianni Di Pippa, che ha presentato la locale formazione, insomma, con la speranza di poter vedere Castellaneta raggiungere la salvezza. Sarebbe una salvezza importantissima, perché ci sarebbe il cosiddetto record di salvezze consecutive, la terza consecutiva per Castellaneta. Questo è quello che è accaduto prima della partita, prima della vittoria contro Molfetta. Per il futsal invece domani si torna in campo nella prima giornata di Serie A 2 d'Elite. La New Taranto ha perso 2-1 contro la Lazio, noi lo seguiremo anche nel corso dei nostri TG per poi approfondire la prossima settimana. Grazie a Michael Schino e Gis Nicoletti, vi ricordo che Onda Rosso Blu va in diretta il lunedì alle 21 e in replica il martedì alle 15. Questi sono i nostri nuovi orari su, io lo anticipo già, Taranto TV, perché poi dal primo di ottobre verrà modificato il nome che vedete in alto e quindi sarà Taranto TV. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Kim Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva.
4: La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia.

0: Italia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati, FIM, FIOM e UILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È una vertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di irrobustire l'organo per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
3: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
4: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori. Quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
5: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
6: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL, Funzione Pubblica, ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso.

0: filo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di

0: va nel solco della piattaforma Ionico Adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie con il cargo e ora con i voli civili se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia Antonio Vasile sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città, giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: 4 giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Taran cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
5: sei personaggi de Modoko.

0: Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere, secondo Massimo Vermüller, e attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
1: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Taranto, un successo che fa morale e classifica per la formazione ionica. Il Maglie invece resta ancora una volta all'asciutto. Il Taranto vince 2-0 con al tamburino Frisani i gol che arrivano da Morales e Lo Savio. Partita che vede la formazione ionica partire con il 3-5-2, 4-3 la formazione del Maglie. Taranto che si fa vedere già all'ottavo minuto, cross di Azio Osmanovic, Lo Savio non trova l'impatto con il pallone. 19esimo punizione di Corvino dalla sinistra, De Carlo Anza in angolo. 23esimo Soldani, Azio Osmanovic dal limite con Azio Osmanovic che tira debolmente. 29esimo calcio d'angolo per il Taranto del solito Corvino, Morales di testa è 1-0. 33esimo Soldani per Lo Savio che mette nell'angolino di precisione, 2-0 sarà questo il risultato finale. Il Maglie si fa vedere con un colpo di testa di Baezza, con Baietti che ci mette una mano e sventa la minaccia solo al 40esimo minuto, e poi Baietti stesso nel primo minuto di recupero del primo tempo respinge con i piedi un diagonale di Tataru. Si chiude così la prima frazione di gioco. Ripresa avara di emozioni con il Taranto che rallenta i giri nel motore e controlla il match. 4 minuti di recupero al secondo, errato disimpegno della formazione ionica in difesa, Caridi recupera palla, ma il pallone fa la barba al palo alla destra di Baietti. Finisce 2-0 e la settimana più lunga di Tiozzo, con 3 incontri in 7 giorni, si chiude con 2 vittorie e un pareggio in Coppa Italia. Per il Taranto adesso è il momento di lavorare a lungo per sistemare alcuni errori, soprattutto in difesa. La buona notizia è che gli ionici non hanno subito gol in questa partita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto. Dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, con dei buoni fraseggi, loro ci togliono. Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, dai. E mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me sono stato già un sogno essere stato chiamato. E immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi, ma per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto

0: Tutto un avversario che poi è il Novoli, che non sarà un avversario per nulla semplice. Abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio. Però oggi l'abbiamo fatta bene, poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savia, ha fatto gol, cioè, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti si dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto due gol, giocando bene a calcio, sfruttando anche due nostri errori, e la partita si è conclusa così, siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco, e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre, tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa, e veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due punizioni decidono il derby del Tursi, Russo e Mungo battono un Colzani tutt'altro che impeccabile e propiziano il 4-4 della Virtus Francavilla, capolista in solitaria. Forte segnale la concorrenza della squadra di Trocini, il Martina non demerita affatto, si fa male praticamente da solo e questa volta non basta il solito Silvestro. Le scelte, due cambi per la terza rispetto all'eroico 11 di Aversa, Dieng riprende il suo posto al centro della difesa, Antinucci vince il ballottaggio a centrocampo con Polito, parte dalla panchina l'ex Battista, più rotazioni per Trocini dopo l'infrasettimanale, un po' di respiro per Chiatante e Malva, tra i migliori di questo avvio sprint degli imperiali. L'avvio sprint della partita lo ha invece il Martina, Antinucci vuole subito ripagare la fiducia ma calcia alto dopo appena un minuto, Cruz fa un grande lavoro di raccordo, assist per Silvestro che precusta il gol ma è stoppato dal palo, l'esterno napoletano ha un'opportunità ancora più nitida al sesto, l'attacco dello spazio è perfetto, meno la battuta a rete, Lovato si difende di posizione, lo 0-0 dopo 10 minuti è un affalone per la Virtus, Visconti calcia verso la porta iscrivendo la partita anche Colzani, chi continua a farsi notare per gol e versatilità è Nico Cruz, il mallorchino parte in progressione, fa tutto bene ma angola troppo il tiro, forse sbilanciato anche dal campo, il vantaggio del Martina sembra nell'aria ma a passare è la Virtus Francavilla, Russo calcia su punizione trovando l'incertezza di Colzani, primo gol per l'ex Andre Matera e soprattutto 0-1 Virtus. Il Tursi sembra quasi incredulo, ma il Martina non si scompone. Silvestro viene atterrato in area da Rocco, regalando subito l'opportunità ai suoi. Dal dischetto, ovviamente, ci va proprio Silvestro, impeccabile, bussa dinanzi anche ai suoi tifosi. 1-1 e 4 in campionato per il numero 10, media perfetta di un gol a partita. Nella ripresa cala un po' l'intensità della partita. Gli ospiti provano a sfruttare l'inerzia andando al tiro con Calderoni, ma Colzani questa volta c'è. Al 53esimo il Martina ha una grossa occasione per passare, la pennellata di Silvestro è perfetta, idem la scelta di tempo di Mastrovito, idem la risposta era di Lovato. Non è una domenica memorabile per i ragazzi di la terza. All'ora di gioco Mungo su punizione da mattonella defilata fa 1-2, la palla per l'arbitro ha varcato la linea e superato un Colzani tutt'altro che irresistibile anche in questa circostanza. Giornata diversa per il collega Lovato, 88esimo, Mancini prova a peffarlo direttamente dalla bandierina, Lovato attento inchioda sulla linea, gli attacchi di nervi del Martina non portano a una nuova parità, così come a Torre del Greco gli Triani cadono sui propri errori. Dall'altro lato c'è però una Virtus Francavilla che a fari spenti corre che una bellezza, imperiali in testa a punteggio pieno e già proiettati alla prossima uscita contro il Gladiator. Per il Martina altro derby in casa del Nardò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siamo arrivati nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5

0: occasioni importantissime, di cui anche, tra cui anche il palo, ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol, siamo arrivati due contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. E poi il gol, l'episodio del gol, sicuramente c'è stato un errore nostro su quella punizione dove in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'appoggio dietro, gli abbiamo dato questa possibilità, poi l'errore ci può stare, però io ripeto l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima e perderla brucia, brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo. E noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire bene entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi. E dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli. E ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle, evitabilissimo, che li potevamo, non gli potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita. Mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di rialzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto, siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo, nel secondo c'è stata un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità, loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con due calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì. Con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci perché ovviamente brucia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro approfondimento quotidiano. Parliamo della crisi dell'AMIU. Tra pochissimo avrà inizio il confronto fra sindacati e amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Giancarlo Nacci. Per parlarne e per capire quali sono le prospettive molto problematiche dell'ex AMIU, abbiamo in collegamento Cosimo Sardelli, il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL. Buon pomeriggio Sardelli.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: E allora, innanzitutto, tra pochissimo avete l'incontro con l'amministratore unico Nacci, ma volevo chiederle se nella mattinata sono emerse delle novità.
1: Al momento grosse novità non ce ne sono. Sembra che ci sia una riunione in mattinata a Palazzo di Città tra i vertici dell'azienda e l'amministrazione, ma sono notizie informali. Noi proprio per uscire da questo loop dell'informalità su una vicenda che di tutto ha bisogno, tranne che di informalità, ma anzi ha bisogno di ufficialità, dati e notizie certe, settimana scorsa abbiamo chiesto questo incontro urgente, siamo stati convocati in azienda dall'amministratore unico Nacci per oggi pomeriggio alle 15, ci aspettiamo non risposto interlocutorio, o meglio, mezze verità, ci aspettiamo un linguaggio di chiarezza e trasparenza, perché al punto in cui è arrivata la vicenda di Chima Ambiente è un punto in cui è necessario fare chiarezza e dire chiaramente qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive e le idee per potersi confrontare liberamente, non solo con le forze sindacali, ma con la città. Perché Chima Ambiente, l'avvertenza di Chima Ambiente non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori di Chima, ma riguarda l'intera città.
0: Non solo, diciamo che riguarda i 300 dipendenti circa diretti di Chima, più i circa 150 dell'indotto, e poi c'è il servizio da garantire alla città, che appunto coinvolge tutta la città in questa avvertenza che davvero appare dai contorni molto molto nebulosi, tant'è vero che l'ipotesi di un fallimento viene a più riprese presa in considerazione, insomma, non è un mistero questo.
1: Sì,
0: almeno il rischio di fallimento.
1: Le voci che in queste ore circolano in città, che ci hanno in qualche maniera allarmato, ci hanno chiesto questo incontro ufficiale, parlano di diverse ipotesi che vanno dal fallimento, al concordato, all'esternalizzazione, sono voci le più disparate. È chiaro ed evidente che noi andiamo alla fonte, che è appunto l'azienda, ma ci consentirete, anche in base a ciò che ci verrà detto oggi, verosimilmente chiederemo un'immediata estensione del confronto al socio unico, alla proprietà, cioè al comune di Taranto, quindi al sindaco e all'assessorato partecipante. Del resto ne eravamo tutti consapevoli che dopo i giochi del Mediterraneo tutta una serie di nodi irrisolti venivano al pettine. È chiaro ed evidente che ciò che non accetteremo è un'idea dove appagare ancora una volta sino i lavoratori e le lavoratrici dirette e indirette di AMIU, o ancora peggio la città e quindi il deporto urbano. Noi pretendiamo delle risposte con dati oggettivi, il tempo delle chiacchiere, delle promesse, dei numeri, ballerini è finito. Noi vogliamo prima di tutto chiarezza. Nella chiarezza e nella trasparenza costruire percorsi per salvaguardare il patrimonio aziendale, per salvaguardare l'azienda, le lavoratrici e i lavoratori e garantire un servizio pubblico. Guardate, questa situazione ci fa ancora di più in qualche maniera, tra virgolette, arrabbiare, perché durante la vicenda dei giochi, dove c'è stato un incremento delle risorse umane, delle risorse materiali, c'è stato un investimento sulla qualità del servizio, quindi sugli uomini e sui mezzi, dimostra come se si investe anche il servizio che si rende alla comunità è un servizio di qualità ed efficiente. Ha dimostrato come anche il pubblico adeguatamente supportato può garantire servizi efficienti.
0: Allora Sardelli, un attimo Sardelli. Allora, noi abbiamo preparato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale per un po' riassumere la situazione e poi torniamo ad approfondire i temi più scottanti di questa vicenda.
2: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su Chima Ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Kim Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe

0: tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città. Sardelli, allora cerchiamo di approfondire punto per punto. Innanzitutto il nuovo amministratore ha revocato l'incarico ai due commercialisti che dovevano compiere una ricognizione finanziaria sulla società, sullo stato finanziario della società. Perché secondo voi questa scelta?
1: Tanto per incominciare, questa notizia noi la prendiamo da fonti stampa, ufficialmente non ci è mai stato comunicato, perché noi dopo la riunione del 6 di agosto non abbiamo avuto più nessuna interlocuzione ufficiale con l'azienda. Ora, questa cosa ci lascia un po' perplessi, perché per mesi ci è stato detto dalla precedente management e dalla comune che la chiave di volta era questa due diligence operata dai due amministratori, dai due professionisti incaricati. Quindi anche questo, diciamo, questo capovolto, questo giro di giostra ci lascia un po' perplessi, perché sembra che ogni qualvolta si riparta da zero come nel gioco dell'oca. Non sapevamo il lavoro a che punto era e quali erano le risultanze del lavoro, chiederemo anche questo oggi, perché insomma c'erano due professionisti che erano due mesi, tre mesi circa che lavoravano, sicuramente qualcosa hanno prodotto. Abbiamo appreso anche noi informalmente di questo, diciamo, di questa modifica, non conosciamo le ragioni, oggi chiederemo conto anche di questo, perché era fondamentale, perché era un'analisi approfondita della situazione economica finanziaria del bilancio dell'azienda.
0: Ecco, poi c'è il grande punto interrogativo della valutazione degli impianti che fanno parte del patrimonio aziendale, ma soprattutto del termovalorizzatore. Come diciamo nel servizio, un'eventuale svalutazione andrebbe a ingigantire i problemi di bilancio dell'azienda.
1: Guardi, questa cosa è la cosa che più ci lascia perplessi, che la valutazione del bilancio di Amio, Team Ambiente, del termovalorizzatore, se non vado errato era intorno ai 20 milioni, fosse una valutazione che non teneva conto di quello che gli indici di mercato, noi l'avevamo detto non adesso, ma mesi e anni fa. E proprio per questo chiedevamo che il revamping, quindi con la modifica dell'AIA, poteva far sì che quel cespite effettivamente venisse in qualche maniera rivalutato e doveva diventare l'elemento di rilancio insieme a tutto l'assetto impiantistico che voi avete citato nel servizio dell'azienda stessa. Paradossalmente, noi ci troviamo nel paradosso che quell'elemento, che era quell'elemento della rivalutazione dell'asset impiantistico dell'azienda, doveva servire fino all'altro giorno a rilanciare l'azienda. Adesso addirittura sembra che sia proprio quello il problema per cui l'azienda debba andare a finire con i libri in tribunale. Quindi c'è qualche cortocircuito che noi non stiamo comprendendo e che noi vogliamo comprendere assolutamente e che non ci fermeremo. Perché fino a cosa è cambiato dal 4, dal 6 agosto ad oggi, visto e considerato che erano tutti elementi di cui in qualche maniera tanto la proprietà quanto l'amministratore unico erano a conoscenza? E questa è la nostra domanda.
0: Poi c'è un altro aspetto, l'ipotesi di privatizzazione o comunque di parziale privatizzazione con l'ingresso di soci privati nella società nel tentativo di procedere a un risanamento produttivo e finanziario. Anche qui sono soltanto voci, non c'è nessun riscontro. Voi che informazioni avete?
1: Non abbiamo nessuna informazione, l'unico elemento di valutazione di cui dobbiamo non tener conto è che la spazzatura deve essere raccolta e laddove ci fosse un default dell'azienda municipalizzata necessariamente si deve fare in qualche maniera ricorso a soggetti che procedono allo spazzamento e raccolta, ma anche su questo aspetto di una privatizzazione o spezzatino, cioè alcuni servizi rimangono dentro, altri vengono messi sul mercato, non c'è chiaro nulla, anche perché io voglio ricordare che tutto questo si inserisce in un contesto in cui il contratto di servizio è prorogato al 31 dicembre 2026. Ci avevano detto ad agosto che si stava procedendo alla pressoché approvazione del contratto di servizio, perché comunque il lavoro era finito, stava per arrivare nelle commissioni consiliari. Ci era stato detto dallo stesso amministratore che a breve saremmo stati convocati per conoscere il piano industriale. Noi ci chiediamo all'azienda e chiediamo comunque cosa è cambiato in questo mese.
0: Ecco Sardelli.
1: Perché siamo partiti da una fase in cui si doveva rilanciare l'azienda e trovare gli strumenti per rilanciarla, adesso ci troviamo improvvisamente a parlare di ipotesi fallimento, concordato, comunque di un'ipotesi di

0: dissoluzione della società partecipata pubblica che gestisce i rifiuti. C'è qualcosa che sarà successo e che a noi sfugge, che la città, i lavoratori e le lavoratrici devono sapere.
1: Ecco,
0: questo non è chiuso delle stanze, un dibattito deve essere reso pubblico, perché la città deve sapere.
1: Ma stavo per chiedere proprio questo, cioè voi oggi avrete un incontro più tecnico, diciamo, con l'amministratore unico, nell'auspicio che sia fatta chiarezza sulla situazione finanziaria e sulle eventuali strade per il risanamento. Però forse è necessario che a certe domande risponda anche la politica e quindi il comune in quanto socio unico dell'ex AMIO, di Chima Ambiente. Forse potrebbe essere davvero opportuno convocare quella riunione monotematica del Consiglio Comunale che è stata chiesta dalle opposizioni.
0: Assolutamente sì, perché ripeto, parliamo di un'azienda che è patrimonio pubblico, rispetto al quale il socio unico, nonché proprietario unico, il Comune di Taranto, quindi quello di oggi, voglio dire, più che un incontro tecnico, un incontro conoscitivo, cioè capire cosa è successo in questo mese che in qualche maniera ha determinato questo, sembra, profondo cambio di scenario. Dico sembra perché ad oggi non abbiamo notizie ufficiali, oggi auspichiamo di avere un qualche elemento ufficiale in più per poter fare delle valutazioni e dare dei giudizi. È chiaro ed evidente che il dibattito non può essere solo un dibattito tecnico tra parti sociali e azienda, ma deve essere proprio per la incidenza che ha sul patrimonio del Comune di Taranto, sulla qualità del vivere quotidiano di questa città, che questo è un dibattito che deve essere un dibattito pubblico e un dibattito politico. Io auspico che anche le parti politiche, maggioranza e opposizione, si assumano le responsabilità di affrontare con competenza e serietà la questione. Perché, ripeto, la questione dell'ambiente è una questione che riguarda le lavoratrici e i lavoratori in prima battuta, ma riguarda il futuro stesso della città e del bilancio comunale. Quindi noi auspichiamo che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti, avendo sempre a cuore due cose importanti: la salvaguardia della tutela occupazionale. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale, e la salvaguardia di un servizio di qualità che, per quanto riguarda noi come funzione pubblica, ci chiede, riteniamo che il servizio pubblico può essere un servizio di qualità ove adeguatamente supportato con
1: Sardelli,
0: efficienza e risorse.
1: È stato chiarissimo. Allora, attendiamo gli sviluppi, innanzitutto di conoscere l'esito di questo incontro che avrete tra pochissimo con l'ingegner Nacci. E grazie intanto per questo contributo al nostro approfondimento.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.
1: E grazie a voi che ci avete seguito.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma, signor Rockwell...
6: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
6: Hai appena detto?
5: Scusi, signore.
6: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
8: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
7: $18 miliardi, signore.
9: C'è qualche altra brutta notizia?
10: Ci sono anche rifiuti radioattivi.

0: stato Tigre a scavarci la fossa e sarò Tigre a tirarci fuori da lì.
1: Adesso, cazzo, andiamo.
2: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
3: Ma è successo!
4: Madre natura ama vincere!
5: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
6: Sta bene, signor presidente?
1: Signor presidente?
0: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Creiamo la storia.
7: La conoscono già la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia.
4: Cazzo!
1: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così.
0: Bang, bang, bang. Woo! Woo!
1: Bella sensazione, vero? Bravissima.
8: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
9: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
10: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
14: Ayuna! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
11: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
11: Aspetta, cosa?

0: ci amo.
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
4: Modalità cane?
3: Oh no! Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
15: Metti subito!

0: fantasma. Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
1: Concentrati su cosa piace a lei.
2: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era Diego, se sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
14: Diego Miani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Lo c'entro! Sono lo stagista!
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi?
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
21: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
25: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
27: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
28: Un attimo. Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
23: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
24: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
25: Me la ricordo.
24: Dammela.
25: Eh no.
24: Dammi sta scatola.
25: L'ho nascosta.
24: Bella scondiglia.
30: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
31: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
32: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
33: Voyage, a spasso per il mondo.
34: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi.

0: Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari. Perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici

0: sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e

0: paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Hub. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: ben lungo,
1: vero,
0: no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
1: ma
0: superstizioso,
1: no,
0: tu.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più d'impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia,
1: sì, sì, sono
0: e
1: di
0: poi
1: Isernia.
0: Sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' degli inizi, no? Di quei primi live,
1: sì,
0: in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: insomma, della tua città?
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
0: certo,
1: e il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
1: sì,
0: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
1: sì,
0: padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, infatti.
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te la dà tuo padre?
1: Sì, me la dà mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
0: bene,
1: lì, non la porto,
0: bene,
1: quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
1: sì,
0: adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche,
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre, sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: fuori, ti vorrei spiegare, ma non so disegnarti. Dentro questo testo ti vorrei qui davanti, invece ti porto dentro. Come?
1: Ah, che grande notte. Notte di gioco l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
0: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
1: Senti Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
0: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra nel futuro.
1: Sarà uno dei prossimi temi, insomma.
0: Sì, sicuramente, sì.
1: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
0: Resto qui con voi, sì,
1: con la chitarra, naturalmente.
0: Va benissimo.
1: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Finale. Eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ah, ancora non ero nato io.
0: Però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa, insomma, cosa ti dedichi tu, Loren?
1: Cucinare. Sì, sono
0: piatto migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina. Ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti. E quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto.

0: musica italiana, e non solamente uno dei, giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento. Sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi insomma le date sono in aggiornamento, comunque attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: A Sanremo Giovane ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad, leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno. Quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900
1: no, 2023
0: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di due anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, è Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, fulmine live, sicuramente insomma incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi?
1: Sì, le mutande. Non è strano.
0: No, è abbastanza scontato,
1: sì.
0: Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo.
0: Stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero insomma che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto, dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi insomma
1: che
0: è il tuo grande produttore. Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.
0: Che Male, noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto, vi ringrazio ancora una volta, è sempre un piacere insomma tornare qui.
0: Grazie Loren,
1: grazie.
0: Che Male, Che Male.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

Amiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: più. Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Settembre tornerò, sono pronto.

su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta,

0: perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo, insomma, militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto, insomma, questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel. E questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia, certo, un fatto che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma, di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi, anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare, insomma, i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale, fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni, il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare, tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che, insomma, speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche, insomma, uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione, insomma, di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno, del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche L'uomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo, insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere, certo, la facciata A, la facciata B,
0: e la facciata
1: al Duomo, sì, di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Beh, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare come produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
0: Certo,
1: certo. E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
0: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato

0: poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
1: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione. Soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante, ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi. Guarda,
0: certo,
1: che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
0: No, assolutamente, io assolutamente, Alberto, certo.
1: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: soffrire.
1: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
2: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
2: quello
1: bellissimo.
2: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto. Grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
2: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno

0: parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che è quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come abbiamo detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tambur battenti in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso voglio parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto molto importante, molto conosciuta.

0: conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni. Sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse. Quindi, creando questo arcobaleno, ti faccio un esempio: c'è la città di Milano, magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Mental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni, e c'è Ricordo di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici e della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Driving. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, buon lunedì, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Gaffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi è una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie. Oggi è la giornata, si celebra la giornata internazionale della pace. A questo proposito ci saranno, si svolgeranno degli eventi nel nostro territorio di cui parleremo tra pochissimo, anche con i diretti interessati che organizzeranno questi eventi. E come sempre scriveteci al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
4: Cittadella. New Hit.

0: la vita.
1: Marrakech Gay in diretta qui su 96.5 FM, Cittadella la radio, e anche in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella la TV. Mi raccomando, scriveteci anche le vostre mail a redazione@radiocittadella.it. Vi rilancio i nostri contatti: 339-680-6868, 099-47-30-144, se volete intervenire in diretta. Noi siamo qua apposta per rispondere alle vostre domande. Adesso do la linea a Piero Caffi, facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Hold Your Soul, Back to Life per il nostro Rewind, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Oggi è il 21 settembre, si celebra la Giornata Internazionale della Pace, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 e a partire dal 2001 dedicata alla promozione della non violenza e del cessate il fuoco. La giornata rappresenta un'occasione per riaffermare l'impegno della comunità internazionale nella costruzione della pace e della prevenzione dei conflitti. E ci sarà un pomeriggio, è stato costruito proprio attorno a linguaggi diversi, tutti uniti da un unico messaggio, che è trasformare l'arte, lo sport, la cultura, la formazione, l'inclusione in strumenti di incontro e condivisione. E proprio questo pomeriggio, a partire dalle ore 17:30 nel cortile dei pescatori di Porte dello Ionio, torna Arte per la Pace, una manifestazione giunta alla sua seconda edizione, organizzata da Porte dello Ionio e Chifra Comunicazioni Eventi TSAPS. E io ho il piacere di entrare in collegamento con il direttore Mauro Tatulli, direttore di Porte dello Ionio. Buongiorno Mauro, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno radioascoltatori.
0: Allora, c'è un incontro importante, la seconda volta che accade, e proprio in occasione di questa giornata ci sarà una mescolanza, un incontro, una condivisione, un confronto tra le varie discipline che saranno affrontate proprio da tutti gli attori di questa giornata. E ovviamente, come sempre, attraverso e grazie alla tua sensibilità, Porte dello Ionio rende fruibili a tutti questi eventi.
1: Beh sì, stasera avremo una grandissima partecipazione, devo dire. La serata sarà ricca di momenti e di evento, diciamo, a partire dalla scuola di danza Lab Dribbling, Tiziana Grassi, la giornalista che ci farà il suo intervento, l'associazione Poesis con Giovanni Monopoli, la WISP con Luca Ogendi, il Panatro con Giovanni Cristofano, gli autisticamente Logos, che sono comunque persone che sono sempre vicine, il Comitato Qualità della Vita, Safe the Pro. Abbiamo un ricco parterre di persone, perché riteniamo che la pace non nasca solo dalle grandi decisioni dei grandi potenti. Secondo me la pace nasce dalle azioni che ogni giorno noi possiamo fare tra noi nella vita quotidiana, sì. Da quando ci svegliamo la mattina, a essere di supporto alle persone anziane, a essere inclusivi, a non arrivare allo scontro con le altre persone. Quindi attraverso questo piccolo evento che faremo stasera, come dicevi tu, nel cortile dei pescatori, vogliamo far partire questo messaggio dal centro commerciale Porte dello Ionio.
0: Certo, assolutamente. Il centro commerciale peraltro è un luogo di condivisione, insomma, per natura, perché le persone arrivano, poi fanno i loro acquisti, le loro cose, e indubbiamente quando ci sono questi eventi si fermano o vengono apposta per questi momenti di condivisione che sono importanti, no? Come dicevi tu giustamente, alleniamoci all'ascolto, alleniamoci al rispetto. Sembrano parole ormai desuete, no? Invece ci sono e dobbiamo custodirle ancora.
1: Anche se nel nostro piccolo non iniziamo e non continuiamo, per chi già lo fa, continuiamo con questo atteggiamento. Solo con questo atteggiamento possiamo creare poi una comunità unita, una comunità che si rispetta, una comunità che ha rispetto degli altri. E questo per noi è fondamentale. Tu, ormai i nostri radioascoltatori, i nostri clienti ci conoscono. Sì. Il fatto di fare eventi nella nostra piazza è un modo per far partecipare in modo più attivo alla comunità. Sì. Noi, come centro commerciale, facciamo il nostro business, il business è chiaramente il commercio. Certo. E lo facciamo, cerchiamo di farlo al meglio, però come società vogliamo avere sempre un ruolo attivo su quello che succede sul territorio. Sì. Noi vogliamo affiancare, vogliamo parlare, vogliamo far incontrare e vogliamo far rete al territorio, alle persone, che è l'unico modo per migliorare e aiutarsi a crescere. Per noi è fondamentale questo passaggio.
0: Assolutamente così, e così sarà come sempre. Del resto, ci hai abituati a questi grandi eventi, a queste grandi occasioni di confronto e di incontro, e quindi di questo ovviamente ti ringraziamo, così unitamente come ringraziamo Chifra e Matteo Schinaia. Grazie, grazie direttore, buon lavoro e a presto, buona giornata.
1: Grazie. Grazie Nette, buongiorno a tutti.
0: Grazie. Bene amici, allora come vi ricordo alle 17.30, a partire da oggi pomeriggio dalle 17.30, Cortile dei Pescatori, Porte dello Ionio, ci sarà questa manifestazione Arte per la Pace. Tanti tanti saranno i temi, ci sarà la musica, ci sarà un talk di confronto, ci saranno le fotografie di Sergio Malfatti, poi ancora ci sarà il comitato Qualità della Vita che porterà il proprio contributo, poi ancora la associazione, come dicevamo prima, l'associazione autisticamente Logos, insomma diverse persone unite proprio per fare questo confronto. Insomma, restiamo uniti anche e soprattutto probabilmente nei momenti di difficoltà, cercando di rendere, come dire, carina l'atto della gentilezza. Questo dovremmo veramente imparare a fare un gesto gentile al giorno, almeno uno. Il massimo sarebbe 10, 20, 15, 50, infinito, però uno al giorno, riusciamo a farlo? Lo riusciamo a fare? Non lo so, vedremo, a tra poco.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Tim Song, Olivia Rodrigo. Che bello questo pezzo, una new hit di questa settimana, un pezzo nuovo. E come ogni volta noi ci chiediamo, ma che cosa significa, qual è il significato, qual è la traduzione? E è bello perché questo, diciamo che si apre un nuovo capitolo, no? Perché la tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love si arricchisce proprio di questo nuovo capitolo. Lei è la principessa del pop rock confessionale americano, però insomma è tornata proprio a scoperchiare questo vaso di Pandora delle fragilità generazionali. Infatti Stupid Song, l'avete sentito, un po' di protesta, un po', no? Mette a segno questo, diciamo, colpo emotivo sferzante che è proprio inserito nella prima metà del suo attesissimo terzo progetto discografico intitolato appunto You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Il brano si allontana, diciamo, dalle classiche ballate strappalacrime proprio per entrare nei territori, addentrarsi nei territori dell'autoironia e del disordine sentimentale, posizionandosi, diciamo, come un ponte ideale tra la fase dell'euforia iniziale, sapete, quelle fasi euforiche iniziali in cui e poi l'inevitabile scontro con la realtà anche della crisi di coppia, perché come sempre diciamo noi insieme agli esperti, agli psicologi, cioè che vengono qui, partecipiamo tanto da anni e cerchiamo di parlare anche attraverso la musica del significato psicologico, no, che questa veicola. Faccio un esempio, la nostra rubrica Behind the Song, oltre la canzone, insieme alla dottoressa Manuela Carrone, psicologa clinica, un esempio è questo, che lo facciamo veramente da tanti anni. E sempre c'è quella fase iniziale, no? In cui, ah, che bello, che bella, chissà come sarà fare. Quindi cerchiamo un po' di, lo facciamo involontariamente, no? Immaginiamo questa persona. Poi, a mano, mentre passano i mesi, gli anni, eccetera, questo diciamo un po' nella fase iniziale, passati i primi 6-7 mesi, no? Un minimo ci si ritrova davanti alla persona che è non quella che immaginavamo, che i nostri occhi a cuoricino avevano visto all'inizio. Secondo me è lì che inizia la magia, cioè la vera magia del voler restare, del voler costruire, del voler fare, perché è chiaro che uno vede una persona meravigliosa, la incontra

0: fantastico, tutto è fantastico, no? Se, specialmente se gli incontri sono spot, se ci si vede per un caffè, per un aperitivo, per una cena, possiamo, diciamo, come dire, ragionevolmente, plausibilmente dare il meglio di noi stessi. Cosa ci vuole? Un'ora, due ore, tre ore, no? Più o meno. E invece col tempo che bisogna poi capire chi abbiamo davanti e capire anche noi, perché certe volte ci sono delle persone, l'avete mai notata questa cosa delle persone che riescono a tirare fuori il meglio di te o anche il peggio di te? Ci sono. Quindi occhio, attenzione proprio alle prime cose. Insomma, questo stesso titolo, insomma, cioè anche racconta il paradosso nel titolo stesso, perché dice canzone stupida. Però non è un pezzo banale o un pezzo strutturato male. Rappresenta proprio quel trigger acustico incontrollabile che però è capace di riattivare d'assalto i ricordi legati ad un ex fidanzato. Quindi Olivia Rodrigo fotografa magistralmente quel loop mentale frustrante in cui la razionalità le dice volta pagina, vai avanti, ma l'inconscio rimane intrappolato nei dettagli di una relazione passata non equilibrata. A quanti di noi è accaduto? Alzassero la mano, insomma, è normale, cade a tutti, no? Quindi cosa fa lei, Olivia Rodrigo? Trasforma la nostalgia in una forma di autocritica generazionale, ammettendo quanto ci si possa sentire ridicoli e vulnerabili quando l'amore si trasforma in un'ossessione che però devasta l'identità personale. Succede, ragazzi, non è che dobbiamo essere tutti i giorni dei Superman, delle Supergirl. No, siamo persone normali, ammettiamo, vediamo le nostre fragilità, ci sono, ma forse certe volte sono belle anche le nostre fragilità, cioè nel senso di sensibilità, no? Di quella cosa carina. E quindi bello questo pezzo, ci ha fatto un po' riflettere su queste cose della vita, della quotidianità, che sono così. E adesso continuiamo, restate con noi.
1: Ho sentito comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo chi

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Quanto ci piace Doja Cat, Say So, mi ricorda i miei inizi più o meno, eh? Era più o meno lei, Doja Cat, Say So, era il 2020, eh? Sono qua da 400 anni. Eh sì, i miei inizi felici, e oggi dopo tanti anni ancora più felici, perché ci conosciamo adesso, abbiamo, cosa dici Piero? Candyland, il mio primo programma, sì, nel pomeriggio, sì, che bello, che bei ricordi, che belle cose. Oggi, dicevo, sono più felice rispetto all'inizio? Certo, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanto lavoro, abbiamo fatto tante cose, quindi ragazzi, altro che siamo felici, siamo molto molto più felici. Nel frattempo, allora, noi siamo partiti, almeno quando c'ero io, che c'era solo la radio. E non ci vedevamo, amici. Quindi c'era la voce, basta. Con gli argomenti, con la musica. Poi dopo, mano a mano, è arrivata la visual radio. Poi dopo, mano a mano, è arrivata la TV, la televisione. Quindi mano a mano, qua, lavorando, e lavora, alla fine i risultati si ottengono. E quindi questo, quando ci sono quelli che chiedono, però la TV, quello, se volete seguire, seguite, se no cambiate canale. Molto semplice. Allora, detto questo, amici, io faccio riferimento non a chi chiede genuinamente un'informazione, che quella si dà, assolutamente, noi daremo e diamo tutte le informazioni del mondo, a quelli che fanno sempre sta polemica sterile, inutile, pressoché anoressica, fatele dalle altre parti queste polemiche. Vabbè. Detto questo, parliamo, a proposito di polemiche, della classifica dei turisti più educati. Quali sono, secondo voi? E l'Italia, quale posto della classifica si posiziona? Adesso cerchiamo di vedere, perché secondo me, così a occhio, da questa classifica vedo che l'Italia chiude la classifica. Quindi diciamo che è più o meno in fondo la classifica. Però allora partiamo da un presupposto veramente molto semplice. Quando si viaggia, ok? In qualsiasi parte del mondo, e ve lo dice una persona che attraverso la musica, grazie alla musica, Dio, tutto quanto, è riuscita a viaggiare, no? In sud, in nord, sud, ovest, est del mondo. Fortunatamente, ripeto, ringrazio per queste opportunità nella mia vita. Ma il minimo insindacabile è l'educazione, il rispetto e la capacità di adattarsi. Dico bene, Piero, giusto? Tu quando vai in un altro luogo non sai la cultura, non sai la lingua, non sai le persone, non conosci niente, quindi minimo stai lì, educato, rispetto e capacità di adattamento. Quello che accade, tu ti adatti. Bene. Quali sono i turisti, ad esempio, che lasciano l'impressione migliore quando arrivano? Io ho più o meno un'idea, però ecco, è infatti confermata la mia idea. I turisti più educati arrivano dal Giappone. Sava san dir, direbbe qualcuno. Nella classifica dedicata alle buone maniere, il Giappone conquista il primo posto con il 21,1% delle menzioni. Seguono la Norvegia e la Svizzera. Posso garantire, semplicemente perché sono stata in questi posti.

E quando sono stata in quei posti io ero veramente molto a mio agio, perché la gente sa accoglierti, però con rispetto, con educazione, eccetera. Più indietro nella classifica compaiono Canada, Stati Uniti, Polonia e Paesi Bassi. L'Italia si trova proprio in fondo, 1,3% delle preferenze, dietro anche ad Australia e Spagna. Attenzione però a un significato, al significato del dato. Il sondaggio non chiedeva di indicare i turisti più maleducati, occhio, quelli più educati. Stiamo cercando quelli più educati, più. Quindi essere ultimi significa aver ricevuto meno menzioni positive in questa specifica categoria, non essere giudicati direttamente peggiori, va bene? È chiaro il discorso, l'ho detto bene, si capisce Piero? Sì, perché sennò sembra che adesso siamo più maleducati. No, ecco, non siamo i più educati proprio. Se volessimo indicare gli educati, sono quelli della Norvegia, quelli del Giappone e quelli della Svizzera. Benissimo, perfetto. I tedeschi sono invece indicati come più avventurosi davanti ai francesi e gli olandesi. Invece sul fronte gastronomico vincono gli italiani. Ecco, su questa cosa vinciamo. Seguiti da giapponesi e francesi. Per l'Italia arriva comunque una piccola rivincita, perché i nostri connazionali sono sesti per curiosità verso il cibo locale con il 7,6%. Quindi più che una classifica definitiva sui popoli, questo sondaggio diciamo che fotografa le percezioni di chi lavora quotidianamente con i viaggiatori internazionali, quindi questo c'è. Detto questo, vale sempre la regola dell'inizio, che dicevo all'inizio, entrando in onda: educazione, rispetto e capacità di adattarsi. E tu non hai una valigia, hai un valigione così per stare tutto il tempo che vuoi nei luoghi che vuoi visitare. E dobbiamo sempre tener conto, cari amici, che in qualsiasi posto andiamo dobbiamo rispettare le regole, rispettare le culture, avere quell'occhio, quello sguardo di curiosità, no, di meraviglia, perché sennò cosa viaggiate a fare? Stiamo a casa. E se no dobbiamo andare a scoprire, con educazione scoprire, perché non è che stiamo andando a conquistare, stiamo andando a scoprire, che è un'altra roba, vero Piero, giusto? E se no sembra che arrivano, ecco, un'altra volta, quindi no, andiamo con tutta l'educazione di questo mondo, con tutte le regole di quei vari posti, perché amici, anettini, anettine, il mondo è vario, cioè volevo dire vario, e mi è uscita questa parola, il mondo veramente vario. Se noi conoscessimo la vastità delle cose che ci sono, capiremmo che siamo piccoli piccoli così, piccoli piccoli così. Benissimo, detto questo, un altro consiglio non richiesto, come i soliti miei, ragazzi, e cosa ci aspettiamo? È così, ci rivediamo tra poco.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

l'ultimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Ci piace parecchio, ci dà una bella carica che di lunedì è sempre ben accetta, è una bella carica, come caricare, non lo so, la prima cosa che mi viene in mente è un carillon, qualcun altro verrà in mente qualsiasi altra carica, un booster, non lo so. 3397806868, scrivetemi per favore come fate a ricaricarvi il lunedì, che sempre ci piace, perché ogni lunedì io lo vedo con ottimismo, quando sono ottimista lo vedo con...